0: flag, it's inhumane.
1: Hey, just a sign!
2: Sending those poor little

Nella prima parte della rubrica Classici della canzone avete ascoltato Connie Francis e una selezione da Rock Sides 1957-1964. Ed ora Frank Sinatra e una selezione da My Kind of Broadway

Nella seconda parte della rubrica Classici della canzone avete ascoltato Frank Sinatra e una selezione da My Kind of Broadway. E per concludere musica con l'orchestra SIF 309 Sinfonica Bulgara.

Avete ascoltato musica con l'orchestra SIF 309 Sinfonica Bulgara. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà interamente dedicata alla musica cameristica del piano barocco, in particolar modo del piano Settecento, e con opere di autori di scuola sia italiana sia tedesca, come Bach, ma anche autori, diciamo così, da un certo punto di vista borderline sullo stile, come Georg Friedrich Händel, che apprese, appunto, pur essendo stato di nascita tedesco, assorbì come una spugna lo stile di scrittura italiano durante la sua permanenza a Roma nei tre anni in cui visse in questa città, e poi trasferì tutto nella Inghilterra dell'epoca. Inizieremo con un autore che tra tutti quelli che ascolteremo quest'oggi forse è il più arcaico, diciamo così, ovvero Michele Mascitti, un compositore abruzzese, probabilmente il massimo compositore di questa regione del periodo barocco, che ebbe una vita lunghissima. Nacque nel 1664 ed è morto nel 1760, quindi ha vissuto fino al crepuscolo vero e proprio del barocco, ma è nato ed ha operato tutti i suoi primi anni di vita in quello che era il pieno, il fulgore proprio di questo periodo storico artistico, e ascolteremo due sonate per violino e basso continuo. Michele Mascitti fu un grande virtuoso di violino della sua epoca, che si formò alla scuola napoletana fondamentalmente, e queste opere per violino e basso continuo sono tratte dall'opera nona di Mascitti, un'opera che venne edita a Parigi nel 1738, quindi siamo all'inizio, nella prima metà del Settecento. Inizieremo con la sonata prima in La maggiore, nei movimenti larghetto, allegro, sarabanda, largo, allegro moderato. Esegue il quartetto Van Vitelli, composto da Gianandrea Guerra violino, Nicola Brovelli violoncello, Mauro Pianciaroli arciliuto e Luigi Accardo al clavicembalo.

Di Michele Mascitti avete ascoltato dalle sonate per violino solo e basso, opera nona, la sonata prima in La maggiore, nell'esecuzione del quartetto Vanvitelli. Ed ora dagli stessi esecutori e sempre di Michele Mascitti ascoltiamo la sonata seconda in Sol minore. I movimenti che la compongono sono larghetto, allemanda, allegro, largo, allegro.

Di Michele Mascitti era la sonata seconda in sol minore opera nona nella esecuzione del quartetto Bambitelli, composto da Gianandrea Guerra violino, Nicola Brovelli violoncello, Mauro Pinciaroli arcilliuto e Luigi Accardo clavicembalo. Ed ora, come avevo accennato all'inizio, continuiamo sempre con la musica cameristica del piano 700 e continuiamo anche con un altro autore della scuola napoletana, però questa volta veramente napoletano, ovvero Emanuele Barbella. Compositore e virtuoso di violino, nato a Napoli nel 1718 e morto nella stessa città nel 1777. Fu uno dei massimi esponenti della scuola violinistica napoletana, fu una sorta di fanciullo prodigio, anche lui iniziò prestissimo a studiare questo strumento e si impose come appunto uno dei maggiori esecutori violinisti nella Napoli dell'epoca. Da una delle sue raccolte violinistiche ascolteremo la sonata prima in La maggiore, nei movimenti Allegretto, Andantino e Gustoso, Allegro. Esegue l'ensemble Musica perduta. Vincenzo Bianco, violino barocco, Francesco Criscuolo, violoncello barocco, Alberto Bagnai, clavicembalo.

Di Emanuele Barbella avete ascoltato la sonata prima in La maggiore per violino e basso nella esecuzione dell'ensemble Musica perduta, con Vincenzo Bianco al violino barocco, Renato Criscuolo al violoncello barocco e Alberto Bagnai al clavicembalo. Proseguiamo allora con questo nostro percorso all'interno della musica cameristica del piano Settecento, passando a Georg Friedrich Händel. E ascolteremo due delle sonate per flauto e basso. Queste sonate possono essere eseguite, come vengono eseguite spesso, con il flauto traversiere. In realtà Händel le scrisse espressamente per flauto dolce. Infatti la dicitura per flauto nel Settecento, in tutto il Settecento, indicava genericamente il flauto dolce, mentre il flauto traverso veniva indicato specificamente come traversiere o traversa. E inizieremo ascoltando la sonata in Do maggiore Händel Werk Verzeichnis 365, nei movimenti larghetto, allegro, larghetto, a tempo di gavotta, allegro. Erich Bosgraf, flauto dolce, Francesco Corti, clavicembalo.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la sonata in Do maggiore, Händel Werk Verzeichnis 365 per flauto dolce e continuo, nella esecuzione di Erich Bosgraf al flauto dolce e Francesco Corti al clavicembalo. E sempre appunto di Georg Friedrich Händel, ora ascoltiamo la sonata in La minore, Händel Werk Verzeichnis 362, dei movimenti Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro. Eseguono sempre Erich Bosgraf al flauto dolce e Francesco Corti al clavicembalo.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la sonata in La minore, Händel Werk Verzeichnis 362 per flauto dolce e clavicembalo, nella esecuzione di Erich Bosgraf al flauto dolce e Francesco Corti al clavicembalo. Ed ora continuiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando una delle suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Ascolteremo la sesta suite in Re maggiore, BWV 1012. Una suite che per anni ha fatto discutere gli studiosi, infatti probabilmente non era scritta espressamente per violoncello, ormai è appurato che con estrema probabilità Bach la scrisse o per un violoncello piccolo o per la cosiddetta viola pomposa, uno strumento la cui invenzione si fa risalire addirittura lo stesso Johann Sebastian Bach. Quindi lo strumento più piccolo del violoncello moderno, sotto certi aspetti più agile e che poteva arrivare più facilmente verso l'acuto. I movimenti che compongono la suite sono il preludio, allemande, courante, sarabande, gavotte prima e seconda, gigue. Esegue Jaap ter Linden al violoncello barocco.

0: Johann Sebastian Bach, avete ascoltato la suite per violoncello solo numero 6 in Re maggiore, BWV 1012, nella esecuzione al violoncello barocco di Jaap ter Linden. Brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che sempre che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va podcast lo scrigno musicale. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditissimi ospiti in collegamento da Perugia, Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, clarinettisti, concertisti e didatti. Grazie per essere qui, Guido e Natalia.
1: Grazie, a
2: grazie,
1: te,
2: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Grazie, perché, buongiorno.
0: Perché di recente uscita il loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music di Claudio Scozzafava. Natalia e Guido, come nasce questo progetto e perché soprattutto questo titolo?
2: E comincio io molto brevemente, poi lascio la parola alla Natalia. Nasce semplicemente perché siamo marito e moglie, nel modo più semplice possibile, e abbiamo un duo stabile. Dopo aver avuto tantissime esperienze in trio, quartetto, quintetti di clarinetti col pianoforte, eccetera, abbiamo deciso di ampliare, perché questo è il nostro intento, di ampliare il repertorio per duo di clarinetti. Tantissimi compositori ci hanno scritto e quindi abbiamo poi effettuato la registrazione qui in casa con l'amico e tecnico e anche editore Claudio Scozzafava, che è venuto qui in casa e abbiamo registrato tutti questi brani presentati nel CD. Per questo è semplicemente Duetti Domestici, cioè fatto tutto in casa, vero Natalia?
1: Sì.

0: cerchiamo nel nostro, diciamo, piccolo di apportare il nostro contributo in questo per le generazioni, per i giovani, per, insomma, per allargare, per continuare a costruire un ponte verso un futuro.
1: Un brevissimo ascolto dal vostro album. Guido, Natalia, cosa selezioniamo?
0: E questa mattina cominciamo con un brano molto particolare in realtà, perché Alberto Bustos, argentino, ma anche lui ormai naturalizzato perugino, ma ha mantenuto quell'accento sudamericano, latinoamericano che mi piace molto quando parla, quindi non ha appreso la lingua, diciamo, del dialetto. E ha scritto un brano molto molto interessante e particolare, perché i due clarinetti ad un certo punto si trasformano in tre esecutori, e sentirete perché? Perché c'è l'apporto della voce. La voce intesa ovviamente non come cantante, diciamo, accademica, come uno si aspetta, ma la voce come un terzo colore dei due già presenti con gli strumenti, clarinetto basso e clarinetto.

0: Avete ascoltato di Alberto Bustos, Canti della Terra, nei movimenti La Terra da Oriente a Occidente e La Grande Tristezza, composizione per due clarinetti, Natalia Benedetti, clarinetto, Guido Arbonelli, clarinetto basso. Siamo in loro compagnia, in collegamento da Perugia, per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, duetti domestici. Natalia e Guido, l'album si articola in 9 brani, ciascuno dedicato a voi da compositori stimatissimi di profilo internazionale, che direi di citare. Insomma, diamo all'ascoltatore un'idea di chi ha scritto per voi.
1: Ma dunque

0: sono innanzitutto dei buonissimi amici che noi abbiamo incontrato nei nostri concerti, per esempio a parte qui in Italia, anche in Colorado e a New York. Abbiamo conosciuto queste persone fantastiche che scrivono stupendamente bene, perché la loro scrittura non è semplicistica, e mi cerco di spiegarmi. Non hanno scritto queste composizioni pensando ad un duetto dove un clarinettista accompagna e l'altro fa il solista. Sono dei bellissimi, bravissimi, prestigiosissimi compositori che hanno scritto nella loro vita bellissime composizioni, e quindi hanno scritto in modo contrappuntistico, dove gli strumenti si muovono continuamente tra di loro. Abbiamo gli americani Olivia Jones, abbiamo Ofer Ben-Amotz, Changi Kim, Robert Cohen, che provengono appunto da quel lato del mondo dove gli strumenti dialogano continuamente tra di loro, ma anche negli italiani come Giorgio Sollazzi, Roberto Beccacici, Hans Erich, veramente delle composizioni che ci dà tantissima soddisfazione seguirle, perché i clarinetti si muovono sempre in modo solistico e contrappuntistico tra di loro. Quindi veramente abbiamo avuto delle belle soddisfazioni conoscendo questi compositori e collaborando con loro. Poi Natalia ci dirà le sue impressioni anche.
1: Chiaramente sono d'accordissimo. L'architettura compositiva di questi brani è veramente un'architettura che si può dire quasi di scrittura orchestrale, cioè pensare ai clarinetti non come due strumenti diciamo accademici o classici, no, inseriti in orchestra, ma cominciare dal pensiero del clarinetto come la letteratura del Novecento, che ha dato lustro, tantissimo lustro a questo strumento, e progredendola, quindi allargando gli orizzonti, ha fatto in modo che tutte queste musiche scritte dessero a questo strumento una collocazione veramente musicale importante, tanto che credo che loro abbiano pensato a questi strumenti, almeno così li abbiamo interpretata noi, e loro erano contenti, quindi credo che abbiamo colpito nel centro, pensato a questi strumenti proprio come colori, come veramente andare a cercare quel colore che dentro quel discorso dava proprio quella sensazione. Questo ci è piaciuto molto, perché non è solo tecnica, non è solo, ripeto, il clarinetto come strumento mero e semplice, ma è un andare oltre e cercare e sperimentare il colore di questo strumento e le possibilità infinite che in effetti ha. Ovviamente noi eseguiamo musica con tutta la famiglia degli strumenti della famiglia del clarinetto, quindi dal piccolo al basso, e potete immaginare che i colori sono veramente infiniti, anche le sue combinazioni musicali.
2: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: E adesso ascoltiamo proprio a proposito, scusa Guido, Giorgio Sollazzi, Two Potential Oceans, che racchiude un po' quello che abbiamo detto, un'architettura compositiva importante e complessa e tanti colori.

0: Avete ascoltato di Giorgio Sollazzi, Two Potential Oceans, nella interpretazione di Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, Clarinetti, dal loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music. Natalia e Guido, torniamo a parlare delle potenzialità di un organico come quello vostro, appunto, due clarinetti. In realtà, potenzialità infinita, quanto già accennava Natalia in precedenza, Guido.
1: Sì, devo dire che ci ha stupiti in prima persona questo duo, perché noi sappiamo benissimo che due clarinetti nel repertorio che noi abbiamo classico, anche con dei duetti di Mozart, sempre con grande rispetto, e con dei duetti di Donizetti, o per seguitare nel repertorio classico, è veramente un po', ce lo sentiamo un po' povero come organico, perché, come dicevo prima, il clarinetto uno festeggia le sue note con grande virtuosismo, il clarinetto due invece sta lì che fa un mero accompagnamento al clarinetto numero uno. Questo duo invece ci ha veramente stupito perché i compositori hanno capito perfettamente che i due strumenti non devono essere un clarinetto basso, un piccolo in mi bemolle, gli strumenti che noi usiamo in questo CD, ma hanno capito che devono essere due voci che vanno in contrappunto tra di loro. Bach faceva questo lavoro, dove si creava una linea, poi veniva sovrastata dall'altra e poi continuava sotto la seconda linea, sempre in contrasto e in contrappunto con la prima linea. Questo è il lavoro che loro hanno fatto. Non c'è un attimo di respiro a livello virtuosistico, a livello soprattutto di scelta dei suoni. E questo ci dà un'enorme soddisfazione perché in qualsiasi momento noi siamo costretti, tra virgolette, a scegliere sonorità diverse che diano attenzione all'ascoltatore e che siano per noi dei momenti veramente a volte di riflessione, a volte di grande virtuosismo, ma sempre in simbiosi con l'altro. Questo è un po' il vero do del clarinetto. Noi siamo soddisfatti di aver ampliato questo repertorio, a parte questi brani nel CD. Ne abbiamo nel nostro repertorio un'altra quarantina di compositori che hanno scritto per noi e che veramente arricchiranno questo repertorio dedicato al duo di clarinetti, che sembra, come ripeto, un piccolo duetto, invece sono due voci contrappuntistiche.
0: Natalia.
2: Sì, dobbiamo dire grazie all'arte dei nostri compositori, perché ci vuole arte. Guido l'ha paragonati a Bach, quindi io sarei da compositore sarei veramente felice, ma è questo il grande lavoro che hanno fatto e la ricerca, ripeto, la chiamo proprio architettura compositiva perché così la vedo. E quando Guido dice che siamo costretti a ricercare le cose, io dico felicemente costretti, perché se un musicista non ha l'entusiasmo di andare a sperimentare, a ricercare un suono nuovo, beh, allora forse lì un po' si ferma tutto. Invece la musica deve andare avanti, la musica non si ferma, come dico sempre io, perché c'è sempre qualcosa da scoprire. I grandi maestri che sono vissuti a lungo, musicisti, ce lo insegnano quando dicono: io a 90 anni ancora studio le mie ore al mattino e magari non devo fare nessun concerto, ma diventa un'esigenza. E questa esigenza è sia nel nostro caso è sia compositiva, quindi del compositore che dell'interprete, che deve collaborare a stretto contatto con il compositore. Quindi benvenga la costrizione di andare a cercare
1: Sì.
2: colore e musica.
0: Altro ascolto da Duetti Domestici, cosa selezioniamo?
1: Ma io consiglierei un bellissimo brano in carattere ebraico di Ofer ben Amos, che è un compositore diciamo nella sua contemporaneità classico, ebreo, che vive tra Israele e il Colorado. Un bellissimo compositore, molto discorsivo. Il brano si intitola Coloraduo.

0: Ed era Colore Duo di Ofer Benamoz nella interpretazione ai clarinetti di Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, nostri ospiti, con i quali stiamo presentando il loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music. Natalia e Guido, parliamo dei vostri rispettivi percorsi professionali. Quanto, secondo voi, il vostro strumento vi ha aiutato in tal senso, vista appunto la molteplicità di possibilità che offre?
1: Posso cominciare io, Natalia? Comincio
2: Certo.
1: da una partita di pallone, sarò molto breve. I miei amici andavano a giocare a pallone dopo la lezione di musica e non mi volevano mai nella loro squadra. A quel punto sono stato costretto a cominciare, a studiare clarinetto per poter essere inserito nella loro compagnia. Da lì sono entrato in conservatorio. Casualmente mi sono diplomato nel 1982 sotto la guida del grande maestro compianto, Ciro Scarponi, e da lì ho cominciato il mio percorso. Devo dire che ho avuto una grande svolta nella mia carriera e nella scelta di quello che volevo fare con la vincita del premio internazionale Gaudeamus che si svolse a Rotterdam nel 1995. Da lì ho veramente cambiato rotta. Mi sono detto, ma questo clarinetto che tutti usano con il concerto di Mozart, per carità, sempre con grande rispetto, e sempre con la sonata di Brahms, con la sonata di Poulenc, eccetera, eccetera, ma perché non cercare di evolverlo, cercare di arricchirlo, oppure cercare anche dei compositori che possano scrivere per questo strumento? E devo dire che ho portato avanti continuo e continuiamo a portare avanti questa mentalità perché vogliamo che il clarinetto sia conosciuto anche nella sua interezza, con tutti i suoi effetti, tutte le sue possibilità. Il Novecento ha dato grandissime possibilità al nostro strumento. La musica contemporanea le ha semplicemente arricchite e potenziate. E poi tutti i repertori che si sono sviluppati dal duo in poi non hanno fatto altro che portare avanti questo discorso di repertorio sempre più arricchito e sempre più potenziato. Mi dispiace invece che i clarinettisti di oggi siano relegati continuamente a suonare i soliti brani, senza andare a sperimentare e soprattutto a ricercare. Ecco, quello che mi ha costretto, tra virgolette, a fare il mio strumento è la continua ricerca.
0: Natalia.
2: Sì, io molto, anche io diciamo, ho navigato in quell'entourage perché ho fatto i miei studi a Perugia e ho, lavorando appunto, studiando anche col maestro Scarponi, che già da giovane a 15 anni ci portò, mi ricordo ancora perché fu una cosa incredibile, alla Biennale di Venezia, a dei concerti alle Sale Apolline. E poi ho frequentato l'Accademia Chigiana. Quando col maestro Garbarino, col quale siamo ancora in contatto, una persona eccezionale che ha dato lustro al nostro strumento, sia come didatta che come esecutore. Ma mentre ero all'Accademia Chigiana giovane, io ero insomma, giovane, gli altri ragazzi mi ricordo che mi dissero: ma come fai a leggere queste partiture strane? Perché Scarponi in effetti ci aveva aperto la mente con la lettura di musica contemporanea su partiture veramente particolari. E io mi ricordo, ho ancora la stessa sensazione, me la sento bene, che per me era naturale. Io li guardavo e dicevo: ma perché non vedete che c'è scritto? No, dice qui per noi è una confusione. Quindi l'incontro di maestri illuminati che non avevano paura di dirci aprite la mente per guardare oltre, beh, direi che è stato veramente un momento fondamentale. Da lì, io dico sempre che la musica contemporanea, quindi anche di sperimentazione che è stata fatta negli anni 80-90, non si poteva fare se prima non si era passati per Mozart, Brahms, eccetera, eccetera, quindi tutto il percorso classico, perché la mente era già, diciamo, istruita a leggere la musica in un certo modo e a comprendere la musicalità nello stesso modo, ma la musica contemporanea, l'incontro con questi maestri, invece ha ulteriormente aperto le ali alla mente, per cui si è potuti andare avanti. Questa cosa è stata forse la cosa più bella che posso abbinare a questo percorso, che non lo chiamo mai percorso. Per me diventare musicista è uno stile di vita, non è né un mestiere, né un lavoro, né una passione, è proprio uno stile di vita. Poi diventi musicista in tutto quello che fai, anche al di fuori della musica, per cui diventa una cosa più profonda. Ma quello è stato, questi due incontri per me sono stati fondamentali. Poi ho collaborato con tanta gente importante, bella, ho lavorato tanti anni a Firenze con il Flame Ensemble, che mi ha dato l'opportunità di lavorare con un grandissimo come Heinz Holliger, ma anche come Sciarrino. Quindi i percorsi sono stati tanti e sono veramente molto contenta. Siamo arrivati a questo punto con il grande maestro Arbonelli, anche se è mio marito, ma per me è un grande maestro, perché lui veramente ha continuato l'opera di Ciro Scarponi in maniera egregia, andando veramente molto oltre anche. E ci piace molto questo punto di vista, perché nonostante noi siamo vintage, il nostro punto di vista invece è molto molto giovane, molto fresco, molto pieno di entusiasmo, e quindi vogliamo continuare così, ovviamente.
0: Altro ascolto, Natalia e Guido, cosa selezioniamo?
2: Sì, io appunto, a proposito, Lupus in Fabula, io ascolterei Becca Ceci in Oriental Style, che è diciamo un omaggio alla musica ungherese di Bartok.

0: Ed era di Roberto Beccacici in Oriental Style, nella interpretazione di Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, due di clarinetti. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero duetti domestici. Parliamo del duo in tournée. Come vi comportate? Chi si sveglia primo? Chi si sveglia prima? Chi sveglia l'altro? Colazione, prove, sale di concerto, insomma. Come
1: Allora
0: funziona?
1: parlo io. Io
0: No,
1: sono
0: no, mi
1: l'addetta. No,
0: dispiace.
1: aspetta, prima parlo io.
0: No, va bene.
1: Allora, per quanto riguarda l'organizzazione degli orari, delle colazioni, quella sono io perché mi piace che, a parte mi piace coccolare mio marito e voglio che si svegli tranquillo, quindi la colazione ci penso
0: Senza
1: sempre io, ma
0: traumi, insomma.
1: no, senza traumi ovviamente, ma l'organizzazione, diciamo, del tour, i vari orari di spostamenti, diciamo che li organizziamo insieme sempre per tempo e quindi, insomma, siamo sempre molto sul pezzo, diciamo, nel senso che riusciamo sempre poi a gestire le cose in maniera anche molto semplice per muoverci, insomma. Vai, Guido, adesso tocca a te.
0: No, confermo in toto, veramente, perché Natalia è eccezionale nell'organizzazione primaria di tutto questo. Primaria intendo logistica, quando c'è da sostenere, quando c'è da aiutare, quando c'è da organizzare, quando c'è che appunto nelle cose domestiche. Quindi
1: Appunto, vedi.
0: parliamo di duetti domestici. Poi io invece me la vedo per l'organizzazione, per prendere i contatti che poi condivido sempre con lei, però è lei che mi porta il caffè, il cappuccino col cornetto quando io sto organizzando determinate cose. Quindi veramente una persona eccezionale, ma soprattutto io le ho sempre detto e vorrei ripeterlo pubblicamente che non riuscirei a suonare con nessun altro perché tutta questa sua organizzazione sprizza da ogni cellula e oltre all'organizzazione sprizza da ogni cellula anche il suo entusiasmo. E veramente quando suoniamo c'è sempre entusiasmo, c'è sempre concentrazione che io non potrei condividere, oppure ho provato anche a condividere con altri, ma non è allo stesso livello. Quindi veramente la ringrazio pubblicamente per le emozioni che insieme e che mi fa provare, sia musicalmente che organizzativamente.
1: Natale, mamma mia, mi sono emozionata. No, è veramente un grande onore anche per me. Lo dico adesso, veramente sembra una farsa, ma è così. Pensate che quando siamo in giro, in pubblico e quando facciamo le prove, non lo chiamo mai con i nomignoli che si chiamano, con cui si chiamano due persone che vivono insieme, ma per me è il maestro perché lui comunque è un personaggio importante che ha portato tantissimo per la musica. Per il nostro strumento, ma per la musica in generale. E quindi è grandissimo rispetto e per me è un grandissimo onore stargli accanto e cercare di dare il mio contributo, che è sempre veramente molto sincero, molto onesto e con preparazione, perché non si improvvisa in questo, nella musica. Bisogna arrivare convinti, preparati, entusiasti e con un progetto. Ecco, con Guido riusciamo a fare sempre dei buonissimi progetti, che lo dico anch'io, ma è vero, ce lo dicono gli altri. Sempre di qualità e sempre molto apprezzati anche dalla gente che non è addetta ai lavori, e questo la dice lunga su quanto arrivano le nostre emozioni quando siamo sul palco. Quindi grazie.
0: Sì,
1: Qualche episodio?
0: se posso aggiungere, siamo anche appassionati di motocicletta. Ci siamo fatti dei giri bellissimi in Corsica, in Sicilia, in Grecia, in Croazia,
1: Ah, però.
0: eccetera. E io che sono stato sempre abituato a fare in motocross da solo, invece mi ritrovo con un'Honda 750 dove dietro ho la classica zavorrina. Bene. Devo dire che sarà zavorrina per qualcun altro. Per me, quando vado in moto con lei, lei si piega completamente con me, sia a destra che a sinistra, che sembriamo una persona sola. E da questo lo trasmettiamo in musica. Quindi vengano queste simbiosi.
1: È vero, è vero.
2: Natale, qualche episodio particolare è successo in tournée? Qualche aneddoto?
1: Allora, guarda, ti racconto questa
0: Ah.
1: perché adesso dopo facciamo anche ridere, no? Nel senso che, allora, Festival Internazionale di Musica Contemporanea a L'Avana, Cuba, quando ancora ci si poteva andare per un pelo, poi dopo è cambiato un po' tutto. E eravamo in un B&B, chiamiamolo così, di un fantastico Emilio, si chiama, fantastico, stupendo, ci preparava delle colazioni stupende. E al mattino dovete sapere che il maestro Arbonelli non esce mai di camera se prima non si è sistemato i capelli, e lui se li sistema col phon e la spazzola. Quindi se sentite, è quello, è lui che si sistema i capelli. Una mattina io esco prima da questa camera per andare da Emilio e dirgli che cosa ci prepari per colazione e cominciamo a chiacchierare. A un certo punto lui si ferma di botto e fa: "Ma Natalia, io pensavo che eri tu che ti facevi i capelli, ma quindi è Guido, Guido si fa i capelli", e comincia a ridere, e da lì poi i restanti giorni l'ha preso sempre in giro, perché questa è una sua cosa, che il phon in valigia c'è sempre, non manca mai.
0: Però se mi dai un minuto te ne racconto un'altra, ve
2: Sì.
0: ne racconto un'altra, che è quella accaduta in Colorado. Io sono arrivato in Colorado con un contratto, insieme a Natalia, con un contratto lavorativo, ma non avevo i documenti giusti per poter lavorare in Colorado. Mi hanno arrestato, ho passato una notte in carcere in un centro di detenzione, il giorno dopo ci hanno rispedito di nuovo Londra, Perugia, perché non avevamo, almeno io, i documenti giusti per poter effettuare i concerti. Avevamo un concerto anche a San Francisco, un altro a Colorado Spring, auto e hotel prenotati a Las Vegas, Los Angeles, tutto cancellato in 10 secondi. Però poi, dopo 3 mesi, ci siamo ritornati con i documenti
2: In
0: giusti.
2: regola.
0: E questo ce lo ricordiamo finché
1: Sì,
0: vivremo.
1: direi di sì.
2: Altro ascolto, Guido, Natalia, cosa selezioniamo?
0: Ma andiamo ad ascoltare dell'americano Robert Cohen queste due varianti del virus. Questo è un brano scritto durante il Covid, che lui ha descritto in questo modo, quindi con due varianti che sono Omicron e Zeta.

0: dalla suite Variants di Robert S. Cohen, Omicron e Zeta, nella interpretazione di Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, duo di clarinetti. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero duetti domestici. Siamo quasi in chiusura. Natalia, Guido, cosa c'è all'orizzonte per voi? Naturalmente diamo anche riferimenti internet, social, sempre che siate raggiunti, sì. Insomma.
1: Ultimamente abbiamo fatto 3 bei concerti nella provincia di Rieti, a Capri. Poi qual è l'altro, Natalia? Non ricordo.
2: Il Tempietto a Roma, Piazza Campitelli.
1: Sì, i concerti del Tempietto a Roma. Adesso partiamo per la Sardegna e ci coccoleremo con il bellissimo sole e mare sardo, facendo 2 concerti. Il 17 luglio saremo a Villa Simius per i concerti alla vecchia fortezza alle 21:30, quindi invito chi sarà in Sardegna a venirci ad ascoltare, e il 22 saremo ad Alghero per i concerti nel chiostro, quindi
0: di San Francesco,
1: no? Due
2: sì, il chiostro di San Francesco, bellissimo, sì. Tra l'altro.
1: Sì, e poi a te, Natalia, la successiva.
2: e poi voleremo a Shanghai, perché siamo stati invitati al Festival di clarinetto e sax a Shanghai e lavoreremo con questo team fantastico per una settimana tra concerti, masterclass, presentazioni. Verrà presentato anche di nuovo questo disco, lì ci stanno aspettando con uno stand apposito per noi, quindi siamo felicissimi. E poi ci siamo ovviamente presi altri 5-6 giorni per gironzolare intorno a Shanghai. Quando ritorniamo abbiamo ancora qualche altro concerto, ma prima un altro giretto con la moto in Calabria, perché a noi piace visitare e rivisitare l'Italia, ci ispira molto, veramente il nostro paese è bellissimo. E quindi niente, si continua a studiare, si continua a pensare a progetti. I progetti che presentiamo in Sardegna, per esempio, è molto interessante, perché si intitola La musica è, e cominciamo con la musica che è preghiera, che è danza, ma è anche ironia, è anche nuovi linguaggi, è anche dal nostro CD. Quindi diciamo che accompagniamo per mano il pubblico, anche, ripeto, i non addetti ai lavori, dentro un viaggio pieno di stili musicali diversi, autori diversi, colori e sensazioni diverse. E devo dire che è un format che ci piace e che funziona molto, perché gente che comincia con nell'ottocentenario della morte di San Francesco, noi cominciamo con Fratello Sole e Sorella Luna di Rizzo Ortolani, ma finiamo con alcuni brani contemporanei forti, passando attraverso tutti questi colori. E alla fine la gente apprezza tantissimo e dice: ma comunque questa musica contemporanea non è poi così strana, tra virgolette, no? E questa cosa ci fa solo grande piacere, perché, ripeto, la musica è un linguaggio, e se lo si presenta bene, se lo si descrive, se lo si presenta con naturalezza, tutti quanti capiscono e possono entrare in questo mondo che apparentemente può sembrare così lontano. Naturalmente siamo presenti sui social, Facebook, su Instagram, quindi controllate le pagine, anche su YouTube se volete ascoltare qualcosa, la pagina del maestro Arbonelli, Guido Arbonelli, e seguiteci, perché gli appuntamenti saranno tanti da qui alla fine dell'anno, quindi seguiteci.
1: Ma dopo tutti questi appuntamenti musicali, quelli passati e questi futuri, ce ne andiamo veramente in moto in Calabria, e soprattutto incontreremo degli amici clarinettisti. È questa la bellissima novità di noi artisti che eseguiamo musica ancora di autori viventi. Incontriamo il clarinettista Daniele Ciriano, incontreremo l'altro clarinettista Domenico Umbro e Pasquale Lorenzo. Quindi ci faremo un bel viaggio, non soltanto musicale, ma anche di amicizia, con clarinettisti che seguono un po' questo filone della musica moderna.
0: Natalia, Guido, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Beh, allora adesso questa è veramente bella perché vogliamo concludere con Hans Hirsch. Il titolo di questo brano, che è la traccia numero uno del nostro CD Duetti Domestici, è Pantalon e Colombina, un duello clamoroso. È un gioco su marito e moglie, ovviamente. Clamoroso è clarinetti e amoroso perché comunque siamo marito e moglie.

0: Beh, con l'album Duetti Domestici che vede ai clarinetti Natalia Benedetti e Guido Armonelli, album pubblicato da Aventino Music, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Natalia Benedetti
2: e Guido Armonelli,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Arrivederci, buona musica a tutti.

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli dalle sonate da chiesa opera 1 e dalle sonate da camera opera 2, in fa diesis minore opera 2 numero 9, in mi maggiore opera 2 numero 10, in sol maggiore opera 1 numero 9, in sol minore opera 1 numero 10, in mi bemolle maggiore opera 2 numero 11, in sol maggiore opera 2 numero 12. The Purcell Quartet.

0: E con la musica di Arcangelo Corelli, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò, così dice il Signore, ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo, non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che ti riassorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni.

non griderà, né alzerà il tono, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Servo umile e mite. Ecco lo stile di Gesù e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, ma con mitezza e fermezza, senza arroganza o imposizioni. La vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa attrazione a Cristo? Con la propria nostra testimonianza, a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta, che è servizio a Gesù, presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino che porta speranza e amore.

0: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre.

0: per sempre.
1: Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: tenebre e nell'ombra di morte.
1: Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione, guidaci sulla via della santità.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del figlio tuo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo, per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Tra le donne nominate nei Vangeli canonici, solo due compaiono in tutti e quattro: Maria, madre di Gesù, e Maria Maddalena. Anche questo è un segnale luminoso della centralità della Maddalena. Inoltre, in ogni elenco di discepole, indipendentemente dal contesto narrativo, la Maddalena compare sempre per prima. Un primato simbolico che dice autorevolezza, riconoscimento comunitario, prossimità al Maestro. Lo si vede con grande chiarezza nei brani che descrivono le ore decisive della passione, della morte e dell'alba di risurrezione, quei giorni fondanti per la fede delle prime comunità cristiane. Nel Vangelo di Marco leggiamo: «Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme». Lei è lì, sempre lì. Non fugge, non scompare, non si nasconde. È presenza vigile, testimone ferma, torre che resta in piedi quando tutto crolla. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: «Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Essi avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo». Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto, dice Marco. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria, scrive Matteo. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo, leggiamo ancora in Marco. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba, riprende Matteo. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli, annota Luca. I Vangeli ci consegnano dunque due verità decisive. La prima: accanto al gruppo maschile guidato da Pietro c'era, fin dall'inizio, un gruppo femminile che seguiva Gesù, lo sosteneva, l'accompagnava. Una presenza reale, strutturata, riconosciuta. La seconda: all'interno di questo gruppo, la figura che è

non ha mai potuto cancellare. Leggiamo nel Vangelo di Luca. In seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Maria partiva da qui, da un incontro che l'aveva spezzata e ricomposta, da uno sguardo di Gesù che aveva fatto uscire da lei sette demoni. Liberata, restituita a se stessa, guardata con quella qualità d'amore che risveglia l'anima, aveva scelto di seguirlo fino all'estremo. Il quarto Vangelo lo dice con una frase che pesa come una vita: stava sotto la croce. Non è solo un'indicazione geografica, è un luogo interiore, un punto di non ritorno. La croce è l'ultima stazione dell'amore. È rimanere quando tutto fugge. È attraversare il dolore senza abbandonare l'amato. È arrivare fino al limite in cui l'amore muore e proprio lì si rivela. Ma cosa erano quei sette demoni? Nel linguaggio biblico, il demone non rimanda tanto a una creatura esterna, quanto a tutto ciò che, come una forza oscura, erode il benessere dell'essere umano. Malesseri psichici, fratture interiori, paure paralizzanti, ombre che offuscano la vita. Un esempio molto chiaro ci è dato da un'altra guarigione, raccontata nel Vangelo di Marco. Dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce». Egli allora disse loro: «Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Questo ragazzo non era vittima del diavolo, ma malato di epilessia. I sintomi sono chiari, solo che al tempo non era ovviamente riconosciuta come malattia neurologica, e ciò che era sconosciuto, misterioso, rientrava nell'alveo del demoniaco, sottoposto a forze non umane. Probabilmente la Maddalena era una donna interiormente fragile, provata nel corpo e nello spirito, così segnata da un male profondo e totalizzante da essere descritta come abitata da sette demoni. Sette, il numero della totalità. Forse una forma di depressione, probabilmente un dolore psichico che non trovava nome, non lo sappiamo. Ma sappiamo ciò che conta: Gesù la libera. Il suo cammino comincia da lì, da una guarigione, da una restituzione, da un amore che ricompone ciò che era frantumato. Lei sente, per la prima volta forse, che qualcuno le restituisce la vita, che la fa rialzare, che la risuscita dall'interno. E quando incontri qualcuno che ti riporta a te stesso, che ti rimette al mondo, non te ne separi più. Da quel momento, dicono i testi, Maria non è solo una discepola, diventa la discepola, l'archetipo della sequela, la prima, la più vicina, quella a cui, secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù affida l'annuncio che ribalta la storia, l'annuncio della risurrezione. Il Vangelo apocrifo di Filippo scriverà: «Il Signore amava Maria Maddalena più di tutti i discepoli». Lei, la donna torre, diventa così la voce che inaugura.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò, così dice il Signore, ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo, non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che ti riassorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni.

non griderà né alzerà il tono, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Servo umile e mite. Ecco lo stile di Gesù e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo, annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, ma con mitezza e fermezza, senza arroganza o imposizioni. La vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa attrazione a Cristo? Con la propria nostra testimonianza, a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta che è servizio a Gesù, presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino che porta speranza e amore.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Tema della puntata odierna: il perdono, che non aspetta il pentimento, è un dono gratuito che impedisce altro male. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: puntata odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda. Ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto. Sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità e ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono, ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento al cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto che è la storia della salvezza dell'umanità. Sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati e i piccoli accolti. Ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé. In questo contesto d'amore già risuonato, appunto, già sperimentato, che risuona la verità del cuore stesso di Gesù. Non un atto di condanna, ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
0: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda. Parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
1: Ed è vero che allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi, chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore. Non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto: sono forse io? ma questo sono forse io, sono io Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto a ciascuno di noi. E dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale appunto siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso, semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, questo gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al

0: Perdonare.
1: Don Tullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
2: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto ad esserci affidati a quella determinata persona, insomma la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano. Ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che vanno bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica, prima che evangelica, mi sento di dire profondamente umana.
1: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
2: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato. No, quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento, persino nei confronti di Dio. Certo, riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse ci sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto, questa fiducia nei confronti di Dio, non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma col nostro modo di essere, di entrare in rapporto in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità, e ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti. I genitori vogliono bene ai figli non perché sono bravi, sono le persone più intelligenti, no, vogliono bene ai figli perché sono i loro figli. Io credo che questo sia lo sguardo con il quale Dio guarda ciascuno di noi.
1: Ecco, il Papa ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
2: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. E il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché? Perché facciamo fatica a sperimentare, cioè a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto, se salta la memoria centrale io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto, no, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, Dio, Gesù è Dio ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza, il cuore è l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli.
1: Don Tullio, è una gioia ascoltarla, sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
2: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
1: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie, ci risentiremo presto, va bene?
2: Va bene, grazie.
1: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano.

Celebramus missam de sabbato hebdomade decime quinte per annum, cum prefazione quinta communi et prece eucharistica prima.

0: Oremus. Deus, qui errantibus, ut inviam possint redire, veritatis tue lumen ostendis, da cunctis qui Christiana professione consentur, et illa respuere, quae uic inimica sunt nomini, et ea quae sunt apta sectari. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così dice il Signore: ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo, e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo, non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ne obliviscaris pauperum Domine.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.
1: Ut quid, Domine, stas a longe, abscondis te in opportunitatibus, in tribulazione? Dum superbit impius, in sequitor pauperem, comprendantur in consilii quae cogitant.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.
1: Quoniam gloriatur peccator in desideriis anime sue, et avarus sibi benedicit. Spernit Dominum peccator in arrogantia sua, non requiret, non est Deus.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.
1: Cuius maledictionem os plenum est, et fraudulentiat et dolo, sub lingua eius labor et nequitia, sedet in insidiis ad vicos, in occultis interficit innocentem.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.
1: Vidisti, tu laborem et dolorem consideras, ut tradas eos in manus tuas. Tibi de relictus est pauper, orfano tu factus es adiutor.
0: Ne obliviscaris pauperum Domine.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 18 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, massicci raid USA su obiettivi militari, Teheran colpisce ancora le basi americane nei paesi del Golfo. Celebrata ieri la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, una piccola fiamma di speranza in un panorama globale lacerato dai conflitti. Stasera nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, un concerto in onore di Papa Leone offerto dalla diocesi di Albano. Le 8 e 40 secondi, ben trovati da Roberta Barbi. Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità dopo la firma del memorandum d'intesa a metà giugno. Gli USA hanno colpito diversi obiettivi militari della Repubblica Islamica e dichiarano di aver schierato 50.000 soldati nella regione, mentre Teheran ha lanciato attacchi contro basi e infrastrutture statunitensi in almeno 5 paesi del Golfo. La cronaca è di Marco Guerra.
2: Da una settimana dalla fine della tregua continua ad ampliarsi il raggio d'azione degli attacchi degli Stati Uniti e dell'Iran. Il comando centrale USA ha riferito che questa notte sono stati colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. Sempre secondo il comando militare resta il blocco ai porti iraniani e più di 50.000 militari americani operano in tutto il Medio Oriente. In particolare si continuano a segnalare raid sulla costa iraniana. Dal ritorno alle ostilità Teheran traccia un bilancio: 38 morti e 400 feriti. E nelle ultime ore è arrivata la risposta dell'Iran: colpite diverse infrastrutture e mezzi militari americani in Kuwait, Qatar, Giordania, Bahrain e Arabia Saudita. Chi ospita basi USA sia pronto a difendersi, dicono i Pasdaran. Ad Hormuz il traffico navale è di nuovo ridotto ai minimi ed entrambe le parti in conflitto ne rivendicano il controllo.
1: Intanto il coinvolgimento degli Houthi yemeniti da parte dell'Iran per la chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el-Mandeb, potrebbe avere conseguenze a largo raggio. Lo spiega al microfono di Paola Simonetti il direttore di OSMED, Osservatorio sul Mediterraneo, Francesco Angelone.
3: Gli Stati Uniti tentano di fiaccare l'Iran lanciando raid su ogni settore cruciale del paese, collegamenti, trasporti, oltre alle strutture militari di difesa. Una raffica di attacchi che dall'inizio delle ostilità ha ucciso, secondo il Ministero della Salute iraniano, almeno 38 persone e ne ha ferite altre 400. Teheran risponde colpendo i paesi del Golfo, presi di mira il Qatar e la centrale elettrica del Kuwait. Proprio l'energia ora è il nodo sensibile del violento braccio di ferro fra le parti, dopo i danneggiamenti alle infrastrutture vitali del paese che Trump minaccia di compromettere. Il ministero competente iraniano ha già invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. L'Iran, per potenziare la controffensiva in questo ambito, ha chiesto agli Houthi yemeniti di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, varco verso il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Nel frattempo la Siria smentisce l'annuncio iraniano di un attacco all'area di Al-Tanf, dove in passato erano stanziate forze statunitensi.
1: E restiamo in Medio Oriente. L'esercito libanese si starebbe dispiegando nelle prime due zone pilota individuate dagli accordi con Israele dello scorso 26 giugno, fase che dovrebbe precedere il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del paese dei Cedri. Intanto l'ONU denuncia la presenza di ancora 412.000 sfollati interni, di cui 30.000 ospitati in rifugi collettivi, che non riescono a tornare nelle loro case a causa del proseguimento delle ostilità. E voltiamo pagina. Tante le iniziative ieri per celebrare la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, che in un contesto generale di violazioni sistematiche dei diritti umani rappresenta ormai da 16 anni una piccola fiamma di speranza. Fortemente voluta dai 124 stati che riconoscono la legittimità e l'operato della Corte Penale dell'Aia, questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia e creare un sistema di cooperazione teso a reprimere i crimini contro l'umanità. Al microfono di Bianca Tombini il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
4: Sembra quasi una giornata della resistenza, una resistenza agli attacchi che sta subendo il diritto penale internazionale, in particolare sta subendo la sua espressione più avanzata, cioè la Corte Penale Internazionale. Un gioiello che la comunità si è data a livello globale per sconfiggere l'impunità, che oggi purtroppo è attaccata proprio nel cuore.
5: È possibile affermare che il funzionamento della giustizia penale internazionale possa essere considerato una scelta strategica per la costruzione della pace?
4: Io vorrei ricordare che il 17 luglio 1998, quando a Roma venne firmato lo statuto della Corte, la società civile globale stava lì con uno slogan: non c'è pace senza giustizia. Questo è bene ricordarlo, perché ogni pace senza giustizia, di cui si è parlato spesso in questi mesi a proposito dell'Ucraina, è una pace ingiusta, cioè una pace segnata dall'impunità. Quindi per avere una pace duratura e sostenibile occorre la giustizia internazionale, che non deve essere vista come un intralcio, ma anzi come una soluzione.
1: E ci spostiamo a Lampedusa, dove a 2 settimane dalla visita pastorale del Papa, le associazioni di solidarietà che operano sull'isola chiedono di non spegnere i riflettori sulle persone migranti. Il molo intitolato a Papa Francesco rimane un luogo inadeguato, privo di rete elettrica, e i bagni sono fuori uso. Al microfono di Beatrice Guerrera ascoltiamo Carla Locatelli del Forum Lampedusa Solidale.
6: Andiamo al molo ad accogliere i migranti quando arrivano. Abbiamo degli orari per coprire le 24 ore. E purtroppo la situazione dei bagni, da sempre che io sono qui, da fine novembre, non c'è acqua corrente. Cosa facciamo noi? Cerchiamo di raccogliere le bottigliette che rimangono, che sono distribuite alla Croce Rossa. Lì, dopo gli sbarchi, noi cercavamo di portarle davanti ai bagni, che ci sono delle cassette, metterle lì in modo che quando le persone vanno al bagno almeno hanno una bottiglietta d'acqua per una prima necessità.
7: Quello che voi chiedete è un'accoglienza dignitosa per le persone che arrivano?
6: Sì, noi chiediamo solo questo, chiediamo solo che l'accoglienza per le persone che arrivano sia dignitosa.
1: Ed è di 7 morti e 24 feriti il bilancio di un attacco con droni ucraini a Kotovsk contro un centro logistico russo di Wildberries, il colosso locale del settore. Nel deposito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. E andiamo in Venezuela, dove la presidente ad interim Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse per il recupero e la ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il paese. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, per finanziare gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. E apriamo la pagina Vaticana. Stasera alle 21 nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo si terrà un concerto in onore del Papa, nel quale verranno eseguiti la polacca con variazioni di Paganini e la libera fantasia e variazioni per pianoforte e orchestra composta da Luis Bacalov sui temi della norma di Vincenzo Bellini. Marcello Filotei.
8: Esiste un momento nella storia della musica del primo Ottocento in cui lo strumento smette di imitare la voce per iniziare a sfidarla. Questo cortocircuito estetico sembra essere il vero protagonista del concerto che la diocesi di Albano offre a Leone XIV. Il programma mette a confronto due giganti della transizione verso il romanticismo: Niccolò Paganini con le sue acrobazie virtuosistiche e Vincenzo Bellini con le sue melodie lunghe, lunghe, lunghe, come le descriveva Giuseppe Verdi. Due brani che sembrano molto lontani e dall'accostamento quasi provocatorio per un concerto, quello offerto al Papa, che non si limita ad accostare due autori coevi, ma fotografa un momento storico nel quale il virtuosismo strumentale si fa teatro e il teatro si nutre di virtuosismo.
1: E in chiusura ancora musica, 45 anni fa usciva il primo album dei Duran Duran, un disco che ha segnato la nascita del pop degli anni 80 e che continua a parlare al presente, come ci racconta nel suo servizio Fabio Colagrande.
9: Ci sono album che fotografano un'epoca e ce ne sono altri che a distanza di anni riescono ancora a dialogare con il presente. È il caso del primo disco dei Duran Duran, pubblicato nel giugno del 1981. Per anni quel debutto è rimasto prigioniero dell'immagine della band, i videoclip, l'eleganza, il fenomeno di costume. Eppure dietro quei 5 ragazzi di Birmingham c'era una formazione capace di fondere rock, elettronica, funk e melodia inglese in un linguaggio nuovo, destinato a lasciare un segno profondo nella storia del pop. Riascoltato oggi, quel debutto racconta una generazione che ballava per esorcizzare la paura della guerra fredda e della minaccia nucleare. Una malinconia piena di energia che tra nuovi conflitti e nuove inquietudini continua a parlare anche al nostro tempo. È forse questa la forza dei grandi dischi, attraversare le epoche senza perdere la capacità di illuminare il presente.
1: Ed è tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia, Roberta Barbi in studio e Marco Guerra in redazione, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.
0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
10: Io che non so scordarti mai.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: On Friday the 13th of December, Gruson Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

Mike Oldfield è Moonlight Shadow, ma è una canzone che racconta il trauma di una ragazza che assiste all'omicidio del proprio uomo che ama, ma c'è una speranza di rinascita.

Moonlight Shadow con Mike Oldfield, un brano del 1983. Come ricordato, amici ascoltatori, oggi è sabato 18 luglio e questa sera alle 21 nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, ai Castelli Romani, ci sarà un concerto in onore di Papa Leone XIV offerto dalla Diocesi di Albano. A parlare e a spiegare questa iniziativa è il vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo Viva, che dice: la ritrovata presenza del Papa sul nostro territorio della diocesi ha riempito di gioia la chiesa locale e la gente che abita questo territorio, e per questo vogliamo offrire il concerto di questa sera. Sarà un concerto sinfonico come un gesto di affetto e di comunione con il Papa, quindi appuntamento alle 21 nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo con Papa Leone per il concerto. Ma siamo in estate, amici ascoltatori, e restiamo in tema di papi, perché è il momento di andare nell'archivio storico della Radio Vaticana per ascoltare le voci dei papi, e essendo un mese di vacanze andiamo a capire il rapporto tra i papi e la montagna. È un legame molto molto stretto, rappresenta un intreccio tra quella che per alcuni papi è una passione sportiva, ma anche la contemplazione del creato e la ricerca anche di un silenzio interiore e spirituale. Ricordate che Achille Ratti, che tutti noi conosciamo come Pio XI, è stato un alpinista ben prima di essere papa. Tra le sue imprese si ricordano la prima scalata della parete est del Monte Rosa e l'apertura di una nuova via sul Monte Bianco. Siamo in Valle d'Aosta, Valle d'Aosta che ricorda anche

0: Giovanni Paolo II, che trascorse moltissime estati alle Combe nel comune di Intro in Valle d'Aosta, e Papa Benedetto XVI, che scelse le montagne della Valle d'Aosta, sempre alle Combe, ma anche Lorenzago di Cadore. E allora, grazie al collega Amedeo Lomonaco, andiamo ad ascoltare tra le voci dei papi questo rapporto tra i papi e la montagna.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Volgiamo lo sguardo in questo mese, il mese di luglio, verso un luogo che per molti abita la quotidianità, gli ambiti del lavoro e anche il tempo, il periodo delle vacanze. Questo spazio è la montagna, un rilievo naturale della crosta terrestre che accompagna e scandisce anche molte pagine della Sacra Scrittura. Percorriamo allora i sentieri di montagna attraverso le parole dei papi, cominciando da quelle pronunciate da Papa Leone XIV lo scorso 25 giugno e rivolte ai partecipanti agli internazionali di nuoto. Di seguito le voci di altri pontefici.
2: Vi affido all'intercessione di San Pier Giorgio Frassati, un giovane sportivo che amava tanto la montagna. Di cuore benedico tutti voi e i vostri cari.
3: Le montagne hanno sempre avuto un particolare fascino per il mio animo. Esse invitano a salire non solo materialmente, ma spiritualmente verso le realtà che non tramontano.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa sull'Adamello, 16 luglio 1988.
3: Qui tra gli spazi sconfinati e nel silenzio solenne delle cime, si avverte il senso dell'infinito,

0: le cose dall'alto, come chi sale in montagna e contempla il panorama nella sua prospettiva d'insieme.
1: Paolo VI, Regina Coeli, 15 maggio 1969.
0: Vogliamo dire, quasi salendo con Cristo nel cielo, che bisogna ricordare le dimensioni globali delle cose, il disegno generale della nostra vita, lo svolgimento e la direzione finale che essa assume nel disegno del tempo e degli avvenimenti che passano, e il termine ultimo a cui si dirige. In linguaggio cristiano diremo che dobbiamo avere il senso escatologico del nostro breve pellegrinaggio nel tempo, cioè l'avvertenza dei destini ultimi che ci aspettano, sempre che appunto a questa meta ci sappiamo dirigere senza farci prigionieri del tempo presente, prezioso ma fuggevole, e degli interessi terreni, estremamente importanti solo se collegati con quelli supremi, ultraterreni. Pensiamoci, figli carissimi, perché questa è la visione dall'alto, quella vera della vita.
2: Vedendo le folle, scrive San Matteo, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
1: Benedetto XVI, Angelus, 30 gennaio 2011.
2: Si mise a parlare e insegnava loro. Gesù, nuovo Mosè, prende posto sulla cattedra della montagna e proclama beati i poveri in spirito, gli afflitti, i misericordiosi, quando hanno fame della giustizia, i puri di cuore, i perseguitati. Non si tratta di una nuova ideologia, ma di un insegnamento che viene dall'alto e tocca la condizione umana, proprio quella che il Signore, incarnandosi, ha voluto assumere per salvarla.
3: Alle 13, amici ascoltatori, sentite in sottofondo Friends, un brano di Mike Francis. In realtà è un cantautore di Roma, si chiama Francesco Puccioni, e ci racconta il desiderio di esserci sempre l'uno per l'altro, sia nell'amore che nell'amicizia.

0: 9:18, amici ascoltatori, sentiamo questo brano di Mike Francis, Friends, nell'interpretazione di Amy Stewart che abbiamo in sottofondo. Collaborazione tecnica di Daniele Giorgi questa mattina su Radio Vaticana. Ancora buongiorno da Luca Collodi e buongiorno ai tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 335 12 43 722. Filomena che ci saluta e ci fa i complimenti per i brani scelti, ma siamo in clima di finale domani dei campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti e i nostri ascoltatori stanno incominciando anche a prepararsi alla finale tra Argentina e Spagna. A scriverci è Gianluca che domani ci fa sapere che tiferà la Spagna e spera che non ci siano in campo arbitri incapaci di impedire le intimidazioni preventive. Così ci fa sapere Gianluca, che domani sera vedrà la finale di Coppa del Mondo 2026 tifando la Spagna. Ricordo la partita Argentina-Spagna. Ma restiamo in campo sportivo. Perché? Perché vi presentiamo oggi un'esperienza che potrebbe affiancare l'allenatore in campo nelle squadre di calcio con quello che viene definito il precettore sportivo. E cioè il metodo si propone di interpretare lo sport non come una esclusiva performance tecnico-tattica o comunque atletica o comunque non solo atletica, ma il precettore sportivo accanto all'allenatore in campo può favorire una forma di espressione profonda della vitalità e della essenza dell'uomo. È una visione che è già stata applicata sul campo a livello professionistico ed è diventata, diciamo, usuale spesso nelle giovanili delle squadre di calcio, nel settore giovanile. E allora noi abbiamo contattato telefonicamente Paolo Marchesini, che è un precettore sportivo e ci spiega questa umanizzazione del calcio. Ascoltiamo Paolo Marchesini.
1: Un lavoro in realtà è molto strutturato, che in sintesi colma un vuoto. Il calcio è ricco di metodologia, di attività e di sapere calcistico, cioè tecnico, tattico, atletico, ma è privo, so che è un'espressione forte, ma è così, di un sapere e quindi dell'intero repertorio che proponga assunti, definizioni, attività, strumenti e quindi ruoli che si occupano di educazione. La vocazione di affrontare questo lavoro, che già è stato svolto, è stato attuato in un settore giovanile del club, con un club professionistico, e adesso si predispone appunto ad arrivare in Serie A.
0: Lei propone una sorta di educazione dei calciatori ed è una sorta di filosofia che vuole inserire negli allenamenti.
1: Con gli aggettivi tecnico, tattico, atletico nel calcio si capisce immediatamente che cosa si intende dire, proprio perché c'è un sapere che da decenni è riconosciuto con il suo know-how e le sue attività in allenamento. Viceversa, per contro, gli aggettivi umano, educativo e valoriali, che se ne dica nell'ufficialità, nella concretezza delle cose, sono aggettivi vuoti. Ad oggi, quindi, l'educazione, fra virgolette, devo parlare in brutale sintesi, non esiste, nel senso che va portata, come sono riuscito a fare io, nell'esperienza nel settore giovanile, che è durata 3 anni, ma ha abbracciato in realtà 5 squadre, quindi ho affrontato un lavoro su 15 campionati in 3 anni e con 500 ragazzi. E cioè che l'educazione va portata con il suo proprio know-how, con questo sapere, che si chiama ermeneutica dell'espressione sportiva, dentro l'allenamento.
0: Marchesini, ci faccia per capire meglio un esempio.
1: Il lavoro è molto strutturato e molto profondo. Si trattava di rendere maneggevole un lavoro che altrimenti è non soltanto astratto e quindi precluso a chi che sia, ma che si rivelasse anche accattivante e addirittura uno dei motivi trainanti perché i ragazzi siano stimolati appunto ad educarsi. E quindi il precettore sportivo, che si allena con la squadra, testimonia in sintesi l'archetipo del comportamento dell'uomo calciatore esemplare dentro l'allenamento, e ha un suo proprio focus ovviamente sempre predefinito, precondiviso con gli staff tecnici, dove si fa un lavoro di esperienza concreta del singolo valore umano, ad esempio il sacrificio, ad esempio la correttezza, ad esempio la determinazione. È una fatica doppia o tripla, e quindi non corrisposta, non attuata, chiedere il sacrificio di, la determinazione per, la correttezza a. Lei comprende che facendo vivere all'uomo calciatore, cioè all'uomo che è dentro al calciatore, concretamente, in maniera fisica, in una esercitazione pratica, cos'è ora il sacrificio in sé, ora la correttezza in sé, ora la determinazione in sé, è un surplus non soltanto in chiave di vita, ma anche e soprattutto nel potenziamento degli aspetti tecnico-tattici atletici dell'atleta.
0: Marchesini, in sintesi, che cosa deve fare il precettore sportivo in una squadra di calcio?
1: Allora, innanzitutto il precettore sportivo ottiene dei risultati perché è un ruolo collaborativo e non egemonico. L'allenatore, il professore, lo psicologo, l'istruttore, l'assistente dicono cosa fare. Il precettore sportivo fa vivere una esperienza vissuta che facendo scoprire dentro l'allenamento l'utilità dei valori umani ha poi una ricaduta, come le ho detto, anche nel calciatore. Il precettore sportivo propone un lavoro che poi ha degli esiti concreti: l'abbattimento di ammonizioni, di espulsioni, delle squalifiche, l'opportunità dell'allenatore di poter schierare sempre la formazione ideale, il risparmio di 30-40 minuti dei 50 che oggi tutte le squadre sprecano in proteste, lamentele e comportamenti ovviamente poco nobili. E infine il beneficio in termini di classifica va dai 4-5 ai 9-10-11 punti in più, a seconda naturalmente dell'intensità dell'attività e dello spazio che si concede al precettore sportivo. E si tratta appunto di fare vivere al giovane direttamente, in maniera travolgente e stimolante, ciò che lui è come persona, cioè nei suoi costitutivi, i valori umani. Poi c'è un recupero del rapporto adulto-giovane. Comprenderà che invece di assistere e istruire, il precettore sportivo propone e condivide, e quindi risponde in maniera paritetica, non ex cattedra, ma de viso al giovane, una risposta alla domanda fatale: chi sono io?
0: Grazie a Paolo Marchesini, precettore sportivo, ma soprattutto giocatore professionista del Bologna in tempi passati e non solo. 9:25, questa è la Radio Vaticana. Ancora buongiorno, amici ascoltatori. 335 12 43 722 per parlare con noi. Ci arriva il buongiorno di Marcello, che ci scrive da Fano. Ed è il momento di andare ad ascoltare un brano del 1965, lo ascoltiamo in sottofondo. All'epoca fece molto scalpore, fu censurato dalla RAI per vilipendio alla religione, nonostante fosse trasmesso dalla Radio Vaticana, lo trasmise la Radio Vaticana. Lo sentite, Dio è morto di Francesco Guccini. Il brano denuncia il conformismo, l'ipocrisia, la corruzione degli anni 60, ma forse è un brano attuale anche oggi.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: 9.28 amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, si può ascoltare in tutta Italia anche in frequenza digitale e saluto in collegamento telefonico Francesca Ghezzani, giornalista, autrice, conduttrice televisiva. Ghezzani, grazie, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per il collegamento.
1: Vogliamo parlare di un tema, o meglio di un libro, ma un tema di grande attualità, lo vedremo poi anche dai giornali di oggi, i primi titoli che abbiamo incontrato, di un libro dal titolo Il silenzio dentro, si parla della situazione carceraria in Italia. E allora Francesca, io vorrei introdurti per parlare poi di questo libro con quindi il tema del carcere, con alcuni titoli che oggi troviamo sui quotidiani italiani. Andiamo su Avvenire, perché il caso Roggero è in prima pagina un po' ovunque questa mattina. Roggero, siamo su Avvenire, in carcere a Bollate, sulla pena è ancora scontro. In sostanza questa persona è stata accusata di aver ucciso due ladri che erano entrati nella sua casa, avevano puntato pistole, avevano minacciato la propria famiglia e la reazione di Roggero è stata quella poi di sparare. La Repubblica, il governo assolve Roggero, va avanti la campagna innocentista, Meloni no a risarcimenti per la vittima, la Lega lo candidiamo, il gioielliere in carcere a Bollate si è consegnato ieri, il messaggio Roggero in cella, sale lo scontro, il gioielliere rivendica la grazia, e il giornale di Milano, l'Italia che si difende, il caso Roggero, il gioielliere va in cella, pentito, ma in quei momenti la moglie presenta istanza di grazia. E poi il Corriere della Sera, Roggero in carcere è scontro, e vedete come tra Repubblica, Messaggero, Corriere, giornale e altri quotidiani come poi il Fatto Quotidiano eccetera, insomma nasce la polemica su questo caso Ghezzani, che richiama il tema del carcere ma soprattutto il tema della pena.
2: Assolutamente sì, beh, questi sono quei casi che poi diventano mediatici oltre che di giustizia e che dividono sempre l'opinione pubblica, la politica e quindi a cascata poi anche l'approccio giornalistico, lo si vede del resto dai titoli come lei ha ben evidenziato, ma andando oltre, cioè guardando dall'alto il problema, il carcere effettivamente sta da tempo riempendo come questione le pagine dei nostri giornali, così come dei social, così come dei TG, perché effettivamente è un po' una pentola a pressione che sta scoppiando. E che spesso, motivo per cui ho scritto questo libro, invece non viene guardato dalla società, ma viene, come dire, messo in un angolo, come se fosse un pianeta completamente a sé stante. Io nelle interviste mi rendo conto di ripetere spesso questa frase: è auspicabile che il carcere rimanga lontano dalle nostre vite, sia come fautori o fautrici di reati ovviamente, sia come vittime degli stessi, però non possiamo fare finta che comunque il carcere non esista, anche perché io sul libro ho proprio puntato sull'articolo 27 della Costituzione, che prevede la rieducazione del detenuto o della detenuta, e la domanda, il focus centrale delle mie pagine, diciamo che è proprio stato questo, ovvero se un processo di rieducazione non succede, che cosa succede quando le persone a fine pena escono dalle loro celle, anche per la tutela, la sicurezza che deve essere garantita alla società intera, cioè a chi è fuori dal carcere. Questo è stato un po' la domanda di fondo.
1: Ghezzani, le voglio fare una domanda, se vogliamo, un po' particolare. Spesso noi leggiamo sulle carceri notizie certamente non buone, carenza di personale, suicidi tra i detenuti e qualche volta anche tra la polizia penitenziaria. Esatto. Il tema del sovraffollamento lo leggiamo soprattutto in queste giornate così calde un po' tutti i giorni. E allora le chiedo, ci sono degli esempi buoni, degli esempi virtuosi, delle realtà che ci danno speranza guardando alle carceri?
2: Sì, ci sono, ad esempio l'abbiamo citato prima per un caso appunto, che è il carcere di Bollate, io lo cito più volte all'interno del libro, che non è ovviamente immune, esente da da difficoltà, da contrazioni, però è un carcere virtuoso e quindi potrebbe essere un carcere che propone un format replicabile in termini anche di reinserimento, di rieducazione e anche di volontariato per altri istituti penitenziari. Non ci scordiamo per esempio che il volontariato è una forza incredibile che porta diciamo iniziative finalizzate appunto al reinserimento, alla presa in carico del detenuto o della detenuta incredibili. Solo che anche il volontariato ultimamente fa sempre più fatica ad accedere nelle mura penitenziarie, perché diciamo che come il nuovo uscito non da molte settimane, il nuovo rapporto di Antigone, che è il 22esimo, non a caso si chiama, infatti è stato presentato a maggio scorso, maggio 2026, si chiama Tutto Chiuso. Perché? Perché c'è questa tendenza un po' non all'apertura del carcere verso l'esterno, ma ad un'ulteriore chiusura, e questo ovviamente non facilita questi esempi virtuosi di cui stavamo parlando.
1: Ghezzani, lei ha intervistato anche molti carcerati in questo libro Il silenzio dentro. Che cosa pensano i carcerati della loro esperienza all'interno?
2: Allora, innanzitutto sì, anche persone con una pena tipo l'ergastolo o persone che oggi sono uscite dal carcere, di estrazione sociale e diciamo, e non lo dico per classismo, ma proprio perché sono le loro storie, anche con lavori, con storie completamente origini differenti tra di loro, e che oggi invece sono profondamente attive nell'impegno sociale, quindi degli attivisti, anche nomi famosi. Quello che tutti pensano, a prescindere dal reato commesso, dalla pena, il fatto che siano dentro o fuori, è che innanzitutto, senza falsa ipocrisia, ci voglia una ferrea volontà del carcerato, della carcerata, a riprendersi la vita in mano, a ricucire gli strappi esistenziali, perché anche laddove un sistema, stato oleato, funzioni, se non c'è questo alla base non può funzionare la presa in carico di un detenuto, di una detenuta, e su questo diciamo che è terreno comune per tutti. Un'altra cosa che mi è spesso stata sottolineata senza molte titubanze è stato il fatto che il carcere diventa criminogeno in molti casi, cioè si entra con un reato minore, consideriamo che oggi in Italia siamo anche a 10 recidive, sono tantissime le persone che rientrano e sono già al decimo reato, e rientrano più specializzate di prima, cioè diventa criminogeno perché in cella, a contatto con gli altri, in una situazione così esasperata ed esasperante, vai a perfezionare i reati. E quindi quando esci hai un curriculum vitae da mettere all'atto ancora più nutrito, cosa che spesso avviene appunto perché l'unica alternativa è un altro reato. Se non c'è un lavoro che ti aspetta, se non c'è un legame familiare solido e se non c'è una società che in qualche modo riaccoglie. Non dico che sia semplice, però la strada più facile è l'abitudine, ovvero ricommettere quello che già abbiamo fatto.
1: Ghezzani, a chiudere, secondo lei è possibile superare il carcere per vivere una pena, per la riabilitazione da una pena? Concretamente, realisticamente.
2: Sì, realisticamente sì, perché io ho proprio intervistato, ripeto, persone che oggi vanno addirittura nelle scuole per lavorare sulle nuove leve, sulle nuove generazioni e fare opera di sensibilizzazione. Però fatto di due cose: una, una ferrea volontà, e anche in questo caso quello che viene chiamato il fattore fortuna, perché ci sono delle persone che si sono salvate e ne ho raccolto le testimonianze, perché hanno dato valore, hanno riconosciuto per la prima volta il valore della vita e di riprendersela in mano grazie al confronto per esempio con ergastolani, che quindi avevano pene infinite a differenza della loro, e hanno, grazie a questi incentivi di compagni di cella, sono riuscite a capire che era necessario riprendersi in mano la vita, che è preziosissima. Allora, se succedono queste due cose con un sistema che funziona, terzo elemento, condizio sine qua non, sì, ci sono, non sono tantissimi casi, però ci sono.
1: Veramente un flash, e chiudiamo. Un'ascoltatrice al 335 12 43 722 di Radio Vaticana ci dice: il sovraffollamento delle carceri può influire sulla rieducazione?
2: Assolutamente sì, perché il sovraffollamento esaspera gli animi innanzitutto, e questo non aiuta, non predispone bene, e secondariamente c'è proprio un problema di numeri, quindi c'è una forbice che non riesce a essere colmata tra quello che è il personale penitenziario e tutto lo staff che gira intorno a livello anche di criminologi, psicologi e quant'altro, e il numero effettivamente enorme di detenuti che quindi non riescono ad essere eseguiti ad persona. Assolutamente.
1: Questo è il libro di Francesca Ghezzani, giornalista, autrice e conduttrice televisiva, che ringraziamo. Il Silenzio Dentro. Grazie. Vogliamo ricordare la casa editrice?
2: Sì, certo, Swanbook Edizioni, assolutamente, e mi permetto di sottolineare anche il sottotitolo: quando raccontare diventa un atto di giustizia. Grazie davvero a tutti voi.
1: Grazie a Francesca Ghezzani, buon lavoro, buona estate. E sentite, grazie. Lucio Battisti, un testo di Mogol, il brano è Amarsi un po', è del 1977, un brano che ci invita a coltivare il nostro amor proprio, la nostra autostima, presupposto fondamentale per relazionarsi serenamente con il prossimo.

0: 9.43 amici ascoltatori, questa è Sound Magazine, ancora buongiorno, buona estate, questa è la Radio Vaticana, saluto Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Marco, grazie.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno, iniziamo la nostra rassegna stampa. L'Osservatore Romano apre con Gaza, l'emergenza umanitaria non è finita. Un anno fa le bombe colpivano anche la parrocchia della Sacra Famiglia, la comunità cristiana si riunisce in preghiera per le vittime per chiedere la pace. Marco.
1: Eh sì, insomma, è sempre opportuno tornare anche in questi giorni d'estate in cui insomma la testa vola su altri pensieri, giustamente, però dobbiamo sempre ricordare insomma che ci sono delle popolazioni che stanno continuando a soffrire, poi i fronti si allargano su più parti del pianeta, quindi è sempre più difficile tenere desta l'attenzione su certe realtà. Noi lo cerchiamo di farlo perché insomma lo facciamo con qualsiasi angolo del pianeta, non con intenzioni politiche, ma espressamente, specificatamente umane e umanitarie.
0: Torneremo tra poco sul Medio Oriente perché andremo sul Corriere della Sera e c'è un articolo che riguarda proprio Gaza. Intanto l'Osservatore Romano di oggi parla anche del viaggio dell'arcivescovo Gallagher, inviato speciale del Papa in Ucraina. Condizioni giuste per una pace giusta.
1: Sono le condizioni che necessarie a realizzare, oltre che una pace giusta, una pace duratura, evidentemente. Troppe volte abbiamo visto come delle tregue, degli accordi insufficienti e comunque non in grado di assicurare giustizia, poi fatalmente vengono distrutti alla prova dei fatti, del tempo e delle ancora rivendicazioni che rimangono sul tappeto. Quindi è importante arrivare ad una pace, intanto è importante arrivare ad un cessate il fuoco totale e che quindi cessino anche le vittime, ma poi bisogna porre le basi per una pace appunto che attraverso la giustizia sia duratura.
0: Sul Corriere della Sera di oggi, sabato 18 luglio, andiamo a pagina 13 perché vi ricorderete che era stato annunciato una sorta di ricostruzione nella striscia di Gaza con grandi edifici, una sorta di marina di Gaza, una grande riviera, una ricostruzione all'insegna del lusso che era stata annunciata inizialmente dagli Stati Uniti con tanto di video generati tra l'altro dall'intelligenza artificiale, ricordo così a braccio. Ma il Corriere della Sera ci dice: stop a grattacieli e resort a Gaza. Il Board of Peace è senza soldi e senza soldati e riduce il progetto turistico a Gaza. A Gaza soltanto un campo profughi, commenta il Corriere della Sera.
1: Soltanto.
0: Mancano soldi e soldati. A parlare tra l'altro è il genero di Donald Trump, che in sostanza, secondo il Corriere della Sera, che presenta questo aspetto come il caso, avrebbe liquidato il progetto turistico su Gaza.
1: Sì, purtroppo
0: Kushner.
1: Esatto, sì. E qui si parla un po' di, si è un po' in difficoltà perché si è un po' a metà tra la propaganda, la politica, come dire, insomma, diventa anche difficile appunto commentare dei video generati con intelligenza artificiale, con intenti chiaramente anche in parte provocatori. Insomma, è chiaro che è apparso subito evidente che questo progetto insomma presentava più di un interrogativo anche sulla sua affidabilità, e quindi evidentemente i nodi vengono al pettine prima o poi, e quindi direi che a me fa un po' compressione, l'ho citato, ma mi è venuto spontaneo sottolinearlo. Il titolo appunto dice soltanto un campo profughi, dovremmo preoccuparci del fatto che ci sia un campo profughi.
0: Scrive il Corriere della Sera, siamo sempre a pagina 13. Oggi, dopo 5 mesi, il Board of Peace, al quale l'Italia partecipa come osservatrice, è poco più di una dichiarazione di intenti. Il fondo ufficiale che dovrebbe custodire i suoi finanziamenti è gestito dalla Banca Mondiale e si chiama Progetto per la ricostruzione e lo sviluppo di Gaza, ma secondo la stampa americana è completamente vuoto, $0. Marocco ed Emirati hanno versato 23 milioni di dollari, è vero, ma su un conto privato della JP Morgan, che è un po' un fondo di investimento, come ha spiegato in audizione al Congresso il segretario di Stato americano Rubio. quindi i soldi ci sono, sono su un fondo privato, quindi di un fondo di investimento come la JP Morgan, e però per il resto diciamo sono buoni intenti, non c'è niente di concreto.
1: No, ma perché poi si tratta di affari, di questo stiamo parlando, non è neanche una questione politica. Giustamente quando si tratta di affari si chiamano, si versano soldi in questi grandi, come dire, enti che li gestiscono e li investono, e quindi chiaramente quello è il passaggio. Poi insomma il fatto che queste cose arrivino in audizione, vabbè, insomma, ne danno una, come dire, una dignità politica che forse implicitamente non hanno, ecco.
0: Avvenire di oggi: Trump si porta avanti, discorso alla nazione, pochi cenni alla guerra in corso all'Iran e molta enfasi sui record borsistici americani. Il presidente americano guarda già alle elezioni di medio termine, dove è considerato in svantaggio, e agita l'ombra dei brogli. Questo scrive Avvenire e spiega il titolo: Trump si porta avanti. L'affondo sulla Cina, che ci ha rubato milioni di dati, desta l'ira di Pechino. In sostanza Trump accusa di ingerenze elettorali la Cina e in parte anche la Russia. E il titolo di Avvenire, Trump si porta avanti, è un po' come mettere un paracadute sul fatto che le elezioni di novembre potrebbero non andare bene per il presidente americano.
1: Sì, beh, è un copione che purtroppo siamo abituati a vedere in alcune circostanze. Ci sorprende che questo venga dagli Stati Uniti, insomma, che dovrebbe essere un sistema piuttosto blindato da questo punto di vista. Certo, io porrei anche un problema di sicurezza, voglio dire, anche a, come dire, come un boomerang rispetto anche alle posizioni di Trump. Insomma, che un paese come gli Stati Uniti possa essere così esposto al furto di dati presunti altrui, insomma, dovrebbe anche Trump dovrebbe venire a mandare a spiegare anche, credo, a questo punto come sia, questo sia potuto accadere. Se è veramente così, ovviamente chiamerebbe in causa i suoi avversari, ma insomma mi sembra tutto abbastanza, come dire, purtroppo anche già visto in alcune, magari eravamo abituati a vederlo in quei regimi che insomma molto meno democratici di quanto siano gli Stati Uniti, ma insomma è un meccanismo che avviene sempre in questi casi e che in effetti preannuncia, come faceva intuire il titolo del giornale, come dire, una strategia rispetto alle elezioni, ai risultati, soprattutto alla lettura dei risultati futuri.
0: E ancora sull'intelligenza artificiale, siamo sulla Repubblica, c'è un asse tra Cina e Russia per sfidare gli Stati Uniti sull'intelligenza artificiale. A scriverlo questo editoriale Filippo Santelli: dopo la diplomazia globale delle infrastrutture, anche detta Via della Seta, la Cina lancia la diplomazia dell'intelligenza artificiale in collaborazione con la Russia. Il messaggio al mondo lo ha lanciato ieri il presidente in persona all'apertura della conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale a Shanghai. Lavorare insieme perché questa rivoluzione sia una sinfonia di cooperazione internazionale e non la performance solista di un singolo paese. Ecco, qui il riferimento era molto probabilmente agli Stati Uniti d'America. La Russia si è subito fatta avanti con la Cina.
1: Eh beh, quello è, come dire, gli schieramenti sono questi. Il tema dell'intelligenza artificiale è un problema serio che dovrebbe essere affrontato, secondo me, mio modestissimo parere, su altri, a partire da altri parametri che non sono quelli che facciamo noi normalmente nel nostro mondo occidentale, riguardo all'uso quotidiano che se ne fanno, le ripercussioni, come dire, l'uso intelligente del mezzo. Bisogna andare a vedere soprattutto chi è alla base di questo formidabile strumento tecnologico, chi lo gestisce, chi costruisce l'algoritmo, chi ne ha il possesso, chi ha le chiavi, e di questo si parla molto poco, purtroppo.
0: Marco, Avvenire presenta, non solo Avvenire, un po' tutti quanti i quotidiani questa mattina, la notizia riguarda il gioielliere Roggero, che è in carcere da ieri a Bollate, è scontro sulla pena, scontro anche politico. C'è un editoriale di Avvenire dal titolo "Governare gli impulsi, il caso Roggero tra diritto e propaganda", è Paolo Borgna che firma questo editoriale. In sintesi, una sentenza, scrive Avvenire, che avesse assolto lo sparatore lavoratore avrebbe violato la legge. Verrebbe da dire sarebbe stata una sentenza eversiva, ma poi ci sono i mores, il sentimento popolare di pietas verso un uomo che in passato aveva subito altre rapine nel corso delle quali la moglie era stata minacciata di morte senza mai ottenere piena giustizia. Lo scatto rabbioso di dare una lezione a chi non solo aveva aggredito i suoi beni ma aveva invaso la sua sfera personale e familiare. Il senso di abbandono da parte dello Stato verso cui rinunciamo all'idea di farci giustizia da soli, avendo però in cambio la promessa che sarà lo Stato a garantire la nostra sicurezza, cosa che al momento non c'è. Ecco, allora, legge e pietas popolare, c'è una frattura oggi su questo caso, Roggero.
1: Ma mi viene subito da dire di quale pietas stiamo parlando, perché c'è, da questo io non voglio, per carità, insomma, ognuno è libero di dire quello che vuole, ma mi sembra che implicitamente si introduca un concetto di discrezionalità della pietas a questo punto, perché bisogna magari si ha pietà nei confronti dell'uomo che ha sperato, non si ha pietà magari nei confronti anche di chi si rende, come dire, colpevole di reati che sono reati patrimoniali. Poi ci sono anche le minacce di morte, ma che viene poi giustiziato in strada, perché questo dobbiamo dirlo, insomma. Ora bisogna chiarire, secondo me, Luca, il concetto di legittima difesa, perché è un concetto estremamente legato alla civiltà di un paese, altrimenti parliamo del Far West e ognuno si dota del suo cinturone con la pistola e si fa giustizia da solo. In un paese democratico, in un paese civile, esistono dei concetti come quelli della legittima difesa, oltre il quale non si può andare. Cosa dico? Brevemente chiudo. La legittima difesa si chiama legittima perché deve essere commisurata al danno. Non si può uccidere un uomo per un anello, non si può uccidere un uomo per un orologio, questo deve essere chiaro. Poi c'è chi la pensa diversamente, nel mio caso mi permetto di dirlo, no, ma credo che sia, insomma, un po' la base di ogni civiltà, di ogni ordinamento democratico.
0: La Repubblica su questo caso parla di divisione. Per esempio, la gente dice: non vengono puniti e vengono liberati chi commette atti non inclini alla legge, e viene incarcerato chi cerca di difendersi. Cioè, il vulnus è questo, poi, fondamentalmente. Per esempio, la Repubblica, che giudica questo populismo, dice in qualche modo: perché gli scafisti non vengono puniti e trattenuti in carcere ma poi vengono liberati, e invece, come l'esempio del gioielliere che si difende, viene incarcerato.
1: Allora, che tutto sia migliorabile è chiaro, ma bisogna fare uno sforzo, perché quello che non si capisce, che purtroppo anche alcuni articoli, come dire, accreditano, è il fatto che la giustizia cerca di fare il meglio possibile. La giustizia non è perfetta, e non è perfetta perché il suo obiettivo è quello di garantire tutti i casi, in tutti i luoghi, in tutte le possibilità, le circostanze. Per questo non è perfetta la giustizia. Se non si capisce questo, e laddove si trova un vulnus anche temporaneo, questo non significa che non bisogna eliminarlo, e allora si trova come giustificazione il fatto di farsi giustizia da soli, è finita la convivenza civile.
0: Cronache Romane, la rubrica che tu oggi guidi sull'Osservatore Romano.
1: Noi raccontiamo Roma in questi giorni d'estate. È una storia, tra l'altro, anche molto bella, perché oggi il nostro Tommaso Giuntella, che ci scrive, tiene questa rubrica su due ruote, no? gira in motorino per Roma,
0: per l'Osservatore Romano,
1: e oggi ci parla di una figura particolare, che è quella del dottore, in questo caso di quartiere, non di famiglia, perché ci sono queste figure ancora, fortunatamente, che magari, ecco, nei quartieri si ferma, vanno a prendere magari il cappuccino al bar e la gente gli chiede, così, insomma, consigli di qualsiasi genere. Poi alla fine, allora, Tommaso Giuntella ci parla di questo dottore che purtroppo è scomparso, è morto, ha voluto comunque ricordarlo perché è una figura importante del quartiere, che così, tra l'altro, accompagnato spesso da un banjo che suonava, insomma, era la sua passione, come dire, era un po' un collante anche della vita di quartiere, era una dimensione che forse nel nostro mondo si sta un po' perdendo, ma che in realtà poi esiste invece in altri, molti altri paesi, quindi una storia bella, emblematica, insomma, che sono contento di ospitare sulle Cronache Romane.
0: Cronache Romane, quindi da oggi alle 15 sia sul cartaceo dell'Osservatore Romano che online, e onore al collaboratore dell'Osservatore Romano che con 38-40 gradi gira Roma in motorino per l'Osservatore Romano.
1: Rischia la fusione, diciamo.
0: Grazie a Marco Bellizzi. Grazie all'Osservatore Romano. Amici ascoltatori, siamo arrivati al termine di Sound Magazine Estate, sono le 9:58. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Daniele Giorgi questa mattina qui in regia a Roma. Da Luca Collodi è veramente tutto. La linea passa ora a Roberta Barbi per le ultime notizie flash sulla vita nel mondo, il nostro radiogiornale ogni ora sulla Radio Vaticana. Ancora grazie, buona estate da Luca Collodi e Daniele Giorgi.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 10, Roberta Barbi in studio. Gli attacchi USA Iran. Teheran rivendica il lancio di 2 missili contro la base americana di Muwaffaq Salt in Giordania, a circa 100 chilometri dalla capitale Amman, in cui sono rimasti feriti diversi soldati americani. La guerra in Ucraina: 6 persone sono rimaste uccise, altre 26 ferite a seguito dei bombardamenti russi sulle regioni di Donetsk e Kherson nelle ultime 24 ore. Secondo le autorità, le truppe russe hanno colpito infrastrutture e aree residenziali degli insediamenti nella regione. Nuova ondata di raid israeliani all'alba di oggi sul Libano meridionale, dove l'esercito di Beirut si sta schierando sulla prima delle zone pilota individuate nell'accordo con Israele del 26 giugno, fase preliminare al ritiro delle forze di difesa israeliane nel paese. Questa sera nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo si svolgerà un concerto di musica classica offerto dalla diocesi di Albano a Papa Leone per manifestargli vicinanza e affetto con un momento di autentica bellezza. È tutto, torniamo alle 11.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Davide Scataglini incontra Pietro Abelardo. Pietro Abelardo è Rosario Tronnolone.

0: Al fuoco! Al fuoco!
1: Che succede?
2: Un bagliore ha illuminato la notte. È caduto un fulmine.
3: Caspita, e lei era in mezzo a questo baccano?
2: Sì. E in fondo, pensavo, è proprio come diceva Orazio nei suoi Carmine. I fulmini feriscono le più alte cime.
3: La prego di stare attento, le scintille sono ovunque.
2: Io mi siedo a contemplare questo spettacolo. Prendi posto accanto a me.
3: Buon Dio, non sarà forse pericoloso?
2: Vedi, questo fulmine che cade lassù tra le fronde d'un albero secolare e in questa notte così fitta. Ebbene, questo fulmine in fondo racconta la storia delle mie disgrazie. È un fulmine prezioso. E io mi sento oggi di chiamare questo fulmine mio testimone.
3: Il fulmine sia dunque suo testimone, maestro.
2: Puoi chiamarmi come tutti fanno. Pietro di Berengario, Pietro Abelardo, più semplicemente.
3: Ma torniamo a noi. Come può un filosofo come lei ragionare con un fulmine?
2: Una cosa è certa. Se solo potesse discorrere, se solo avesse l'uso della parola...
3: Lei ragionerebbe perfino con un fulmine?
2: Certamente. Parlerei con lui. Ti mostrerei di come io sia capace di fiaccarlo delle sue convinzioni. Lo farei attraverso dei solidi ragionamenti.
3: Per me è un po' difficile immaginare questa lotta a parole. Una lotta quasi elettrica.
2: Dici il vero. È la dialettica che fa la lotta. E se vogliamo, la dialettica è elettrica. Attraverso la parola, quella forte più che mai, io riesco ad esprimere la mia potenza, la potenza del mio ragionamento. Con la parola, io dico al mondo che tutto posso, razionalmente. E così ti dico perfino che posso condannare questo fulmine.

0: Mi scuserà se la contraddico, ma questo fulmine è caduto, è abbastanza indifeso.
1: Lui mi è nemico, poiché rappresenta, in metafora, il duro colpo che la vita mi ha riservato.
0: I fulmini colpiscono le più alte cime. Maestro, io voglio che sia lei a dirmi com'è andata.
1: Ebbene, tu sai che io sono bretone di nascita. Sono cioè un gran testardo. Sono un bretone educato da Minerva e non alla corte di Marte. Anziché farmi uomo d'armi, mi sono armato di un coraggio d'altro tipo. Mi sono messo a ragionare, a pensare, a esercitarmi nella dialettica.
0: Io penso sempre a lei come ad un guerriero impegnato nella disputa, un uomo che senza sosta va verso la verità.
1: La verità. Che cosa potrei insegnare io a Minerva?
0: Ma su via, non sia modesto.
1: Amico mio, qui c'è poco da scherzare.

0: Io penso sempre a lei come ad un guerriero impegnato nella disputa. Un uomo che senza sosta va verso la verità.
1: La verità. Che cosa potrei insegnare io a Minerva?
0: Su via, non sia modesto.
1: Amico mio, qui c'è poco da scherzare. Nella mia vita è dalla mia ragione che ho avuto un grande motivo di disperare. Io so che in questo mondo contemporaneo vi impegnate nell'insegnare e vi interessate del sapere, ma vi dico che di tanto i tempi sono cambiati.
0: In che misura?
1: Vedi, quando io mi mettevo a studiare, era per vivere di quel sapere. Quel sapere era la mia forza. Era come possedere un arsenale. Tante forze per raggiungere i miei obiettivi. E mentre studiavo, sentivo la mia potente intelligenza. Il tempo passava e io a poco mi sono sentito forte, capace di possedere il mondo con la ragione.
0: Maestro, oggigiorno il sapere si frammenta, è personale, a volte è difficile da condividere.
1: E così è sempre stato, non credere. L'importante è considerare la conoscenza nel suo giusto valore. Le parole e le nozioni sono armi, sono le tue armi.
0: Ammettiamo che le parole siano armi, ma le armi fanno anche un gran male. Le è mai successo questo?
1: Certo che sì. Avevo 15 anni ed ero sempre in viaggio. Mi spostavo per cercare la bella dialettica. Volevo misurarmi con quest'arte della correttezza. A dire il vero, tanto corretto non ero. Mi sono corazzato. Come un combattente mi sono fatto pieno di ambizione.
0: Che cosa c'era nel suo cuore?
1: Che moderni voi. Che subito punzecchiate il cuore. Ti rispondo che nel mio cuore c'era la consapevolezza della mia forza. La mia vita era un vero e proprio crescendo. Nonostante fossi giovane, non temevo i maestri. Sapevo che anche loro potevano essere in errore. Sapevo di poterli scovare io tutti i loro errori. A ben riflettere, è molto più semplice leggere i testi originari. Si prescinde in tal modo dal seguire le lezioni.

0: Il sogno che riempiva il mio cuore di ragazzo era quello di voler dirigere una scuola.
1: E com'è andata?
0: Dapprima il maestro Guglielmo di Champeau mi accolse presso di lui. Mi chiamò graditissimo, ma ben presto molestissimo. E perché molesto? Perché ero bravo, nonostante fossi giovane e l'ultimo arrivato. Avevo tutto quello che serviva. E fra le tante cose, un gran maestro livido di bile e rosso di rabbia.
1: Sono colpito da tutti questi successi. Vedo in questo una vita molto bella, ma soprattutto una vita generosa.
0: Mi sentivo come una cima tanto alta, sbattuta da venti invidiosi. Una grande personalità che tanto si teme e poco si ama. Ero una cima, come voi dite in modo familiare. Una cima pronta per la scienza di tutte le scienze. La teologia.

0: È stato così che ha incontrato sui suoi passi quel grande maestro che è stato Anselmo di Laon?
1: Sì. Allora il mondo era pieno di grandi maestri, di teologi, di dogmatici, ma nessuno che mi sembrasse pronto a dare risposte alle necessità della coscienza religiosa di allora.
0: E come andò l'incontro con questo anziano e rinomato maestro?
1: Io ascoltai con precisione le sue parole e non vi trovai nulla di che. Niente al di là di cose banali e senza senso. Pensai che neppure in lui ci fosse un sentimento di novità, né in lui né nel suo modo di pensare.
0: E mi dica, in lei, maestro caro, cosa c'era in più? C'era quel fermento di novità di cui spesso parla?
1: Temo di no, non in quel tempo. Pensa che in quei momenti della mia vita io ero in grado di applicare il mio sapere. Ero un po' un tecnico del mestiere. Mi sentivo un gran sapiente, tanto amico della sua mente.
0: Dove risiedeva allora tutta la sua forza?
1: Senza dubbio nell'ingenium, nella mia intelligenza. E vada bene, non è l'uso d'una materia, non il suo uso abitudinario e mnemonico che fa la tua ricchezza, bensì il pensare quella materia. Mi scoprivo a pensare incessantemente e lo facevo senza l'aiuto di nessuno, con le mie forze.
0: Molestissimo doveva sembrare un po' a tutti il suo modo di fare.
1: Davvero molestissimo. Frattanto le persecuzioni accompagnavano la mia crescente fama. Sapevo di essere allo stesso tempo amato e odiato.
0: E come viveva in tutto questo successo?
1: Il successo in verità mi ha gonfiato il cuore. La scienza mi ha gonfiato il cuore. Tutto il benessere che avevo attorno, invece di fortificarmi, ha fiaccato il mio animo. Giorno dopo giorno mi sono abbandonato alle passioni della carne e il mio animo è stato piano piano indebolito.
0: Cosa capitava in lei, maestro?
1: Sai, stimavo di essere l'unico filosofo della terra, convinto e pieno di me. E ora, tutto quello in cui avevo creduto poteva rivelarsi inesatto. Mi sapevo incorruttibile. E vidi concretamente che non lo ero. Credevo di non possedere delle debolezze. E già il mio corpo si abbandonava alla sensualità.
0: È proprio nel momento della sua massima affermazione, mi sembra di poter dire, che la sua presa di coscienza si è consumata. Lei che era tanto in alto.
1: Sì. Ho avuto per la prima volta un gran capogiro dal vertice della mia altezza. Io che ero salito così in alto, mai avrei pensato di poter cadere. Io, caspita, ero ancora io, il corretto ragionatore della dialettica, io, Pietro Abelardo, un uomo superbissimo e come cieco, dimentico della grazia divina.
0: E allora, poiché di grazia lei mi sta parlando, come si è realizzata la grazia nella sua vita?
1: Mi vuoi prendere in giro? Sai benissimo che la grazia mi ha colpito in un modo tanto forte, tanto vistoso e tanto doloroso. Devo dire che la grazia si è manifestata con un volto di donna. La chiamo Eloisa ed è una persona che ho amato. Una sorella in Dio e nella vita.
0: Come si diceva all'inizio, i fulmini colpiscono le più alte cime.
1: Dannazione a questo fulmine, che ha colpito balenando, che ha acceso le luci nella notte. Io mi sento pubblicamente arrabbiato.
0: Ma maestro, è nella notte, e grazie a questo immateriale testimone che lei vede chiaro nella sua vita. Non sarà loquace questo fulmine, non sarà pronto a dire tutte le sue ragioni, ma una cosa è certa, esso parla con potenza, si è in fondo pronunciato nella notte.
1: In quella mia oscurità ho visto quanto fossi mancante. Io che avevo tutto, non possedevo niente. E quel che non avevo lo volevo possedere ad ogni costo. La mia ambizione era cosa buona. La mia intelligenza, la mia forza erano cose buone, finché non le ho rese assolute, finché non ho vissuto per me stesso. È per questo che sono caduto. Per necessità.
0: Sì, proprio per necessità.
1: Perché la vita doveva ancora istruirmi in merito al sentimento, quello umano, quello religioso, e quello che spinge a fare il bene.
0: Eppure non c'è niente che mi sembri sbagliato in lei, maestro. Neppure in quel doloroso capitolo della sua vita, quando in sospetto di eresia fu costretto a bruciare le sue opere.
1: Infatti, la vita mi ha educato, mi ha colpito, mi ha stupito.
0: E questa forza sicuramente è restata negli anni ed è una bellissima testimonianza di vita, umana, laica e religiosa assieme. Quel che oggi io vedo nei suoi insegnamenti, nelle sue disgrazie, quello che resta di essi, è un affetto per la vita, per la conoscenza, per quelli che sono i piani imperscrutabili che Dio fa con ognuno di noi.
1: La volontà di Dio è infatti quella che conta, più della mia, anche tra le afflizioni della notte e della vita.
0: Ancora una volta io voglio chiedere a lei, Pietro Abelardo, pensatore di ogni cosa. Io le chiedo come ha capito che seguendo solo la sua volontà lei si stava condannando.
1: Spero di essere chiaro. Io ho dovuto capire questo piano imperscrutabile che Dio aveva pensato per me attraverso il dolore, in una notte.
0: Una notte tutta interiore.
1: Ero l'uomo più infelice del mondo. Immaginate una celebrità che perde di colpo tutta la sua fama. Uno che pensa di sapere delle cose, eppure i tempi non condividono il suo pensiero. Una persona che vota la sua esistenza ad un pensiero che deve anche rinnegare. In una parola, alla vita, dopo avermi mutilato fisicamente, ha mortificato la mia mente.
0: Immagino la sua sofferenza.
1: Ma sai, era inevitabile tutto questo. E come dicevamo prima, era necessario. Dal momento che dai miei sensi, come da finestre aperte, i vizi erano entrati nella mia anima.

0: È un po' come dice il profeta.
1: E quale?
0: Geremia. La morte è entrata attraverso le nostre finestre.
1: E che si fa quando questo succede?
0: È lì che bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare affinché ci si possa consolare.
1: Come?
0: A quel tempo ero povero, un po' caduto agli occhi di tutti, perfino ai miei occhi. Non mi sembrava il caso di mettermi a mendicare. E dato che non è che fossi davvero portato per il lavoro...
1: Cosa fece?
0: Misi a frutto la fatica della lingua.
1: Scusi?
0: Bah, te lo dicevo io che mica si scherza con le parole. La parola ha un valore sacro. Non mi stanco di ripeterlo. La parola ha in sé una grande forza.
1: Mi rendo conto. Che cosa è successo in seguito?
0: Grazie alla divina misericordia, è nato per me un luogo dove io potessi consolare la mia disperazione e dove la parola potesse esprimere il suo potere. Questo luogo è il Paracleto.
1: Il Paracleto?
0: Sì. Ho dato questo nome al mio oratorio. È un nome importante. È quello d'un avvocato, d'un consolatore. È il luogo dove lo Spirito Santo ha potuto agire, dove io ho potuto sanare le mie ferite.
1: E così lei prese ad abitare questo luogo isolato.
0: Dici bene, isolato. Io avevo una grandissima paura. Le mie porte erano sbarrate. Tutti attorno dicevano delle cose terribili sul mio conto.
1: Ma non capisco cosa lei potesse temere.
0: Scherzi, un fulmine. Io sentivo allora, come adesso, un fulmine pronto a colpirmi.
1: Ma questa dei fulmini è davvero una fissazione. Bando a questi fulmini, continui con il suo racconto.
0: La vita mi impedì di restare lì dove ero, nel mio calduccio. Fui mandato in Bretagna a ricoprire l'episcopato di Vannes. Fui inviato, cioè, nel deserto vero e proprio, tra monaci diseducati, che mi fecero capire una cosa. Che lì, lontano da casa, e ora più che mai, io avevo il bisogno di tornare al mio consolatore, al mio oratorio.
1: E così è stato, mi sembra.
0: Sì, ma non credere. Da allora i nemici non mi hanno mai più lasciato stare. Non saprei più dirti in quanti posti io mi sia recato. Ero sempre in movimento. Da ogni parte vi erano insidie tese in ogni senso. Non so dirti in quanti modi, quanti nemici avrebbero voluto raggiungere i loro obiettivi mortiferi.
1: Si spieghi meglio.
0: Non sai con quanti coltelli e di quanti veleni sarei dovuto morire.
1: Eppure non andò così.
0: Fortunatamente no. Perché sai, se fisicamente non ho mai potuto riposare le mie membra ferite e mutilate, io nel mio cuore ho cercato e trovato la pace e la consolazione, quella vera, con la preghiera e lo studio degli antichi sapienti e religiosi. Paradossalmente, non nel Paracleto ho rinvenuto la mia quiete, ma nel fare il bene al mio prossimo. Ho trovato questa quiete nel mio cuore. E se fisicamente troppo numerose sono state le sciagure di chi avrebbe voluto vedermi morire, ebbene, per me grande è stata la misericordia.
1: A questo punto non penso ci sia da dire molto altro. Dinanzi a questa notte che è stata illuminata da un fulmine, ora che noi siamo qui seduti a guardare questo spettacolo, resta un'ultima incombenza.
0: Ovvero?
1: Ma congedare il signor Fulmine, il nostro sincero e taciturno testimone.
0: Mi costringi a parlare con un fulmine. E sia. Fulmine, che sei caduto nella notte. Io ti dico grazie, perché sei un eccellente testimone, perché ti fai pura luce. La tua folgore è meno minacciosa di quel che sembra.
2: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Le 11, Roberta Barbi in studio, Escalation USA Iran. Mentre gli Stati Uniti colpiscono ponti e tunnel nel paese, Teheran ha lanciato un missile balistico contro una base americana in Arabia Saudita. In Bahrain ha attivato un nuovo allarme aereo per un possibile attacco missilistico. La guerra in Ucraina, nella regione di Odessa, un nuovo attacco russo ha danneggiato una nave mercantile, causando un morto e l'evacuazione di 17 marinai. Lo hanno riferito le forze armate ucraine, precisando che tra le vittime c'è anche un civile. Il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU ha lanciato un nuovo allarme per la situazione umanitaria El Obeid nel Kordofan settentrionale in Sudan, che sta peggiorando a causa dell'afflusso di sfollati verso la città, con aumento del fabbisogno alimentare, a rischio almeno 500.000 di persone. Caldo record oggi, bollino rosso in 16 città italiane, previsto domani un lieve miglioramento. Ed è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
3: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna. Domanda: ma perché le cose più importanti ci vengono in mente sotto la doccia?
2: Tipo la risposta perfetta a una discussione 6 ore dopo che è finita? O non lo so, una battuta che avrebbe suonato molto meglio detta diversamente.
3: Oppure quella dichiarazione che dovevi fare e che adesso però vive solo nella tua testa. Bentornati ad Altrove. Oggi parliamo di rimpianti, quelli piccoli, quelli grandi e a quanto pare quelli che ti seguono fino allo shampoo.
2: Buon inizio. Penso che chi ci sente sicuro condivide questa sensazione, anche perché tutti ci pentiamo di qualcosa.
3: Beh,
2: no?
3: Decisamente sì. E no, comunque non vogliamo riprendere la malinconia dell'ultimo episodio o descrivere i nostri rimpianti come se fossimo in un diario. Anzi, ci siamo fatti una domanda: ma i rimpianti avranno un senso oltre la scomodità o possibile tristezza che creano? Noi pensiamo di sì, che il rimpianto ci indica il futuro e dove non commettere gli stessi errori.
2: E partendo dall'inizio, magari quando si pensa al rimpianto si pensa a roba da adulti, da chi ha già vissuto tanto. Infatti dicono: sei così giovane, non puoi avere rimpianti, dai.
3: Sì, classico commento da boomer.
2: Classico. E invece già adesso è normale iniziare a chiedersi: chissà com'era l'altra strada. E questo si vede anche nella musica, nell'arte, che in realtà non sempre è prodotta da adulti che hanno già vissuto tantissimo. Infatti ci sono tanti brani, tanti libri fatti da giovani che a modo suo rimpiangono qualcosa.
3: Sì, che diciamo la verità, è un po' triste pensare che possiamo già rimpiangere cose anche se in fondo abbiamo vissuto così poco.
2: Sì, è vero. Però dai, è anche vero che il rimpianto non deve essere per forza qualcosa di molto triste.
3: È vero.
2: Alcuni sì, se non lo so, sono rimpianti importanti, però altri sono solo stupidi.
3: Ok, allora, se parliamo di rimpianti stupidi, io ho un classico. Dire grazie anche a te al cameriere quando ti augura buon appetito. Io non so se ti hai mai fatto una figuraccia,
2: vabbè,
3: del genere.
2: Sì, sì, quello è un classico.
3: Che
2: purtroppo
3: ti vorresti sotterrare.
2: Purtroppo è già successo a tutti, sì, penso, dai.
3: Però poi dai, ci sono quelle cose che ci succedono anche quando magari siamo adolescenti e che ci sembrano invece la fine del mondo. E che pensiamo che rimpiangeremo per sempre. I traumi della vita. E poi però, come nella saudade nell'episodio passato, il tempo passa e ci aiuta a guarire e a guardare i rimpianti diversamente.
2: Sì, e da qui partiamo con la prima grande tematica pop. Una canzone molto conosciuta che quasi sicuramente ha accompagnato molti giovani in uno di quei momenti che tu magari riconosci, in cui pensano di vivere in un videoclip e quindi che i suoi errori li perseguiteranno,
3: okay,
2: per
3: quando
2: sempre.
3: Quando sei tipo il main character della tua vita.
2: Esatto, in macchina, guardando, sì, il finestrino, le gocce che cadono.
3: Ecco. Scenografico.
2: Molto scenografico. Perché questa canzone è The Night We Met della band americana Lord Huron.
3: Bellissimo.
2: Molto bella. L'hanno fatta per il loro secondo album, Strange Trails, nel 2015, e dopo essere stata inclusa nella serie Netflix 13 Reasons Why, The Night We Met è poi entrata nelle classifiche musicali di diversi paesi.
3: E io capisco questo successo perché è una di quelle canzoni in cui è facile rivedersi. Parla di un momento preciso, la notte in cui conosci qualcuno di speciale e in cui

E per un attimo effettivamente tutto sembra bello, leggero, insomma, irreale. Poi magari le cose non vanno e tu non riesci ad andare avanti. E ti chiedi se avresti potuto fare, non so, qualcosa di diverso, però intanto quel fantasma, come dice la canzone appunto, ti rimane sempre lì appiccicato addosso.

0: Ed il rimpianto in questa canzone, come hai menzionato, è molto legato alla vita amorosa. Però la realtà è che si può rimpiangere tante cose, in tante aree diverse della nostra vita. Decisioni al lavoro, parole mancate in un'amicizia, opportunità non seguite.
1: E l'elenco potrebbe andare avanti all'infinito.
0: All'infinito. Perché tutti le abbiamo, ma tutti sappiamo che non si può tornare indietro nel passato. E quindi ritorniamo alla domanda base di questo episodio. A cosa serve rimpiangere? Se ad oggi non possiamo cambiare niente. Non lo so, magari ad imparare con gli errori? Può essere. Però poi chi ci dice che sono stati effettivamente errori se noi non sappiamo cosa sarebbe accaduto veramente?
1: Ecco, in effetti. Comunque una cosa è certa, non si può tornare indietro nel passato. A meno che non siamo in un film. Lì tutto può succedere, no? Ed è il caso di Everything, Everywhere, All at Once. L'opera d'arte che abbiamo scelto per questo episodio.
0: Film che ha vinto l'Oscar nel 2022, diretto da due registi che hanno lo stesso nome.
1: Fun fact. By Elena.
0: Daniel Kwan e Daniel Scheinert.
1: E chiediamo scusa a Daniel se abbiamo sbagliato.
0: Sì. Loro sono noti collettivamente come il duo di registi Daniels.
1: Ok, chiusa parentesi, torniamo alla trama. La protagonista di questo film è Evelyn, una donna di mezza età con una vita ordinaria e problemi ordinari. Gestisce una lavanderia, ha problemi con le tasse, un matrimonio in crisi e una figlia con cui fa un po' fatica a comunicare.
0: Relatable.
1: Abbastanza. Ad un certo punto, senza spoilerare troppo, Evelyn ha accesso ad infiniti multiversi, chiamiamoli, in cui lei ha fatto altre scelte e di conseguenza è diventata qualcun altro. Una cantante famosa, una chef, poi mi ricordo anche tipo un'esperta di kung fu, cintura nera, sono quelli più bravi, no?
0: Bella domanda, a saperlo. Però comunque sappiamo che sarebbe molto bello avere l'opportunità di vedere come sarebbe stata la nostra vita se avessimo fatto altre scelte.
1: Vabbè.
0: Anche perché penso il rimpianto nasce molto dal dubbio, no? O di non vivere benissimo con lo sconosciuto. In realtà è il non sapere come sarebbe stata l'alternativa che un po' ci frega in
1: una
0: questo senso.
1: Una bella fregatura, sì. E infatti ogni versione alternativa mostra ad Evelyn, ovviamente, anche tutto quello che ha perso nella vita che sta vivendo in quel momento. Quindi il film intero, per tornare a quello che Elena hai detto prima, è un po' un enorme chissà com'era l'altra strada.
2: It's too late, Wayne.
3: Don't say that.

0: un'altra vita mi sarebbe davvero piaciuto solo fare il bucato e le tasse con te. Questa è una delle frasi più famose del film, che ne riassume un po' tutto il senso. E la pronuncia Waymond, che è il marito di Evelyn, e siamo in uno dei tanti universi paralleli in cui i due non sono sposati e lei in quello mi sembra sia una star del cinema, molto famosa. Vorrebbe dirle un po', anche se non saremmo diventati niente di speciale e se la nostra vita fosse rimasta banale, quindi confusa, piena appunto di scartoffi e detersivo, che poi appunto è proprio quello che succede nell'universo reale, diciamo, io ti avrei comunque scelta. Tanto mi bastava.
1: Che romantico. E quindi comunque immagino che lei capisce, dopo aver visto un po' cosa sarebbe stata la sua vita se avesse fatto altre scelte, che avrebbe scelto quella che effettivamente ha già.
0: Vabbè,
1: non so se questo è un enormissimo spoiler. Vabbè,
0: allora io se ti dico qualcosa già è spoiler, quindi
1: è vero. Io poi ho questo grandissimo difetto, perché a me piacciono i spoiler.
0: Sì, una cosa che ancora non comprendo come tu possa vivere nel 2025 in questa maniera.
1: Va bene, dai. Però siccome abbiamo parlato di spoiler, aggiungo un piccone in più a quest'idea di mondi alternativi.
0: Prego, prego.
1: E vi pongo questa domanda: sarà che se noi potessimo avere gli spoiler della nostra vita a priori, sarebbe più facile non avere rimpianti? È una domanda un po' difficile da rispondere.
0: Giusto un pochino.
1: Giusto un pochino. Però mi ha portato a ragionare sull'esperimento fatto dal filosofo Robert Nozick, chiamato macchina dell'esperienza o macchina della felicità.
0: Vabbè, non farò finta di sapere di cosa parla, quindi Elena, per favore illustraci.
1: Ok, allora, lui praticamente ci invita ad immaginare una macchina che può simulare qualsiasi esperienza desiderata. Quindi, collegandosi a questa macchina, tu vivresti solo esperienze di piacere massimo. Okay. Amore, successo, gioia.
0: Top, quindi.
1: Tutto top. Però tutto sarebbe simulato.
0: Ah, eccola, la fregatura.
1: La fregatura, anche se allo stesso tempo tu non sapresti di essere collegata alla macchina e non ti sveglieresti mai da quello stato.
0: Un plot twist dopo l'altro.
1: Esatto, un plot twist dopo l'altro. La domanda ultima è quindi: se tu avessi questa possibilità, ti collegheresti alla macchina per tutta la vita? Perché se tu rispondi no, è perché tu dai valore a qualcosa in più dal solo il piacere, la felicità, come, non lo so, la realtà, l'autenticità, l'autonomia o la connessione con il mondo reale. Allora penso sia la stessa cosa. Se noi potessimo avere dei spoiler o sapere di non avere mai rimpianti, lo sceglieremo? Magari sì. Però a che costo? Cioè, cosa perderemo dopo?
0: Vabbè, Elena, già noi non dormiamo, se in più ci poni queste domande siamo fregati veramente. Comunque, io penso che alla fine la base di questo esperimento sia anche un po' la base del film e, per arrivare al nostro terzo punto, uno dei posti migliori per trovare questo tipo di esempi è la Bibbia, come nel passaggio che abbiamo scelto appunto in relazione alla tematica della fede, che ci racconta di quando Pietro ha abbandonato Gesù e poi si è pentito.
1: Esatto, e penso sia una delle dimostrazioni più chiare ed evidenti di come le nostre scelte, seppur a volte sbagliate, in fondo ci portino ad essere ciò che davvero siamo e che forse eravamo destinati ad essere.

0: Nell'episodio Pietro rinnega Gesù dopo l'arresto per 3 volte. C'era stata infatti quella profezia proprio di Gesù che diceva: prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. E così succede. 3 accuse di conoscerlo, di essere appunto un discepolo, e 3 negazioni. Poi appunto il suono, il canto del gallo, che è un dettaglio strano e che però diventa un po' la scintilla del rimpianto. Nel Vangelo infatti si legge che dopo quello Pietro pianse amaramente. Ora, io qui ho notato un particolare, anche se magari sto solo romanticizzando, e quindi non fare quel verso che ho fatto io prima, Elena, per favore.
1: Ok.
0: Allora, il canto del gallo segna l'alba, ok, e quindi l'inizio di un nuovo giorno.
1: Mm-hmm.
0: Quindi sì, Pietro cade, tocca al fondo, si spezza, è proprio a terra completamente, però da lì comincia anche la sua redenzione, chiamiamola. Vabbè, non lo so, forse sto leggendo troppo tra le righe. Dimmi tu, Elena, fermami se mi sto facendo dei film peggio di Everything,
1: no.
0: Everywhere.
1: No, no, penso sia in realtà una bella interpretazione quella che hai fatto. Ed in effetti dimostra la ragione per cui serve il rimpianto, o almeno così immaginiamo.
0: Sì.
1: Prima ci siamo posti questa domanda: a cosa serve rimpiangere se non potremo cambiare niente?
0: Mm-hmm.
1: E comunque il rimpianto ci sarà sempre, anche se sappiamo che non può cambiare il passato. Magari allora esiste per cambiare il futuro, come strumento di redenzione, come hai appena detto.

0: Quindi dai ripensamenti più leggeri, sotto la doccia, immaginando una risposta migliore per fare bella figura, oppure al ristorante, immaginandone una diversa per evitare una brutta col cameriere, fino a quelli più profondi, come il desiderio di poter tornare a quella notte, a quell'incontro. Insomma, i rimpianti sono ovunque, silenziosi, certo, però tanti.
1: E anche se sono fastidiosi o ci creano quel disagio in pancia, se li sappiamo interpretare, magari hanno un senso, un proposito.

Perché in fondo, tra infiniti multiversi possibili, chissà, forse non smetteremo mai di scegliere il nostro, anche se è imperfetto, tra appunto tasse e panni da lavare. E faremo come Pietro, che ha pianto non per una ma per ben tre scelte sbagliate. Eppure però all'alba ha trovato il principio di qualcosa di nuovo.

0: E se fosse proprio il rimpianto ad indicarci dove siamo ancora in tempo?
1: E allora forse teniamoceli stretti questi rimpianti e utilizziamo questa bussola per guardare avanti.
0: Comunque le domande restano e forse le risposte staranno sempre altrove.
1: Ciao e alla prossima.

0: Altrove è un podcast realizzato da Elena Sequeira ed Edoardo Giribaldi, con la supervisione di Fabio Colagrande e Benedetta Capelli. Alla parte tecnica, Patrizio Ciprari.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori, benvenuti a questo appuntamento settimanale con l'Africa qui sulle onde della Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo. Oggi vi portiamo di nuovo a São Tomé e Principe, queste due belle isole africane sull'equatore nel Golfo della Guinea. 1001 chilometri quadri, circa 250.000 abitanti, indipendente dal 1975. Produttori di caffè e cacao, le cui piantagioni o hossas dominavano le isole, con braccianti portati da altre colonie portoghesi come il Mozambico, l'Angola, Capoverde, in regime di lavoro quasi schiavistico. 50 anni dopo l'indipendenza, la situazione socio-economica non è ancora quella sognata dai leaders di allora, come Alda Spirtsanto, poetessa, educatrice, ministra, deceduta nel 2010 all'età di 84 anni e il cui centenario di nascita il paese ha commemorato con un grande variegato congresso internazionale dall'1 al 6 di questo mese di luglio e che ha riunito figure importanti del paese di varie università, dall'Angola al Brasile, Capoverde, Italia, Francia, Portogallo, eccetera. Sono stati presi in analisi la figura di Alda Spirtsanto e i suoi scritti in rapporto con diversi aspetti della società, dalla donna alla politica, all'educazione e così via. A questo congresso ha partecipato Luca Fazzini, italiano, docente alla Facoltà di Lettere dell'Università di Lisbona. Oltre a presentare una relazione nel panel Alda Spirtsanto e la generazione della liberazione, parlando della poesia e costruzione del comune, la Lisbona di Alda Spirtsanto, Luca Fazzini ha fatto parte anche del comitato scientifico per l'impostazione del congresso. L'abbiamo chiesto di darci una visione globale di questo congresso, di parlarci del tema che ha presentato e delle sue impressioni del paese che visitava per la prima volta.
1: Ciao Dulce, ciao sì, ti ringrazio innanzitutto per l'invito, per questa opportunità di raccontarvi un po' dell'esperienza São Tomé e Principe. Sì, per me è stata la prima volta, non conoscevo il paese e sono rimasto profondamente colpito dalla bellezza dei paesaggi e ovviamente dal calore della sua gente. E come dicevo, ecco, ti ringrazio per questa opportunità. Come detto bene, ho svolto questo doppio compito nell'organizzazione della conferenza. È stato un momento, in entrambi i casi si è trattata di un'esperienza molto ricca, perché abbiamo ricevuto proposte, abbiamo analizzato proposte da tutto il mondo, hai elencato benissimo i paesi coinvolti e questo mi ha dato anche come studioso un po' la dimensione della fortuna critica dell'opera di Alda Spirtsanto, che è molto studiata, studiata anche da diverse prospettive, molte delle quali assolutamente inedite, quindi anche proprio come studioso è stato un momento molto interessante, e poi vedere queste proposte tradotte in contributi scientifici assolutamente solidi e mescolati anche con un lato testimoniale importantissimo, perché appunto eravamo a casa di Alda, che ci ha lasciato pochi anni fa, è venuta a mancare nel 2010, quindi tantissime delle persone, degli studiosi lì presenti hanno avuto modo di conoscerla personalmente e di lavorare a stretto contatto con lei. Dunque al contenuto scientifico si è aggiunto quello testimoniale di profonda importanza. Uno sguardo complessivo, devo appunto sottolineare, oltre alla ricchezza dei contributi, anche la partecipazione comunitaria. Sono state delle giornate molto frequentate, molto ricche in termini di pubblico e soprattutto di pubblico giovane. Le scuole hanno portato gli alunni e c'è stato quasi un passaggio di testimone dalla generazione che ha conosciuto Alda, che con lei ha convissuto tanto l'esperienza poetica quanto quella attivista, militante e politica, perché poi lei ha anche degli incarichi all'interno della cultura, alle nuove generazioni che hanno così approfondito quello che è il lascito di Alda. Dunque ci tenevo a sottolineare l'ampia presenza, l'ampia partecipazione e appunto questo lato di testimonianza molto forte.

prima di ascoltare l'altra parte dell'intervista che Luca Fazzini ci ha concesso da Lisbona, vediamo ancora un po' chi era Alda Spirzanto, definita dal poeta capoverdiano Filin Tilisio, anche lui nel comitato scientifico, patrimonio vivo del Rinascimento africano.

occasione del centenario della nascita della scrittrice, poetessa e politica Alda Spirsanto, lei è da tutti ricordata come una figura chiave nella lotta per l'indipendenza e nella ricostruzione nazionale della Repubblica di San Tommaso e Principe. Nata il 30 aprile del 1926 nella città di São Tomé, Alda Neves da Graça do Espírito Santo, figlia di un insegnante di scuola primaria e di un impiegato delle poste, compì gli studi primari a São Tomé e Principe e quelle secondarie in Portogallo. Frequentò l'università sempre in Portogallo, ma non conseguì la laurea a causa anche del suo impegno politico. Durante il suo soggiorno a Lisbona, il suo attivismo svolse un ruolo fondamentale nel promuovere la coscienza anticoloniale insieme a figure contemporanee come Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Agustín Neto, Marcelino dos Santos, Francisco José Tenreiro e altri esponenti del nazionalismo africano, in particolare nell'ambito dell'emblematica Casa dos Estudantes do Império, ossia Casa degli Studenti dell'Impero. Si distinse per integrità, coerenza e coraggio all'interno del movimento di liberazione di São Tomé e Príncipe. Dopo l'indipendenza del paese, avvenuta il 12 luglio 1975, ricoprì diversi incarichi istituzionali, tra cui quelli di Ministro dell'Educazione e della Cultura, Ministro dell'Informazione e della Cultura e Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Parlamento, per due mandati, e da ricordarsi che lei fu la prima donna a svolgere questo ruolo in Africa. Inoltre svolse il ruolo di segretario generale dell'Unione Nazionale degli Scrittori e Artisti di São Tomé e Príncipe. Nel 1976 pubblicò una raccolta di poesie intitolata O Jogral das Ilhas, il menestrello delle isole, seguita nel 78 da È nosso sol sagrado da terra, il suolo sacro della terra è nostro, una raccolta di poesie scritte tra il 1950 e il 1970. Secondo il poeta portoghese Manuel Alegre, la sua poesia è stata significativa in tutto il movimento anticoloniale e in tutti i paesi di lingua portoghese. Ogni anno, dall'indipendenza di São Tomé e Príncipe, una voce femminile recita Trindade, una delle poesie in cui Alda Spirsanto ha immortalato il massacro di 1953, il cosiddetto massacro di Batepá, fatto dai portoghesi a São Tomé e Príncipe e che segnò l'inizio della lotta di liberazione. In effetti, tutta la sua opera poetica celebra la lotta del popolo di São Tomé e Príncipe e le tradizioni culturali del suo paese. È autrice dell'inno nazionale e di diverse opere letterarie, tra cui Matar un rio da minha cidade, Mensagens do Sol Sagrado e Cantos do Sol Sagrado. Le sue poesie compaiono in una vasta gamma di antologie, nonché su giornali e riviste in lingua portoghese. Alda Spirsanto, una delle poetesse africane di lingua portoghese più rinomate, è deceduta, dicevamo, all'età di 84 anni, il 9 marzo 2010 a Luanda, in Angola, lasciando dietro di sé un'eredità multiforme di impegno civico, espressione poetica e impegno patriottico. All'epoca il governo di São Tomé e Príncipe dichiarò 5 giorni di lutto ufficiale. L'anno scorso la scrittrice Alda de Barros, anche lei di São Tomé e Príncipe, ha reso un vibrante omaggio alla sua connazionale Alda Spirsanto in occasione della 7ª edizione del Festival della Letteratura Mondo di Sal a Capo Verde. Questo evento ha onorato il 50° anniversario dell'indipendenza di Angola, Capo Verde, Mozambico e São Tomé e Príncipe, mettendo in risalto le figure letterarie di Agustín Neto, Onésimo Silveira, Noemi Souza e Alda Spirsanto. In questo anno di 2026, il suo centenario, il pensiero di Alda Spirsanto convoca ad un esame dell'ideale di sovranità, libertà e prosperità che dovrebbero andare di pari passo con l'arte e la

0: Vaticana, Afrofonia, torniamo all'intervista con lo studioso di letteratura dei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, Luca Fazzini, che ci parla ora della sua relazione al congresso internazionale su Alderspirsanto, tenutosi all'inizio di questo mese di luglio, proprio nella capitale del paese, São Tomé.
1: Su quello che è stato il mio contributo, io mi sono soffermato, in realtà ho raccontato qualcosa che occupa un po' le mie riflessioni negli ultimi anni, che è quelle dell'esperienza di determinate figure, da Amilcar Cabral a Mario Pinto di Andrade, nell'occasione specifica di Spirito Santo, nella Lisbona della dittatura, nella Lisbona colonialista, quindi metropoli dell'impero, e nella Lisbona dell'Estato Novo, dove queste figure hanno costruito delle utopie, hanno costruito le indipendenze dei paesi africani e hanno trasformato in lotta politica e culturale e le rivendicazioni degli oppressi. In questo contesto, quella della Lisbona degli anni 40 e 50, Aldespirito Santo è stata una figura tutelare. Si riunivano nella casa Spirito Santo, della famiglia Spirito Santo, i leader delle indipendenze per discutere di cultura, per leggere poesie, per riflettere sulla scrittura, quindi sulla bellezza del portoghese nelle sue coniugazioni africane, e lei quindi è stata cemento per questa generazione, è stata la figura che ha accolto un giovanissimo Amilcar Cabral, un giovanissimo, altrettanto giovanissimo, Agostinho Neto, Mario Pinto di Andrade, Marcino Toussaint, Noelia de Sousa, portando avanti tra l'altro quella che è una tradizione che è stata nel Novecento una tradizione di scrittori e intellettuali di São Tomé e Príncipe nel cuore dell'impero. Penso alla fine dell'Ottocento a Costa Alegre, già agli inizi del Novecento Francisco José Terreiro, Alde, Spirito Santo, e dunque ho proposto questo percorso nella Lisbona di Alda, che è la Lisbona che poi abiterà la casa di Studente d'Imperio, la casa della famiglia Spirito Santo e il centro di studi africani. Dunque una Lisbona nel cui cuore pulsava l'Africa nelle sue diverse geografie. Geografie appunto spesso a distanza continentale, come quelle che separano Capo Verde al Mozambico, ma che hanno trovato nella casa Spirito Santo e nel convivio, nella convivenza con Alda, uno spazio di espressione e di riflessione congiunta estremamente interessante e unico, direi.
0: Quindi è interessante dire forse una parolina in più per i nostri ascoltatori italiani, ascoltatrici che forse non sono ben dentro questa materia, cioè spiegargli che il Portogallo, allora ancora potenza coloniale con tutte queste colonie africane, dall'Angola, Capo Verde, Mozambico, a São Tomé e Príncipe, Guinea-Bissau, riceveva nel suo territorio molti studenti di questi paesi, e per un po' tenerli sotto controllo, se così possiamo dire, ha creato questa casa degli studenti dell'impero, che invece poi da lì sono sorte tutti questi leaders delle indipendenze di questi paesi, no? Tra cui Aldespirsanto.
1: Assolutamente sì. Le potenze imperiali avevano delle politiche diciamo diverse. La politica coloniale portoghese non prevedeva l'istruzione superiore in Africa, ma soltanto in Portogallo, e dunque avevano creato questo spazio che accoglieva gli studenti che provenivano appunto dai paesi che hai elencato tu, dalle cinque colonie portoghesi in Africa, che raggiungevano Coimbra, Lisbona, e dove abitavano, frequentavano quella che era appunto la casa dello studente dell'impero. Uno spazio in cui è vero, sono affermate alcune delle istanze indipendentiste, ma che non era completamente uno spazio sovversivo, perché così come i figli dei colonizzati che venivano a studiare a Lisbona frequentavano quegli spazi, anche i figli dei colonizzatori, anche per loro Lisbona li accoglieva nella casa dello studente dell'impero. E in questo scenario la casa Spirito Santo invece ha svolto un ruolo chiave, perché poi quando la repressione politica stringeva, i leader delle indipendenze hanno pensato che altri spazi fossero più sicuri, e uno di questi era appunto la casa della famiglia Spirito Santo. Quindi assolutamente sì. si rafforzano nella casa due studenti d'un imperio, le istanze indipendentiste ed emancipatorie che poi incontreranno terreno fertile nella casa Spirito Santo.
0: Di questo ampio convegno cosa resterà per voi accademici, per studiosi, per la popolazione di Saint-Thomé, oltre al fatto che hanno partecipato le scolaresche, che quindi c'è questo chiamiamolo passaggio di testimonianza?
1: Oltre alla ricchezza dei contenuti che sviluppa dai quali nasceranno sicuramente altri studi, c'è anche da dire che un qualcosa di concreto è nato da queste giornate, perché proprio alla fine di queste giornate è stata annunciata la creazione a Saint-Thomé Principe della Fondazione Alde Spirito Santo, quindi un'istituzione, un centro che raccoglierà le future ricerche sul contributo attivista, estetico, poetico di Alde Spirito Santo, e si incaricherà di compiere effettivamente questa trasmissione dagli studiosi in giro per il mondo alla società e alla gioventù santomense. Quindi diciamo che un lascito concreto lo si può tradurre nell'annuncio della creazione della Fondazione Alde Spirito Santo.
0: Nel programma del convegno era previsto anche una vostra visita alle cosiddette hostas, perché sappiamo che Saint-Thomé e Principe era un posto dove i colonizzatori portoghesi coltivavano cacao e caffè, e queste piantagioni o rossas dominavano il paesaggio, oltre che l'economia e la società del paese, lavoravano persone delle altre colonie quasi in regime di schiavitù. Oggi queste rosse appartengono a diverse persone, allo Stato, e sono come un patrimonio, no? Che visione vi siete fatte da questa visita?
1: Dobbiamo ringraziare l'organizzazione del congresso che ci ha permesso di visitare questi spazi, che sono sia spazi della memoria della violenza coloniale, perché come hai detto molto bene venivano deportate anche persone dalle altre colonie per lavorare in regime praticamente di schiavitù, un regime simile a quello delle piantagioni nelle Americhe, dove vigeva la monocoltura, quindi del cacao, del caffè, dell'olio di palma, e non c'era spazio per l'agricoltura di sussistenza, quindi queste persone non ricevevano degli stipendi degni e venivano obbligate a produrre per i colonizzatori. Dunque sono spazi carichi di memoria che sono stati poi trasformati nel post indipendenza in cooperative, associazioni che da lì producono delle specialità dell'isola, come appunto il cacao e il caffè, ovviamente in un altro regime, non più quello della monocoltura, che rendono comunque Saint-Thomé famoso nel mondo, perché tra i suoi prodotti sono prodotti comunque internazionalmente premiati. E è stato un lavoro di reinvenzione che ovviamente non lascia di lato quella che è la violenza coloniale. Sono spazi dunque anche di memoria e assolutamente da conoscere, quindi approfitto di questa occasione per ringraziare ancora una volta l'organizzazione.
0: Ringraziamo Luca Fazzine, docente all'Università di Lisbona, città da dove ci parlava. A voi amiche e amici, e vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana qui sulla Radio Vaticana con Afrofonia. Auguri di ogni bene a tutte e tutti voi.

0: Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio. Gli attacchi statunitensi nella provincia di Hormozgan, nel sud dell'Iran, hanno causato la morte di circa 7-8 persone questa settimana, mentre gli USA confermano il ferimento di alcuni militari nelle basi americane in Giordania, colpite in questi giorni dai Pasdaran. Tre palestinesi sono morti e diversi altri sono rimasti feriti stamattina in un attacco israeliano nel quartiere di Al-Zaytun a Gaza City. L'agenzia UAFA riferisce inoltre che un drone israeliano avrebbe aperto il fuoco contro un campo di sfollati, provocando un ferito. In Libano l'esercito israeliano ha effettuato un attacco con un drone contro Nabatieh al-Fakka, villaggio situato su una collina nel sud del paese. Il presidente libanese Aoun è partito oggi per Washington, dove lo attende una serie di incontri, incluso un colloquio con Donald Trump. Cresce l'attesa per la finale dei mondiali di calcio, in programma domani a New York tra Spagna e Argentina, stasera la finalina tra Francia e Inghilterra. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
4: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
3: Amen.
5: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
6: ed ella concepì

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Io contempliamo la presentazione al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero dell'Ageo contempliamo Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Amarico. Tsegai Melash Mariam Hoy Salam Lanchiunizia Vier Kanchi Garano. Kesito Chuleta Barra Kishne Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Tsegai Melash Mariam Hoy Salam Lanchiunizia Vier Kanchi Garano. Kesito chuleta barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Svegai Melash Maria Moi Salam Lanci Unizia Vier Ganci Garano. Kesito chuleta barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Svegai Melash Mariam Hoy Salam Lanci Unixia Vier Ganci Garano. Kesito Chuleta Barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Svegai Melash Mariam Hoy Salam Lanci Unixia Vier Ganci Garano. Kesito chuleta barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Svegai Melash Mariam Hoy Salam Lanci Unixia Vier Ganci Garano. Kesito chuleta barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Svegai Melash Mariam Hoy Salam Lanci Unixia Vier Ganci Garano. Kesito chuleta barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Svegai Melash Mariam Hoy Salam Lanci Unixia Vier Ganci Garano. Kesito chuleta barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Svegai Melash Mariam Hoy Salam Lanci Unixia Vier Ganci Garano. Kesito chuleta barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Svegai Melash Mariam Hoy Salam Lanci Unixia Vier Ganci Garano. Kesito chuleta barra Krishna Shodishin Freya Su Sieta Barra Kano.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria. Salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Santa Maria.
0: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
3: Prega.
2: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
2: Madre della Speranza.
0: Prega per noi.
2: Madre purissima.
0: Prega per noi.
2: Madre castissima.
0: Prega per noi.
2: Madre sempre Vergine.
0: Prega per noi.
2: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna di onore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
3: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
2: Regina della pace,
3: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
4: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il suo santo rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Questa pagina 12. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza, madre apri gli spirali della luce nella notte dei conflitti, tu dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili
1: delle nazioni.
0: Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli, sodotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu, Regina della pace, riversa nei cuori l'armonia
1: di Dio. Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
2: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Canto numero 6 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

E indovinate un po' da chi era suonata questa Dewey Square Park? Era suonata dal grande Charlie Parker, questa è una delle registrazioni più famose, e viene da Lady Be Good, o Lady Be Good, che era un pezzo di George Gershwin a cui è stata cambiata la melodia col fenomeno appunto del contrafact. Intanto vi ricordo che siete sempre qui a Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni sulle frequenze della Radio Vaticana, scriveteci al 335 12 43 722. Quali erano i nuovi strumenti che venivano utilizzati? Allora, sicuramente la batteria era molto più protagonista, come avete sentito anche dall'introduzione di questo pezzo. Per esempio, il pianoforte cambiò modo di suonare, i pianisti cambiarono il modo di suonare, ovvero tolsero la mano sinistra dai bassi, perché c'era già il contrabbasso che suonava in quelle frequenze, che era già una cosa che in realtà facevano Clyde Hart e anche un po' Count Basie con la sua orchestra. E la chitarra era, diciamo, meno presente rispetto al passato, perché il pianista in questo caso ha il ruolo preponderante nelle nuove formazioni del bebop. C'è una citazione che vi voglio leggere a proposito di tutto ciò, di Lenny Tristano, che fu un grandissimo musicista, un grande, grande pianista, innovatore di tantissime storie che riguardano il jazz, e dice: "Lo swing era caldo, pesante, rumoroso, il bebop era fresco, leggero e soffice. Il primo procedeva sferragliando e sbuffando come una vecchia locomotiva, cioè lo swing, e invece il secondo, il bebop, ha un beat più sottile che diventa più pronunziato per mezzo dell'implicazione. A un così basso livello di volume si possono introdurre accenti interessanti e complessi." E poi dice: "A differenza di una sezione ritmica che scandisce pesantemente ogni accordo, quattro colpi per misura, così che tre o quattro solisti possono suonare lo stesso accordo, la sezione ritmica bebop usa un sistema di punteggiatura ad accordi. In questo modo il solista è in grado di udire l'accordo senza sentirselo cacciare in gola. Può pensare mentre suona." Una citazione straordinaria e che racconta un po' il ruolo dell'interplay di cui stavamo parlando. E pensate un po', a proposito di questa storia del batterista, che il batterista è protagonista a tutti gli effetti anche di alcuni temi, cioè venivano suonati dei riff, cosiddetti riff di batteria, da cui provenivano alcuni temi che alcuni musicisti di bebop composero, cioè proprio presero dei piccoli riff di batteria e composero da lì alcuni brani. Tra questi, per esempio, c'è lo stesso bebop che abbiamo sentito, ma

c'è anche Oh Bop Shabam, che è un pezzo di Dizzy Gillespie che adesso vi faccio ascoltare con la sua orchestra, così lo potete notare da voi che questo tema viene sicuramente da un piccolo assolo di batteria. Questo è l'ultimo brano che vi faccio ascoltare per oggi, ci sentiamo sabato prossimo sempre sulle frequenze della Radio Vaticana con Love Supreme e Danilo Blaiotta ai microfoni, mi raccomando, dalle 12.40 alle 13 o dalle 18.15 alle 18.35, e se volete potete recuperare le puntate che avete perso nella sezione Love Supreme sul sito vaticannews.va/it. Buona giornata a tutti e tutti, e buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.

0: Hey, Freddy.
1: Yeah.
0: How'd you like that one?
1: Boy, that was hard as lard and twice as greasy. Say, what's the title of that issue?
0: Oobop Shabam.
1: I ain't mad at you. Man, that was really on. Now, be a nice fella and...
2: Le 13, Roberta Barbi in studio. Gli Stati Uniti non avranno più nella regione alcun luogo sicuro da cui condurre le proprie azioni ostili e nel quale installare basi militari. Si legge così in un messaggio pubblicato sui canali ufficiali della guida suprema dell'Iran, Ayatollah Khamenei. Il paese in questi giorni sta attaccando infrastrutture americane nei paesi del Golfo. Danni ingenti, oltre che feriti, sono stati provocati da ripetuti attacchi delle forze iraniane proprio a uno degli impianti petroliferi più importanti del Kuwait. E ha provocato almeno 8 morti e 10 feriti la frana avvenuta ieri in Cina, nella municipalità sud-occidentale di Chongqing. Al momento, secondo i media, si contano ancora 34 persone disperse sotto la grossa mole di fango e rocce. La Repubblica Democratica del Congo ha aggiornato 828 il bilancio delle vittime, a 2.124 il numero dei casi confermati relativi all'epidemia di Ebola dichiarata nell'est del paese il 15 maggio. Il tasso di letalità si attesta intorno al 39%. Ed è tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mia graditissima ospite, Francesca Cesaretti, pianista, concertista, didatta riminese soprattutto. Grazie per essere qui, Francesca.
2: Grazie a te Luigi per l'invito, grazie mille.
1: Perché di recente uscita Le Temps Suspendu, suo nuovo album pubblicato da Emma Vinci Records. Come nasce questo progetto, Francesca?
2: Questo progetto nasce dall'idea di fare un disco, da registrare qualche cosa, ed è nato nell'epoca della pandemia, quando eravamo tutti un po' bloccati, e quindi da lì viene fuori l'idea di fare un disco, non solo semplicemente un progetto, ma anche proprio un concept album. E allora mi sono soffermata su Le Temps Suspendu, il tempo sospeso, il concetto del tempo sospeso. Questa cosa mi ha portato a fare tantissime ricerche e a indagare su tanti lati e ampi argomenti, e finché ho deciso di restringere il campo alla Francia di inizio Novecento, cercando quindi tutti gli autori inerenti a questo luogo e tempo che portassero avanti una composizione dal tema del tempo sospeso.
1: Francesca, un primo ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
2: Ma io direi di partire da un masterpiece della musica classica, che è il Clair de Lune di Debussy, tratto dalla suite bergamasque, ed è un brano al quale sono particolarmente affezionata. Infatti anche nella copertina del disco c'è la luna, perché la luna dà quella sensazione un po' di tempo sospeso, ed è interessante scoprire le analogie tra il brano e anche la poesia, perché Verlaine, che scrive il Clair de Lune, fu un grande ispiratore di questo brano per Debussy, ma allo stesso tempo mi lascia una nota di malinconia pensare a questi nobili, no, come descrive la poesia, che danzavano le bergamasche e guardavano appunto questo chiaro di luna triste e bello, perché è proprio così il brano, un po' triste e bello, c'è un po' questa vena di malinconia dolcissima. Infatti Debussy all'inizio lo chiamo Promenade Sentimentale, quindi era in realtà un brano quasi romantico, e quindi credo che sia una musica meravigliosa per far partire questo percorso.

0: Ed era Claire de Lune dalla suite bergamasca di Claude Debussy nella interpretazione di Francesca Cesaretti, pianista, nostra ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questo suo nuovo album Le Temps Suspendu, pubblicato dai Ma Vinci Records. Entriamo nel merito della tracklist, Francesca. Come l'hai strutturata, dato che il fil rouge, appunto, è evidente, ce l'hai espresso prima?
1: Certo.
0: Come hai scelto gli autori?
1: Ma allora, sono partita dagli autori più famosi, diciamo, della Francia d'inizio Novecento, che sono Debussy e Satie. Ho escluso Ravel perché in realtà lui entrava in un altro filone, in questo tema non sono riuscita a farlo rientrare. Per cui Debussy e Satie, che erano tra l'altro anche due amici, da lì la tracklist si sviluppa andando avanti su autori un pochino meno noti, ma comunque noti, quindi Poulenc, Messiaen, per arrivare a quelli proprio abbastanza sconosciuti, almeno a me erano meno conosciuti, come Sévérac, Casa des Yeux, Chaminade e Schmitt. Ed è proprio questa l'idea, cioè proporre un progetto che vada bene sia alle persone che amano le musiche molto conosciute, ma anche per gli intenditori che magari amano trovare qualcosa di nuovo.
0: Altro ascolto dall'album.
1: E andiamo avanti quindi sempre sui brani famosissimi e che percorrono questo album, che è la Gymnopédie di Satie. La Gymnopédie di Satie è un capolavoro, a mio avviso, proprio perché è fatta di pochissime note, è minimale, diciamo, già precursore del minimalismo, con pochissimi accordi e una melodia nuda, rende una musica veramente bellissima. Quindi questa credo sia proprio la genialità di Satie, che in realtà la fece proprio per provocazione, quasi per andare controcorrente verso tutti, e invece questa sua essere anticonvenzionale lo rese celebre nei giorni nostri, che adesso è un brano che tutti conoscono anche perché è usato nei media, nel cinema, nella pubblicità, dappertutto, non solo nelle sale da concerto, anzi è quasi snobbato. Infatti io l'ho iniziato a suonare perché avevo una tendinite e non riuscivo a suonare grandi tecnicismi, ho detto dai, suoniamo questo brano che è sempre sentito, vediamo com'è, quasi un po' così, e invece ho trovato una scatola meravigliosa dentro.

0: Ed era la cimnopedì numero uno di Erik Satie nella interpretazione di Francesca Cesaretti, nostro ospite, con la quale stiamo presentando il suo nuovo album Les Temps Suspendus, pubblicato da Emma Vinci Records. Chi è Francesca Cesaretti? Perché la musica? Perché il pianoforte? Quali gli incontri, le collaborazioni importanti? Insomma, parlaci un po' di
1: Sì, io sono prima di tutto una pianista,
0: te.
1: mi considero questo, nel senso amante in total modo del pianoforte, della musica classica. E sono di Rimini, 44 anni, e dedico la mia vita a questo. Quindi ho deciso di registrare appunto degli album, fare dei concerti, dedicarmi anche a qualcosa che sta intorno alla musica pianistica, tipo come la didattica, come anche la divulgazione sui social. E poi anche alla organizzazione di concerti, quindi non solo l'aspetto concreto di suonare, ma portare anche i concerti in attività di volontariato, come quella di portare musica dentro l'ospedale attraverso le associazioni donatori di musica e AIL Rimini.
0: Parlando proprio di te, quando hai iniziato?
1: Il mio percorso è particolare perché ho iniziato, diciamo, tardi per fare la professionista,
0: No, siamo
1: giusto?
0: in due, io ho 15 anni, quindi.
1: Ecco, io 16, quando stavo proprio per percorrere la strada di filosofia, mi ero interessata a fare l'università di filosofia, mi arrivò un pianoforte in eredità da una parente deceduta, bellissimo, un Fuster antico, con i tasti d'avorio, con tutti gli intarsi in legno, quelli che andavano a inizio Novecento. Da lì mi innamorai perché avevo sempre amato il suono del pianoforte, lo sentivo risuonare nella piazza di Rimini, mi piaceva tantissimo questo timbro. Però i miei genitori non mi fecero mai suonare realmente per studio, come va di moda adesso, mandare sempre a scuola i bambini, anche a scuola privata di musica. E quindi alla fine mi arrivò quasi per caso questo pianoforte e modificò totalmente la mia strada, perché non riuscii più a staccarmene. E da lì ho accelerato tutte le tappe, ho fatto il conservatorio cercando di anticipare i tempi, stringere i tempi perché mi sentivo sempre perennemente in ritardo rispetto a chi aveva iniziato da bambino. E dopodiché ho cambiato tipo di università, non ho fatto filosofia, ho fatto conservazione dei beni culturali, il diploma di pianoforte, il primo livello di pianoforte, il secondo, insomma, e poi il secondo livello ancora di musica da camera, finché quindi è diventata proprio la mia attività.
0: E tra incontri e collaborazioni importanti, cosa ricordi?
1: Ricordo una collaborazione, diciamo, extra che è venuta fuori dalla prima laurea, quella di conservazione dei beni culturali, perché per un certo periodo di vita ho anche lavorato come catalogatrice di dischi antichi per un museo del disco d'epoca che è in Romagna, veramente strepitoso, tra l'altro un'emozione appunto venire qui in radio e vedere tanti dischi così. Lì ci sono proprio i dischi antichi, l'origine. E ho lavorato tanto per questa persona che gestiva il museo del disco, che è Roberto Parenti, ora non c'è più. Lui ha sempre creduto in me, ancora quando ero studente pianista, e la conservo nel cuore perché è stata una persona che mi ha spinto, mi ha mandato avanti, anche se in quel momento facevo una sorta di lavoro diverso, però è stata quella persona che mi ha aiutato a credere in questo percorso, perché molto spesso capitano momenti bui in cui si inciampa e si ha poca fiducia nell'arrivare a questo sogno di realizzare l'attività pianistica.
0: E cosa ti ha regalato, diciamo, quell'esperienza? E che è riversato nell'attività musicale poi?
1: L'attaccamento, che è una parola brutta, alla bellezza, diciamo, perché questo signore Roberto Parenti era un amante totale della bellezza in generale, bellezza artistica. E questa me l'ha in qualche modo trasmessa talmente tanto che io adesso adoro portare bellezza, cioè questa è un po' la mia missione, se vogliamo chiamarla così, la mia vocazione, bellezza attraverso l'armonia della musica che ci porta anche un po' alla nostra dimensione più vera, più consapevole.
0: Altro ascolto da Les Temps Suspendus, cosa proponiamo?
1: Ma proponiamo un nocturne, quindi entriamo nel tema della notte, perché il tempo sospeso molto spesso è nella notte, un nocturne di una compositrice. Perché ho voluto inserire anche una compositrice donna, due brani di una compositrice che è Cécile Chaminade, una grandissima donna che ammiro tantissimo, perché appunto rispetto al discorso che facevamo prima, non si arrese mai di fronte alle difficoltà, il padre che la ostacolava, le difficoltà economiche, fu una grandissima compositrice, veramente una battagliera, e infatti riuscì in qualche modo a diventare una compositrice, a fare della sua attività questo, la musica. E quindi mi è piaciuto proprio inserire i suoi brani per dare questo aspetto anche di speranza, perché questo notturno non è poi tanto oscuro, ma io anzi lo immagino più quasi come una giornata di sole, e nella parte centrale c'è la sua indole più battagliera ed è anche un po' americano, perché infatti lei andò anche a New York nella parte centrale, per poi ritornare a questa immagine quasi bucolica di serenità.

0: Avete ascoltato Nocturne, opera 165 di Cécile Chaminade, nella lettura e interpretazione di Francesca Cesaresti, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Emma Vinci Records, ovvero Le Temps Suspendu. Hai accennato al sociale, parlaci appunto di questo progetto bellissimo, Donatori di Musica.
1: Sì, nasce nel 2017, 9 anni fa, quando a un certo punto della vita mi è venuto proprio il desiderio di fare altro, oltre a semplicemente l'attività pianistica, ma di regalare, di fare qualcosa proprio di volontariato. A un certo punto della vita arriva forse quella chiamata che devi fare qualcosa per non aver niente in cambio. E allora io ho pensato, cosa faccio? Vado, che ne so, a fare il volontariato nella Croce Rossa, queste cose? No, facciamo quello che so fare, cioè musica. Musica, suonare e organizzare, perché io già avevo un'esperienza di direzione artistica per un festival e allora ho iniziato, interfacciandomi con i Donatori di Musica, che è un'associazione nazionale che appunto propone concerti reali e propri dentro le oncologie degli ospedali italiani in maniera proprio istituzionalizzata, si creano proprio delle stagioni. Però non mi sono accontentata magari di essere ospite nei loro ospedali, ma di creare io stessa una sede a Rimini, all'ospedale di Rimini, che è una grande cittadona bella corposa. Quindi mi sono interfacciata con AIL Rimini, l'associazione contro la leucemia, che è la mia spalla fondamentale, senza la quale comunque non sarei riuscita a fare tanto, e abbiamo iniziato a costruire vere e proprie rassegne musicali. E dall'inizio noleggiavamo il pianoforte a mezza coda, alla fine qualche anno fa l'abbiamo comprato direttamente, è venuto su tutta una catena sociale perché anche Yamaha ci ha aiutato in questa vendita. E poi dopo ho chiamato grandissimi artisti, Lonquich, Baglini, Prosseda, insomma veramente delle star della musica classica, e la mia rassegna quindi diventava sempre più visibile, c'è cioè dentro anche una TV locale, il Caro TV, che ci fa sempre le riprese, finché da quest'anno finalmente è entrata anche la collaborazione della Sagra Musicale Malatestiana, uno dei più longevi festival d'Italia, che ci sostiene, perché l'idea è che non si fa questa cosa per farsi vedere, per farsi belli, però perché non renderla pubblica e nota alla cittadinanza, cioè dare una notizia di bellezza appunto alla cittadinanza. Infatti la cittadinanza può partecipare a questi concerti, di solito li facciamo in hospice, quindi mi è arrivata questa cosa, l'hospice, che è il reparto più drammatico forse dell'ospedale, e evidentemente un motivo c'è. Molto spesso i pazienti non riescono neanche a venire fuori dove facciamo i concerti perché sono impossibilitati, ma la musica gli arriva lo stesso. Quindi ho pensato che veramente non era ego riferita questa attività, ma bisogna dare proprio per il gusto di dare, senza sapere neanche realmente che cosa succede di là, che cosa arriva, ma qualcosa arriva, ce lo dicono anche il primario. E una volta facciamo il concerto all'esterno per tutte le ali dell'ospedale, che le persone, si chiama così, affacciate alla finestra, possono eventualmente affacciarsi alla finestra, ascoltare dalle loro stanze, e tutta la cittadinanza, quest'anno con un centinaio di sedie piene, è venuta per dare un segno di solidarietà a chi sta meno bene. Quindi è stato bello vedere come questa attività piano piano, sono arrivata lì, mi hanno detto guarda, noi non abbiamo soldi, non facciamo niente, fai un concerto, a quello a vedere adesso che siamo lì, Sagra Malatestiana, Comune di Rimini, Opera 24, siamo veramente in tanti a fare questa attività che mi dà sempre più soddisfazione, sempre più gioia.
0: Altro ascolto da Le Temps Suspendu, Francesca.
1: Andiamo avanti sempre con un altro Nocturne, perché qua entriamo invece nella dimensione più appunto scura del disco, ma ancora non quella proprio più oscura, che è il Bal Fantôme di Poulenc, di Francis Poulenc. Bal Fantôme è un piccolissimo pezzo di un minuto che il compositore dedica al suo amico Julius Green, che era un poeta. Un poeta che però purtroppo si era malato, era diventato paraplegico, quindi rimaniamo in tema appunto con l'ospedale, con le malattie, e lui gli dedica questo brano dicendo sarebbe bello che ricordassi, sognassi gli anni della tua giovinezza.

0: Ed era il Nocturne numero 4, Bal Fantôme di Francis Poulenc, nella interpretazione di Francesca Cesaretti, nostra ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità, appunto Le Temps Suspendues, album pubblicato da Emma Vinci Records. La nostra Francesca, oltre ad essere una strepitosa musicista, e la state ascoltando, ha svolto e svolge altre attività che svolge ad alti livelli. Parliamo, insomma, di cosa ti occupi?
1: Sì, oltre appunto alla direzione artistica di questa rassegna per l'ospedale, in tutti questi anni mi sono dedicata tantissimo alla didattica, ho vinto anche dei concorsi per entrare nella scuola pubblica statale, mi sono dedicata anche all'insegnamento statale, nelle medie del pianoforte, e adesso è una fase in cui l'insegnamento ha meno importanza nella mia giornata quotidiana, mi sto dedicando meno a quello, ma comunque ho degli allievi a cui mi interesso, che dedico veramente con cura, perché comunque è sempre bello anche ripoter dare quello che abbiamo ricevuto nei nostri insegnamenti, e mi sto dedicando molto anche all'attività di divulgazione più ampia della musica, quindi attraverso canali comunicativi moderni, diciamo, che sono quelli dei social media. Questo disco in qualche modo mi ha portato a rendere proprio una sorta di attività questo, perché volendolo promuovere e raccontare, perché è stato un progetto di anni, ho proprio creato dei contenuti inerenti a questa musica per ridare quello che avevo studiato, e credo che sia in qualche modo bello, se non diventa un'attività compulsiva. L'attività dei social è sempre da tenere in scatolata, non allargarla troppo, perché comunque non si può fare della musicologia in un minuto di musica sui social, però si danno delle piccole pillole che sono come delle piccole curiosità che poi magari possono avvicinare maggiormente le persone alla musica classica.
0: Altro ascolto.
1: Andiamo invece nella parte più oscura, come dicevo prima, del disco, con un compositore molto poco noto, che è Jean Allain, che era un giovane poi deceduto in guerra, prevalentemente organista, famoso per le sue composizioni per organo. Io ho ascoltato tutta la sua opera per pianoforte, o l'ho suonata, insomma, e ho trovato che c'erano due brani che stavano proprio nel tema delle Temps Suspendues. Uno è lo studio di sonorità, che appunto si suona, come dice lui, solo di notte, e l'altro invece è Dans le rêve lassé par la ballade des pendus de Villon, che significa nel sogno lasciato per la ballata degli impiccati di Villon, che era un poeta del 1500 che ha scritto questa ballata degli impiccati, dal carattere truce, truculento, questi impiccati, si guardava dalla parte degli impiccati che chiedevano pietà a chi li stava vedendo, e lui scrive, come dire, un sogno su questa ballata. È come se io mi immagino sempre, leggo questa ballata, vado a dormire, faccio un sogno, costruendo un sogno disarticolato su quello che ho letto. Infatti il brano è molto strano, molto particolare, ha una parte che inizia più tranquilla, dopo diventa sempre più tortuosa, non è sicuramente melodico come magari poteva essere Chaminade, che abbiamo sentito prima, a suo modo anche Poulenc. È più sperimentale, l'ho trovato molto interessante dal punto di vista compositivo, per questo ho voluto inserirlo nel progetto.

0: Ed era dans les rêves lassés par la ballade Pendue de Villon di Jean Alain, nella interpretazione di Francesca Cesaretti, nostro ospite, con la quale stiamo presentando questo suo nuovo album, appunto Le Temps Suspendu, pubblicato da Emma Vinci Records. Siamo quasi in chiusura, Francesca, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, l'orizzonte è sicuramente questo progetto discografico per pianoforte solo, mi è piaciuto tantissimo, quindi sicuramente voglio fare altre produzioni discografiche, anche videoproduzioni. È un mondo che mi piace molto, anche proprio questa idea di fare, di regalare agli altri un concept album, cioè un percorso. Ma dal vivo invece ho portato avanti l'idea che queste musiche potessi portarle in concerto, non solo come presentazione del disco, ma più come un concerto basato su una sorta di esperienza. Diventa proprio un percorso dove si parte dal sogno, dal lasciarsi andare, dalla fantasticheria, si entra nell'oscurità appunto delle nostre parti più buie, è proprio un percorso introspettivo, ma da quella parte lì più oscura e più paurosa di noi si arriva alla conoscenza di noi stessi, alla nostra consapevolezza e quindi al momento reale di estasi della luna, del clair de lune, di arrivare all'ora immobile di Schmitt, che appunto è questo momento di contemplazione, di meditazione. E quindi in questo concerto ho inserito anche momenti di silenzio tra un brano e l'altro. Il pubblico non deve per forza applaudire, ci sono giochi di colori sulla ribaltina che illumina la tastiera del pianoforte associati ai brani che suono. Io presenterò, conduco i brani e gli spettatori mi seguono, recito anche un paio di poesie con tutta umiltà perché non sono un'attrice, ma sono le poesie che appunto hanno anche ispirato dei simbolisti, i poeti simbolisti hanno ispirato questi compositori. E l'idea è proprio quella di portare il pubblico a un'esperienza introspettiva di carattere meditativo che possa donare la quiete e il silenzio interiore agli spettatori, e quindi l'ho chiamato il concerto del silenzio.
0: Quindi prossimamente, insomma, sì, avremo modo di apprezzarti anche in quest'altra veste. Riferimenti internet, social, quant'altro per chi volesse saperne più di te?
1: Assolutamente, io ci sono, Francesca Cesaretti, mi trovate su Instagram, su Facebook, su YouTube e su Spotify, e ci sono anche su TikTok.
0: Francesca, qualche parola sul packaging, cioè su come è confezionato il disco, perché è molto particolare, a partire dal libretto, addirittura ci sta un QR code, insomma, spiegaci come...
1: Sì, il disco ho voluto proprio renderlo un oggetto speciale, perché intanto ho creato la copertina di cartone, anziché di plastica, che è comunque più gradevole al tatto. Ho fatto tutto un servizio fotografico con il fotografo Fabio Boschi, che è anche sponsor e partnership, diciamo, del progetto, in realtà sulla spiaggia di Rimini di notte, però in realtà sembra proprio un'atmosfera lunare che rientra proprio sul tempo sospeso. Dentro, aprendo il disco, il booklet è fatto in maniera particolare perché non è solo un libretto, ma è anche un piccolo posterino che si apre, e abbiamo una bellissima guida all'ascolto fatta da Alessandro Magini, che ci ha aiutato in questo progetto e ha scritto delle parole stupende che neanche io sarei riuscita a scrivere così bene. Dall'altro lato invece c'è una piccola nota in forma di diario che è la mia e descrive un po' dove è nato, soprattutto chi mi ha aiutato in questo progetto. E poi c'è un piccolo QR code nel quale possiamo trovare tutti i contenuti aggiuntivi, quindi le poesie dei simbolisti che hanno ispirato i brani, oppure le traduzioni in inglese, tutto il servizio fotografico, perché non si poteva inserire tutto quanto dentro il disco. Ho voluto proprio creare un oggetto particolare che tra l'altro è in edizione limitata, non si trova direttamente sul web, ma bisogna contattare me per poterlo avere.
0: Francesca, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Io saluterei invece con il primo brano dell'album, che forse è stato anche tra i primi che ho suonato nel percorso della ricerca, che è La Rêverie di Claude Debussy. La Rêverie è un brano a cui sono particolarmente affezionata, tra l'altro Debussy la snobbava, diciamo, pensava che fosse un brano poco interessante, non voleva neanche che fosse pubblicato, e invece è un brano bellissimo, dal carattere dolce, romantico. Rêverie è un sogno d'occhi aperti, una fantasticheria, quello stato in cui ancora non stiamo dormendo ma non siamo neanche svegli, stiamo già sognando. E quindi io Questo è una sorta di augurio, perché comunque sognare e credere nei sogni è qualcosa che rende più viva il nostro essere.

0: E con l'album Le Temps Suspendu, che vede Francesca Cesaretti al pianoforte eseguire e interpretare insomma, musiche di Debussy, Satie, Alain, Messiaen, Casadesus, Poulenc, De Sévérac, Chaminade e Schmitt, pubblicato da Emma Vinci Records, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua gradita ospite, ovvero.
1: Francesca Cesaretti.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie mille. Alla prossima, buon ascolto.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli: Iran colpite le basi USA nel Golfo, missili e droni su Kuwait e Bahrain, attacchi incrociati tra Ucraina e Russia, Odessa raid contro una nave mercantile. Stasera nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, concerto in onore del Papa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque, settima giornata di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti dalla ripresa delle ostilità. Gli USA hanno colpito diversi obiettivi militari della Repubblica Islamica, ma si registrano almeno 7 vittime civili. Teheran ha lanciato attacchi contro basi e infrastrutture statunitensi. Poco fa sono risuonate le sirene in Bahrain. Dicevamo basi e infrastrutture statunitensi in 5 paesi del Golfo. Sentiamo Marco Guerra.
2: La nuova escalation del conflitto tra USA e Iran sembra inarrestabile. Con il passare delle ore si delinea il bilancio dei massicci attacchi incrociati di questa notte. Gli Stati Uniti hanno colpito diverse località iraniane sulla costa, almeno 7 vittime civili, secondo Teheran. Il comando militare americano fa sapere che resta il blocco ai porti iraniani e che più di 50.000 militari statunitensi operano in tutto il Medio Oriente. Non si è fatta attendere la risposta dell'Iran, che ha colpito basi, caccia e sistemi radar americani in ben 5 nazioni: Kuwait, Qatar, Giordania, Bahrain e Arabia Saudita. I Pasdaran annunciano nuove ritorsioni sui siti americani nella regione e rivendicano l'uccisione di diversi militari, che viene smentita da fonti USA. Entrambe le parti in conflitto poi dicono di aver colpito impianti di dissalazione e di controllare lo stretto di Hormuz. Nel tratto di mare il passaggio di navi si è comunque ridotto di nuovo ai minimi termini.
1: Rimaniamo in Medio Oriente, perché il governo israeliano ha dato il via libera a un piano da oltre 330 milioni di dollari per espandere decine di insediamenti in Cisgiordania. E non si ferma la tensione a Gaza: il raid di un drone israeliano ha provocato la morte di 3 palestinesi e il ferimento di diverse persone. Edoardo Valentino.
3: Israele accelera i piani di espansione nei territori palestinesi occupati. Il ministro della difesa, Israel Katz, ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti e lo stanziamento di oltre 330 milioni di dollari destinati alla costruzione di nuove strade di accesso agli insediamenti in Cisgiordania. Sarà un piano di investimento triennale che vedrà la costruzione di 104 nuove comunità e 160 fattorie. Stiamo garantendo le infrastrutture che ne consentiranno lo sviluppo, rafforzeranno la sicurezza e miglioreranno la qualità della vita dei residenti. Un investimento strategico per il futuro dell'insediamento e per la sicurezza dello Stato di Israele, ha concluso così l'ufficio del ministro. Intanto continuano gli attacchi a Gaza, dove stamane droni israeliani hanno colpito un campo profughi allestito presso la scuola di Al-Zahra e le strade di Al-Dawla. 3 palestinesi sono morti e diversi altri civili sono rimasti feriti. Al momento ancora nessuna dichiarazione da parte dell'esercito israeliano sugli episodi.
1: Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Ucraina e Russia. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini infatti sono stati evacuati. Nel paese ora in missione Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. Roberto Paglialonga ha sentito l'arcivescovo cattolico di Leopoli dei Latini, Monsignor Mieloslav Murcischi.
4: Purtroppo la guerra continua e non vediamo neanche per momento una speranza che finisce. Tutta la gente, tutta la popolazione ucraina è molto stanco, perché ognuno è coinvolto per la guerra, perché oppure i propri familiari combattono, sono tanti, forse anche morti, e ci sono vicini, colleghi. E allora sempre arrivano le notizie brutte dalla guerra, dalle conseguenze. Anche qui la gente perde la speranza.
5: Come si riesce a reagire e a ripartire nella vita normale dopo un bombardamento?
4: Non è facile, perché quasi ogni volta sono sempre feriti, sono sempre morti, sono sempre distrutte le case, le proprietà. Ma diciamo, qui abbiamo festeggiato quest'anno 25 anni della visita di Giovanni Paolo II, che ha detto a noi: non avete paura.
1: Roggero sta bene, noi non facciamo nessuna pressione sul presidente Mattarella. Questo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, che dice che sarebbe onorato di candidare il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori. Le forze di sicurezza del Pakistan hanno effettuato una serie di raid contro diversi nascondigli dei militanti nella regione nord-occidentale del paese, uccidendo membri dei talebani pakistani. L'esercito ha dichiarato di aver utilizzato fonti di intelligence per individuare i militanti nel corso di operazioni condotte ieri, uccisi 24 membri dei talebani pakistani. Molte iniziative hanno attraversato i cinque continenti per celebrare ieri, il 17 luglio, la giornata mondiale per il diritto penale internazionale, voluta dai 124 stati che riconoscono la legittimità e l'operato della Corte Penale dell'Aia. Questa ricorrenza ha lo scopo di diffondere i principi della giustizia. Bianca Tombini ha sentito Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
6: Beh, sembra quasi una giornata della resistenza, una resistenza agli attacchi che sta subendo il diritto penale internazionale, in particolare sta subendo la sua espressione più avanzata, cioè la Corte Penale Internazionale. Un gioiello che la comunità si è data a livello globale per sconfiggere l'impunità, che oggi purtroppo è attaccata proprio nel cuore.
7: È possibile affermare che il funzionamento della giustizia penale internazionale possa essere considerata una scelta strategica per la costruzione della pace?
6: Io vorrei ricordare che il 17 luglio 1998, quando a Roma venne firmato lo statuto della Corte, la società civile globale stava lì con uno slogan: non c'è pace senza giustizia. Questo è bene ricordarlo, perché ogni pace senza giustizia, di cui si è parlato spesso in questi mesi a proposito dell'Ucraina, è una pace ingiusta, cioè una pace segnata dall'impunità. Quindi per avere una pace duratura e sostenibile occorre la giustizia internazionale, che non deve essere vista come un intralcio, ma anzi come una soluzione.
1: Lampedusa, evacuazione medico-sanitaria per una giovane somala con la figlia nata due giorni prima. La donna è stata soccorsa assieme ad altri migranti dalla nave ONG Humanity One. Stasera alle 21 nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, concerto in onore del Papa, eseguiti la polacca con variazioni di Paganini e la libera fantasia e variazioni per pianoforte e orchestra composta da Luis Bacalov. Sentiamo Marcello Filotei.
8: Esiste un momento nella storia della musica del primo Ottocento in cui lo strumento smette di imitare la voce per iniziare a sfidarla. Questo cortocircuito estetico sembra essere il vero protagonista del concerto che la diocesi di Albano offre a Leone XIV. Il programma mette a confronto due giganti della transizione verso il romanticismo: Niccolò Paganini con le sue acrobazie virtuosistiche e Vincenzo Bellini con le sue melodie lunghe, lunghe, lunghe, come le descriveva Giuseppe Verdi. Due brani che sembrano molto lontani e dall'accostamento quasi provocatorio per un concerto, quello offerto al Papa, che non si limita ad accostare due autori coevi, ma fotografa un momento storico nel quale il virtuosismo strumentale si fa teatro e il teatro si nutre di virtuosismo.
1: E continuiamo a parlare di musica, ma di tutt'altro tipo. Infatti 45 anni fa usciva il primo album dei Duran Duran, un disco che ha segnato la nascita del pop degli anni 80, ma che continua a parlare al presente. Sentiamo Fabio Colagrande.
9: Ci sono album che fotografano un'epoca e ce ne sono altri che a distanza di anni riescono ancora a dialogare con il presente. È il caso del primo disco dei Duran Duran, pubblicato nel giugno del 1981. Per anni quel debutto è rimasto prigioniero dell'immagine della band, i videoclip, l'eleganza, il fenomeno di costume. Eppure dietro quei cinque ragazzi di Birmingham c'era una formazione capace di fondere rock, elettronica, funk e melodia inglese in un linguaggio nuovo, destinato a lasciare un segno profondo nella storia del pop. Riascoltato oggi, quel debutto racconta una generazione che ballava per esorcizzare la paura della guerra fredda e della minaccia nucleare. Una malinconia piena di energia che tra nuovi conflitti e nuove inquietudini continua a parlare anche al nostro tempo. È forse questa la forza dei grandi dischi, attraversare le epoche senza perdere la capacità di illuminare il presente.
1: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovanetti in regia, Alessandro Guarasci in studio. Grazie per l'attenzione, ma le notizie tornano alle ore 15.
0: A Roma, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB in FM e su app per smartphone e iPad.

16 giugno. Perché non ti scrivo? E me lo domandi. Eppure sei anche tu un iniziato. Dovresti indovinare che sto bene, e anzi, in breve, ho fatto una conoscenza che tocca il mio cuore più da vicino. Oh, non saprei. Sono felice e soddisfatto. E dunque un pessimo narratore. Un vero angelo. Questo lo dice chiunque della donna amata, non è vero? E tuttavia non sono in grado di spiegarti quanto ella sia perfetta e perché sia perfetta. Insomma, ha vinto tutti i miei sensi, facendoli prigionieri. Tanta ingenuità con tanto intelletto, tanta bontà con tanta fermezza. È solo un cianciare ripugnante quanto t'ho detto di lei. Miserevoli astrazioni che non esprimono neppure un tratto della sua personalità. Un'altra volta. No, no, non un'altra volta, adesso, all'istante voglio raccontartelo. Perché resti fra noi. Da quando ho iniziato questa lettera, sono stato già 3 volte sul punto di posare la penna, di farmi sellare il cavallo e di uscire. Eppure questa mattina avevo giurato a me stesso che non sarei uscito a cavallo. Eppure vado ogni momento alla finestra per vedere quanto è ancora alto il sole. Non ho saputo trattenermi, sono dovuto andare da lei. Ora sono di nuovo qui, Wilhelm. Mangerò per cena il mio pane imburrato e ti scriverò. Quale gioia è per la mia anima vederla nella cerchia di quei cari e vivaci bambini, i suoi 8 fratelli. Se continuo di questo passo, alla fine ne saprai tanto poco quanto all'inizio. Ascolta dunque, voglio costringermi a entrare nei particolari. Ti scrissi di recente che avevo conosciuto l'amministratore del principe e ti dissi che egli mi aveva invitato a fargli presto una visita nel suo eremo, o meglio, nel suo piccolo regno. Trascurai l'invito e forse non ci sarei mai andato se il caso non mi avesse svelato quale tesoro si nasconde in quel luogo di pace. La nostra gioventù aveva organizzato un ballo campestre al quale anch'io accettai volentieri di partecipare. Mi offrì di accompagnare una fanciulla del posto, bella, buona e per il resto insignificante. E fu stabilito che io avrei noleggiato una carrozza. Sarei partito per il luogo della festa con la mia dama e una cugina e lungo la strada avrei preso con me la signorina Charlotte. «Conoscerà una bella signorina», disse la mia compagna mentre viaggiavamo verso il casino di caccia attraverso la vasta foresta cedua. «Stia attento», intervenne la cugina, «a non innamorarsene». «E perché?» domandai. «È già fidanzata», rispose quella, «con un uomo eccellente che ora è in viaggio per sistemare i propri affari, essendogli morto il padre, e per farsi una posizione ragguardevole». La notizia mi fu pressoché indifferente. Mancava ancora un quarto d'ora al tramonto, quando giungemmo davanti al portone del cortile. C'era un'afa soffocante e le mie compagne si mostrarono preoccupate per un temporale che sembrava si preparasse fra le piccole nubi cupe e grigiastre da cui era chiuso l'orizzonte. Tentai di placare la loro apprensione con uno sfoggio pretenzioso di cognizioni meteorologiche, sebbene io stesso cominciassi a temere che la nostra festa avrebbe subito un brutto colpo. Ero sceso dalla carrozza e una domestica venne sulla porta pregandoci di attendere un momento. La signorina Lottchen ci avrebbe raggiunti subito. Attraversai il cortile, dirigendomi verso la casa dalla piacevole architettura. E dopo essere salito per la scala e aver varcato la soglia, mi trovai di fronte allo spettacolo più grazioso che avessi mai visto. Nell'ingresso, 6 bambini, dai 2 agli 11 anni, brulicavano intorno ad una fanciulla di bell'aspetto, di media statura, che indossava un semplice abito bianco con nastri rosa sulle maniche e sul petto. Teneva in mano un pane nero e ne tagliava ai piccoli da cui era attorniata una fetta per ciascuno. Lo distribuiva con tanto garbo e ognuno gridava il suo grazie in modo così spontaneo, tenendo a lungo le piccole mani protese verso l'alto prima ancora che la fetta fosse tagliata, e poi o correva via soddisfatto con la sua cena, oppure, se era di indole più tranquilla,
si avviava placidamente verso il portone del cortile per vedere i forestieri e la carrozza sulla quale la loro lotte sarebbe partita. «Chiedo scusa», disse lei, «se la ricevo qui e se faccio aspettare le signorine. Occupata a vestirmi e a lasciare tutte le istruzioni per il governo della casa durante la mia assenza, avevo dimenticato di dare la merenda ai miei fratellini, ed essi non vogliono farsi tagliare il pane da altri che da me». Risposi con un complimento insignificante. Tutta la mia anima rimaneva concentrata sulla figura, sulla voce, sul contegno della fanciulla. E mi ero appena riavuto dallo stupore quando ella corse in camera a prendere guanti e ventaglio. Nell'andarsene affidò a Sophie, la sorella più grande dopo di lei, il compito d'avere cura dei bambini e di salutare papà quando fosse rincasato dalla sua passeggiata a cavallo. Ai piccoli disse che avrebbero dovuto obbedire alla loro sorella Sophie come se fosse stata lei in persona, e alcuni lo promisero. I due ragazzi più grandi si erano arrampicati dietro alla carrozza e per mia intercessione Lotte permise loro di viaggiare con noi fino al limitare della foresta. C'eravamo appena sistemati, le signorine si erano appena salutate e avevano espresso le loro osservazioni sui vestiti e principalmente sui cappelli e sparlato a dovere della compagnia che ci attendeva, quando Lotte ordinò di fermare la carrozza e fece scendere i fratelli, i quali vollero baciarle ancora una volta la mano. Un gesto compiuto dal maggiore con tutta la tenerezza dei suoi 15 anni e dall'altro con grande impeto e spensieratezza. Lei li incaricò di salutare ancora una volta i piccoli e ripartimmo. La cugina le domandò se avesse finito il libro che le aveva mandato di recente. «No», rispose Lotte, «non mi piace. Se vuole può riaverlo». Fui stupito quando appresi di quale specie di libri si trattasse e lei mi rispose: «Quando ero più giovane non amavo nulla quanto i romanzi, ma poiché ormai riesco così di rado a leggere un libro, voglio che sia in tutto e per tutto di mio gusto. E l'autore preferito è quello nel quale ritrovo il mio mondo e le cui storie mi risultano tanto amabili e interessanti quanto la mia stessa vita domestica, che non sarà il paradiso, ma nel complesso è una fonte di inesprimibile beatitudine». Mi sforzai di nascondere la commozione suscitata in me da queste parole, ma non vi riuscii a lungo. Non seppi più dominarmi. Le dissi quanto avevo in cuore e solo dopo qualche minuto, quando Lotte si rivolse alle altre, mi accorsi che queste erano rimaste per tutto il tempo con gli occhi sgranati, come se non fossero state lì. La cugina mi guardò più di una volta con aria di scherno, ma non me ne importava nulla. Il discorso cadde sul piacere della danza. «Se questa passione è un peccato», disse Lotte, «ve lo confesso di buon grado. Non conosco nulla che mi riallegri come danzare. E se ho brutti pensieri per la testa, mi basta strimpellare una contraddanza sul mio pianoforte scordato e tutto torna a posto». Come durante la conversazione io mi beassi della vista di quegli occhi neri. Come quelle labbra vivaci e quelle guance fresche e colorite attraessero la mia anima. Come interamente assorto nel nobile senso del suo ragionare, spesso non udissi neppure le parole in cui esso si esprimeva. Di tutto ciò puoi ben farti un'idea, perché mi conosci. In breve, quando ci fermammo davanti al padiglione, scesi dalla carrozza come uno che stia sognando, ed ero così immerso nei miei sogni, mentre intorno a me il mondo tramontava, da non accorgermi quasi della musica che risuonava laggiù, venendoci incontro dalla sala illuminata. I due signori, O'Dran e un certo, chi mai riesce a rammentare tutti i nomi, che erano i cavalieri della cugina e di Lotte, ci accolsero sulla soglia e si impadronirono delle loro dame. Io accompagnai di sopra la mia. Intrecciammo un minuetto. Invitavo una dama dopo l'altra e ormai solo le più caparbie non si decidevano a tendere la mano al loro cavaliere per farla finita con quel ballo. Lotte e il suo compagno iniziarono una danza inglese e puoi immaginare la mia gioia quando capitò anche lei nella nostra fila e prese a eseguire con noi una figura. Bisogna vederla danzare, capisci? E così partecipe con tutto il cuore, con tutta l'anima, il corpo intero trasformato in un'unica armonia, così spensierata, così spontanea, come se non avesse altro in mente,
come se non sentisse altro. E certo, in quel momento tutto il resto scompare ai suoi occhi. La pregai di concedermi la seconda contraddanza. Lei mi promise la terza. E con la più amabile schiettezza del mondo mi assicurò che ballava proprio volentieri alla tedesca. Da noi, continuò, è costume che le coppie restino unite per l'alemanna, ma il mio cavaliere balla male il valzer e mi sarà grato se gli risparmierò la fatica. Neppure la sua dama è capace, né ama ballarlo. E nella danza inglese ho visto che lei invece è molto bravo. Se quindi vuole danzare con me nell'alemanna, vada a chiedere il permesso al mio cavaliere e io andrò dalla sua dama. Accettai e stabilimmo che nel frattempo il suo compagno avrebbe intrattenuto la mia compagna. Si cominciò e per un po' ci divertimmo a intrecciare le braccia nei modi più svariati. Con quale grazia, con quale levità si muoveva Lotte. E quando passammo al valzer vero e proprio e prendemmo a vorticare gli uni intorno agli altri come sfere celesti, all'inizio ci fu una certa confusione perché pochissimi erano capaci. Noi fummo tanto saggi da lasciare che si sfogasse. E appena i più maldestri ebbero sgombrato il campo, ci gettammo nella danza e resistemmo valorosamente. Mai avevo sentito di muovermi con tanta facilità. Tenere fra le braccia la più amabile delle fanciulle e turbinare con lei come una tempesta, così che tutto all'intorno cessava di esistere. Wilhelm, per dirla tutta, allora giurai a me stesso di non consentire mai a una ragazza di cui fossi innamorato di ballare il valzer con altri che con me, anche a costo della vita. Facemmo alcuni giri della sala camminando per riprendere fiato. Mentre percorrevamo la fila e io, sai il cielo con quanto piacere, pendevo dai suoi occhi, il cui sguardo manifestava con assoluta franchezza il godimento più puro e più autentico, ci imbattemmo in una signora che avevo già notato per l'espressione amabile sul volto non più giovane. Questa guarda Lotte sorridendo, solleva un dito in segno di minaccia e nell'allontanarsi volteggiando pronuncia due volte il nome Albert in un tono pieno di sottintesi. Chi è Albert, se non sono indiscreto? Domandai a Lotte. Stava per rispondere, ma dovemmo separarci per la figura del grande Otto. E quando ci incrociammo per un attimo, passando l'uno davanti all'altra, mi parve di scorgere sulla sua fronte un'ombra di pensosità. Perché dovrei nasconderglielo? Disse mentre mi porgeva la mano per la promenada. Albert è un bravo giovane con cui sono quasi fidanzata. Questo per me non rappresentava nulla di nuovo, la ragazza per strada me l'aveva detto, eppure mi giungeva del tutto nuovo, perché non vi avevo mai pensato in riferimento a lei, che in così poco tempo mi era divenuta tanto cara. Insomma, mi turbai, persi il dominio di me stesso e finii in mezzo alla coppia sbagliata, così che misi tutto sotto sopra e furono necessari tutta la presenza di spirito di Lotte e un gran spingere e tirare per ripristinare velocemente l'ordine. La danza non era ancora terminata quando i fulmini che già da tempo avevamo visto brillare all'orizzonte e che io avevo sempre tentato di spacciare per lampi di calore si fecero molto più intensi e il tuono soverchiò la musica. Tre signorine abbandonarono di corsa la fila seguite dai loro cavalieri. Lo scompiglio divenne generale e la musica cessò. Quando una sventura o qualcosa di spaventoso ci sorprende durante un divertimento, è naturale che produca su di noi un'impressione più forte di quanto non avvenga negli altri casi, in parte per il contrasto avvertibile in modo così netto e in parte, e ancor più, perché i nostri sensi già dischiusi ed eccitati accolgono tanto più rapidamente una nuova impressione. A queste cause devo attribuire le smorfie bizzarre in cui vidi prorompere molte signorine. La più assennata sedette in un angolo dando le spalle alla finestra e si tappò le orecchie. Un'altra le si inginocchiò davanti e le nascose la testa in grembo. Una terza si insinuò fra le prime due e abbracciò la sua sorellina versando un fiume di lacrime. Alcune volevano tornare a casa. Alcuni signori erano scesi a fumarsi in pace la pipa. Il resto della compagnia non rifiutò quando la padrona di casa ebbe la saggia idea di condurci in una stanza munita di tende e di imposte. Vi eravamo appena giunti e subito Lotte si fece premura di sistemare in cerchio le sedie
e di proporre un gioco, dopo che tutti si furono seduti esaudendo la sua preghiera. Vidi molti protendere il becco e stropicciarsi le mani nella speranza d'un premio succulento. «Giochiamo alla conta», disse lei. «Ora fate attenzione. Io girerò fra voi da destra a sinistra e a vostra volta conterete in questo senso, dicendo ciascuno il numero che gli spetta. E deve essere come un fuoco di fila e chi sbaglia o si ferma riceverà uno schiaffo. E così fino a 1000». Era divertente a vedersi. Lotte girava in tondo con il braccio teso. 1, cominciò il primo. 2, continuò il vicino. 3, quello dopo. E così via. Poi lei prese a camminare più in fretta. Sempre più in fretta. Allora uno sbagliò. Paf! Uno schiaffo. E quello dopo sbagliò anche lui, distratto dal gran ridere. E di nuovo paf! E sempre più in fretta. Io stesso ricevetti 2 ceffoni. E con segreto compiacimento credetti di notare che erano più energici di quelli somministrati agli altri. Il riso e l'eccitazione generali misero fine al gioco prima ancora che si arrivasse a 1000. I più intimi si appartarono insieme, la tempesta era cessata, e io seguii Lotte nella sala. Lungo il cammino lei disse: «Grazie agli schiaffi hanno dimenticato il temporale e tutto il resto». Non riuscii a rispondere nulla. Io ero fra le più spaventate, continuò, ma impegnandomi con ogni energia per far coraggio alle altre, sono diventata coraggiosa io stessa. Ci avvicinammo ad una finestra. I tuoni si allontanavano e la splendida pioggia cadeva sussurrando sulla campagna e un profumo ristoratore saliva fino a noi con tutta la pienezza di una brezza tiepida. Lei stava in piedi, appoggiandosi ai gomiti. Il suo sguardo percorreva il paesaggio. Guardò verso il cielo, poi verso di me. Le vidi gli occhi pieni di lacrime. Posò la mano sulla mia e disse: «Klopstock». Mi tornò subito alla memoria la splendida ode cui ella pensava e sprofondai nel fiume di sensazioni che aveva riversato su di me con quella parola. Non seppi più resistere. Mi chinai sulla sua mano e la baciai, piangendo di gioia. Poi la guardai di nuovo negli occhi. «Nobile spirito, se tu avessi veduto in quello sguardo la tua apoteosi, se io potessi immobile mai più da altre labbra il tuo nome così spesso profanato». «19 giugno. Non so più dove sono rimasto con la mia narrazione. So soltanto che erano 2 di notte e che se invece di scriverti avessi potuto chiacchierare con te liberamente, ti avrei forse tenuto in piedi fino al mattino. Cosa sia accaduto durante il viaggio, mentre tornavamo dal ballo, non te l'ho ancora raccontato e neppure oggi ho il tempo di farlo. Era un'alba magnifica. Intorno a noi la foresta sgocciolante, i campi rinfrescati. Le nostre compagne sonnecchiavano. Lei mi domandò se non volessi essere anch'io della partita. Per quanto la riguardava, non dovevo avere alcuno scrupolo. «Fino a che vedrò aperti questi occhi», risposi guardandola fisso. «Fino ad allora non c'è pericolo». E resistemmo entrambi finché giungemmo davanti al portone di casa sua, dove la domestica li aprì senza far rumore e rispose alle sue domande, assicurandole che il padre e i fratellini stavano bene e dormivano ancora tutti. La lasciai dunque, con la preghiera di poter rivederla il giorno stesso. Lei me lo concesse e io ci sono andato. E da allora sole, luna, stelle possono seguitare tranquillamente il loro tran tran. Io non so se sia giorno, se sia notte. E il mondo intero si dissolve intorno a me.

21 giugno. Vivo giorni così felici, come Dio ne tiene in serbo per i suoi santi. E qualunque cosa mi accada, non potrò dire di non aver goduto le gioie, le più pure gioie della vita. Tu conosci il mio Valheim. Ormai vi trascorro tutto il tempo. Là sono ad appena mezz'ora di distanza da Lotte. Là ho viva la percezione di me stesso e di tutta la fortuna che può essere concessa all'uomo. Se avessi immaginato, quando scelsi Valheim come meta delle mie passeggiate, che esso si trovasse così vicino al cielo. Caro Wilhelm, è straordinario che venissi proprio qui e dalla collina guardassi la bella vallata e tutto intorno a me m'attraesse. Laggiù il boschetto, lassù la cima del monte. Via correvo e tornavo indietro e non avevo trovato nulla di quanto sperassi. La lontananza è come il futuro. Una grande totalità, avvolta nella penombra, sta davanti alla nostra anima. In essa le impressioni si confondono come lo sguardo e desideriamo con quanto ardore di abbandonarci con tutto il nostro essere, di lasciarci colmare da tutto il piacere d'un unico, grande, splendido sentimento. E ahimè, quando corriamo per raggiungerla, quando il là diventa qui, nulla è cambiato. E restiamo nella nostra miseria, nella nostra limitatezza. Così alla fine la nostalgia risospinge in patria anche il più irrequieto dei vagabondi. E questi trova nella sua capanna, sul petto della sposa, nella cerchia dei suoi figli e nel lavoro per mantenerli, quella gioia che aveva cercato invano nel vasto mondo. 29 giugno. L'altro ieri il medico della città

sembra di più vicino al mio cuore. Quando sto a guardarli e scorgo in quelle piccole creature i germi di tutte le virtù, di tutte le facoltà che un giorno saranno loro necessarie, allora torno sempre a ripetermi le auree parole del maestro: se non diventate come uno di loro. E questi fanciulli, carissimo, che sono nostri uguali, che dovremmo anzi considerare i nostri modelli, noi li trattiamo come sudditi. E su che cosa si fonda il nostro privilegio? Sul fatto che siamo più vecchi e più assennati? Buon Dio, dal tuo cielo tu vedi bambini vecchi e bambini giovani, e nient'altro. E di quali tu sia più contento, tuo figlio l'ha proclamato già da tempo. Beh, addio, Wilhelm. Non voglio fare altri sproloqui su questo argomento.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Seconda puntata. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

L'informazione continua all'escalation Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, mentre il Kuwait riferisce di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. E almeno 50 persone sarebbero morte, altre 500 sarebbero rimaste ferite negli attacchi condotti dagli USA contro l'Iran negli ultimi 3 settimane. Scusate, attacchi incrociati in ultime ore anche tra Ucraina e Russia. A Odessa un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile. Le forze di sicurezza del Pakistan hanno effettuato una serie di raid contro diversi nascondigli dei militanti nella regione nord-occidentale del paese. 24 i morti. Per ora è tutto, l'informazione alle 16:00.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: L'informazione: il governo dell'Iran ha annunciato la sospensione degli impegni presi nell'ambito del memorandum d'intesa con gli USA. La tensione in Medio Oriente resta comunque molto alta tra gli attacchi americani e la risposta della Repubblica Islamica contro le basi USA nella regione. Una persona è morta, almeno tre sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro le infrastrutture portuali della regione di Odessa in Ucraina. Nel Mar Nero le forze russe hanno attaccato una nave mercantile straniera battente bandiera di Antigua e Barbuda. Sono state danneggiate anche le infrastrutture, edifici, serbatoi e magazzini. Ruggero, non ha ancora versato nulla, probabilmente partiremo con i pignoramenti. Così l'avvocato Giuseppe Roberto Caruso, parlando delle provvisionali che Mario Ruggero, condannato per l'omicidio e due rapinatori fuori della sua gioielleria Grinzane e Cavour, dovrebbe versare. Per ora è tutto, l'informazione alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: Pantheon
5: in semblance de son.
6: La maniera resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Allora, cari amici, adesso parleremo di agriturismo, più in generale di agricoltura, perché pensate, in Italia quasi 5 milioni di persone ogni anno frequentano gli agriturismi. È una tendenza in crescita da una decina d'anni a questa parte e che soprattutto mira a valorizzare le economie locali e soprattutto anche un modo, in qualche modo, per contrastare lo spreco alimentare. E come al solito vi do qualche dato. Pensate che nel 2024 le aziende agrituristiche erano 26.360, con una crescita di circa l'1% nel 2023. Allora, questa crescita ha coinvolto di più il Mezzogiorno e in particolar modo le isole. Le aziende agriturismo sono attualmente circa 4.700.000, ed è concentrata la presenza in 382 comuni che ospitano, pensate, il 42% appunto degli agrituristi. Fin qui i dati appunto dell'ultimo censimento. Quello che da qualche anno a questa parte si registra appunto è una tendenza a raccontare sempre più il territorio, vi dicevo appunto, le economie locali. Anche per questo è nato il premio AgriChef Festival 2026, che è in qualche modo un viaggio nell'Italia delle eccellenze enogastronomiche, di qualità certificata e tesoro in qualche modo della cucina italiana, che tra l'altro, lo sapete, è patrimonio dell'UNESCO. Questo è un evento targato da Turismo Verde, l'associazione per la promozione agrituristica di CIA Agricoltori Italiani. Allora, la cucina contadina, quella che troviamo in tanti paesi quando magari la domenica decidiamo di andare a fare una gita, dei territori interni va difesa e fatta conoscere meglio, così almeno ci ha detto Mario Grillo, presidente di Turismo Verde CIA.
9: È l'essenza stessa del legame che c'è con la terra, il territorio, la valorizzazione del contadino che ha i piedi nella terra e la testa in cucina. Quindi ci vuole passione, tradizione contadina è la mamma, è la genesi della cucina italiana. Tanto che patrimonio dell'UNESCO, patrimonio immateriale, noi siamo la genesi, no? Quindi se si vanno a pescare le origini di ogni ricetta, e l'origine, la genesi viene dal mondo contadino, è inutile che ci giriamo intorno. Quindi poi l'Italia nella sua lunghezza c'è tutta la diversità, la biodiversità, la cultura della nostra civiltà, quindi è tutto ruota intorno a questo. Poi abbiamo voluto legare le scuole a questo festival, perché la scuola significa giovani, significa innovazione, significa ricerca. Comunque sia, nella scuola si formano gli uomini e le donne del futuro, e quindi noi siamo consapevoli che bisogna avere due piedi nel passato e uno nel futuro.
8: Ecco, senta, mi permetta, è un modo anche per arginare i costi oggettivamente alimentari, che soprattutto dopo la guerra in Iran sono aumentati notevolmente?
9: Diciamo che La cucina contadina è sempre stata un'economia circolare. Considerate che tutti i piatti ruotano intorno all'uso e al riuso delle materie prime. Quindi al di là degli eventi storici e quindi geopolitici, la cucina contadina da sempre è un modo per essere efficienti e sostenibili. A maggior ragione quando si parla poi di agricoltura bio, ma ormai si va solo verso agricolture sostenibili, anche perché il modo di produrre ormai non è più convenzionale ma almeno integrato, molti sistemi hanno disciplina di produzione tipo IGP, DOP e quant'altro, che hanno dei sistemi di coltivazione e allevamento improntati totalmente sulla sostenibilità, perché essere sostenibili è un vantaggio per tutti, per l'ambiente, per gli allevatori e gli agricoltori stessi, che riescono nella complessità della sostenibilità economica e ambientale a venire fuori ed essere efficienti.
1: Ecco, senta, ma questo rapporto tra agricoltura e cucina contadina in qualche modo va rafforzato, va fatto conoscere di più agli italiani, oppure si è fatto molto e voi siete un punto di riferimento per milioni di persone?
9: Allora, non bisogna mai fermarsi, anche se nostro piacere, l'agriturismo cresce ogni anno a due cifre, quindi le famiglie, i giovani chiedono sempre di più di andare a visitare le aziende agricole, dove trovano cultura contadina, trovano un territorio, quindi un racconto, quindi lo storytelling di quello che uno trova nel piatto è importante, e gli agriturismi e gli agrichef lo hanno compreso bene, e l'Agrichef Festival è una palestra che ogni anno dà competenze nuove agli agriturismi e agli agrichef per dire: ok, le materie prime, ma sappiatele raccontare, abbinare cibo e vino, perché sono due pilastri della cucina italiana, cibo, vino e anche birre artigianali, perché ormai le aziende agricole sono birrifici artigianali e quindi esprimono anche attraverso la birra il legame tra prodotto e territorio, quindi c'è un, diciamo, un mondo dietro a tutto questo.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso.
8: Allora, Grill in qualche modo ne parlava dei prodotti DOP, un sistema produttivo in qualche modo irriproducibile e che non si può delocalizzare. Pensate, questi prodotti hanno superato la soglia di 20 miliardi di euro con una crescita del 25% e sono tra i pilastri, diciamo, più solidi del Made in Italy agroalimentare. Allora, noi prima appunto parlavamo di questo premio AgriChef, e ora andiamo in una zona del Piemonte, il Monferrato, un'economia trainata dalla viticoltura di eccellenza con produzioni vinicole rinomate anche a livello internazionale, e andiamo a prendere un caso, diciamo, in qualche modo felice, anche premiato da AgriChef, che è l'agriturismo La Geppina nel Monferrato. E Giacomo Agliano ci racconta quanto è fondamentale però rimanere ancorati alle tradizioni del territorio.
3: La cucina rurale è quello che più ci rappresenta e che più rappresenta noi come azienda agricola e come produttore di materie prime. Diciamo che è un percorso che cerchiamo di fare sia noi in prima persona, come giovani produttori nel mio caso, ma di portare alla scoperta di questo anche tutti i clienti, e soprattutto, come l'esperienza di AgriChef, anche i giovani ragazzi, i giovani cuochi che hanno, diciamo, il futuro in mano e che devono riuscire a conoscere anche il proprio territorio, perché è una cosa fondamentale per diventare dei bravi chef. E per noi è importantissimo questo percorso, da far conoscere un po' a tutti, diciamo un aspetto a 100 gradi.
1: Mi permetta, sì. È un modo anche per tenere vive le tradizioni e per difendere in qualche modo le aree interne dallo spopolamento, magari attirare anche clienti che magari si fermerebbero nelle principali metropoli?
3: Esattamente, sì, quello diciamo che è anche un punto focale, perché essendo che la richiesta è sempre in continua modifica, in continuo, diciamo, evoluzione, noi anche come agriturismi e come aziende agricole cerchiamo di ogni volta modificarci per poter attirare, diciamo, anche quel cliente che magari, se dovesse scegliere tra venire da noi nei nostri paesini, che contano 1200-1300 abitanti, quindi diciamo proprio paesini molto piccoli, riuscire a venire a scoprire anche le nostre realtà, perché comunque io faccio già solo un esempio: nei nostri comune, che è un comune diciamo di 1200 abitanti, siamo molto attivi, abbiamo molte attività, molte aziende agricole, molte, diciamo, molto produttivi, e quindi è bello far scoprire anche le persone, diciamo, di tutta Italia che vengono comunque al nord e vengono, diciamo, a scoprire i nostri territori, portarli nelle nostre terre, portarli proprio a casa nostra, perché noi abbiamo, io lo dico sempre anche a chi è che collabora con noi, noi non abbiamo un agriturismo, noi abbiamo un agri-family. Che questo cosa intende? Che tutte le persone che vengono a trovarci è come se fossero a casa loro, quindi dobbiamo cercare di portarli nel nostro, diciamo, nel nostro, nella nostra casa, e quindi per farli sentire a proprio agio bisogna riuscire a tirarli facendo un qualcosa sempre di nuovo, sempre di innovativo, per riuscire ad accontentare tutte le richieste dei nostri clienti, dei nostri amici, che poi diventeranno nel futuro.
1: Ecco, come state cercando, però mi scusi, mi permetta, come state cercando di lottare in campagna, appunto nelle vostre tenute, anche contro il cambiamento climatico, che mi sembra inevitabile anche in Piemonte, anche se meno rispetto per esempio a zone del sud?
3: Certo, purtroppo quella è una cosa che è molto molto difficile da gestire, che in questi anni ci ha, diciamo, danneggiato parecchio. Perché io faccio solo un esempio nella nostra azienda, che noi siamo poliproduttivi, noi abbiamo sia una parte di frutta verdura, ma abbiamo anche tanta frutta guscio, e abbiamo i vigneti soprattutto, e quindi diciamo che sono tutte parti vegetali che il cambiamento climatico lo patiscono, diciamo, maggiormente di più rispetto a tante colture, e quindi noi abbiamo sempre un po' problematiche, però ogni anno, tramite, diciamo, trattamenti non intensivi e tenendoci sempre, diciamo, sull'ecologico, quindi utilizzando sempre un qualcosa che rispetti la natura, cerchiamo, anche se il, diciamo, il tempo non viene dietro al nostro da farsi, noi cerchiamo di riuscire a riparare a questi, diciamo, ammanchi con tutti, diciamo, sistemi di produzione, di potatura, sistemi di coltivazione proprio in vera e propria, e produzione dei prodotti finali in una maniera il più possibile, diciamo, congrua con il prodotto che stiamo lavorando, per riuscire a mantenere al maggior numero di caratteristiche organolettiche che poi il prodotto finale ha bisogno.
8: Allora, pensate che ogni anno in Italia si generano circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari lungo la filiera dal campo alla tavola. Di queste circa 5,1 milioni di tonnellate diventano poi spreco effettivo e rappresentano una perdita economica di 12,6 miliardi di euro. Allora, qualche giorno fa è stato firmato un accordo tra Roma Capitale, le ACLI di Roma e Provincia e le associazioni di categorie datoriali per il recupero di queste eccedenze alimentari che si trovano poi nelle strutture alberghiere di Roma. Allora, noi abbiamo in linea Lidia Borzì, vicepresidente delegata ACLI di Roma. Buon pomeriggio, Borzì.
4: Buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
8: Senta, Borzì, noi l'abbiamo detto, le eccedenze alimentari ammontano a circa 5,6 milioni di tonnellate. Quale è l'effetto concreto, diciamo, dell'accordo che voi avete siglato?
4: Sicuramente tutta la filiera trae vantaggio, perché noi sappiamo che lo spreco alimentare avviene per circa il 55% nelle famiglie, in casa. Poi c'è proprio la filiera dei prodotti freschi, quindi dell'agricoltura, e poi c'è anche tutto lo spreco che avviene nella grande distribuzione. Devo dire, certo, che l'aumento dei costi ha portato a una maggiore attenzione, però detto questo, lo spreco in Italia cuba diversi punti anche di PIL, cioè veramente tanto, e quindi il nostro impegno proprio nella capitale, che è appunto un simbolo importante nel paese ed è una cartina di tornasole di quello che accade nel paese, assume un grande significato dal punto di vista proprio di una iniziativa, un protocollo ad esempio che rafforza il nostro impegno nel recupero delle eccedenze e che mette insieme i soggetti istituzionali, appunto in questo caso Roma Capitale con gli assessorati allo sport, ai grandi eventi, al turismo retto da Alessandro Onorato, e l'assessorato al ciclo dei rifiuti, ma che ha anche tutto il tema dell'agricoltura e dell'ambiente retto da Sabrina Alfonsi, ma anche tutte le organizzazioni di categoria e quindi da un'industria, Federalberghi e a tante altre organizzazioni che hanno firmato questo protocollo.
8: Appunto, senta Borzì, ma qual è il punto di forza di questa intesa?
4: Il punto di forza di un protocollo come questo è che quando le istituzioni scendono in campo e aiutano una buona pratica, questa diventa una policy per la città, soprattutto in un tempo in cui a Roma è partito anche il Consiglio del Cibo. Allora questa iniziativa aiuta tanto a ridurre gli sprechi, anche uno sguardo importante all'ambiente, perché conferiamo meno rifiuti, però ci tengo a dire che il cibo che noi recuperiamo non è rifiuto, non è adatto alla vendita, ma secondo tutte le normative più rigorose igienico-alimentari e di legge è buonissimo da mangiare.
8: E allora senta, lei ha detto è buonissimo da mangiare, però in concreto a chi andranno poi queste eccedenze che voi raccogliete?
4: Questo cibo va nelle mense di tante persone in difficoltà. Voglio fare solo un esempio per tutti: da 10 anni noi serviamo la mensa di Via Marsala della Caritas con il pane e i prodotti da forno, ad esempio, certi giorni a settimana, sempre quelli, con un grande rigore, perché poi conferire del cibo alle mense che aiutano le persone in difficoltà vuole dire anche assumere una responsabilità, perché se la persona un giorno il pane non lo compra e l'indomani questa organizzazione lo deve comprare all'improvviso, diventa complicato. Quindi noi assumiamo una responsabilità che teniamo come Acli di Roma a portare, come dire, a compimento in maniera puntuale. E poi sono tantissime le organizzazioni solidali della città, molte parrocchie, molte anche strutture che aiutano le persone, mense, a cui quotidianamente facciamo arrivare questo cibo, e poi facciamo anche una distribuzione in strada, come con i nostri mezzi. Noi abbiamo un camper, abbiamo dei furgoncini refrigerati, uno proprio frutto di una donazione che ci ha fatto l'hotel Anantara dentro un loro progetto di sviluppo, un concorso di lusso, e hanno guardato alla città, alle persone più in difficoltà, con un sostegno sempre dell'assessorato ai grandi eventi di Roma Capitale. Esatto. E quindi lo portiamo periodicamente in ogni punto dei quartieri più fragili della città, il Trullo, Corviale, arriviamo con questo cibo e tante persone, anche insospettabili, questo cibo lo cercano, lo gradiscono molto, perché sappiamo che c'è un momento di difficoltà non solo per le fasce fragilissime, ma anche per un ceto medio che si sta impoverendo.
8: E allora grazie Lidia Borzì per essere stata con noi e averci parlato di questo progetto. Buon pomeriggio.
4: Grazie, auguri di una buona Pasqua a te e a tutti i radioascoltatori.
8: Un altro tema è la pesca. Le aree marine protette sono strumenti indispensabili per difendere gli ecosistemi marini e favorire il ripopolamento, appunto, delle specie ittiche, ma non possono trasformarsi in semplici isole di divieto. Allora, a parlare il presidente nazionale dell'UCI, l'Unione Nazionale Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, che è intervenuto qualche giorno fa in un convegno sull'istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano in Sicilia. Noi dovremmo avere in linea Serpillo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
8: E allora come facciamo a far coincidere, diciamo, entrambe le esigenze?
5: Le esigenze purtroppo ormai si stanno moltiplicando. Abbiamo le aree marine protette, abbiamo le quote assegnate alle varie specie ittiche, quindi i pescatori devono assolutamente rispettare le quote, ma abbiamo soprattutto un calendario molto stretto, sempre più ridotto per quanto riguarda il riposo da una parte della pesca e dall'altra il permesso ad uscire di nuovo con i pescherecci a procurare finalmente le specie in dotazione alle varie marinerie. Quindi c'è una situazione che peraltro finisce per essere fortemente è aggravata da quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, che sembra lontano ma che ha ricadute pesantissime soprattutto nei confronti del settore della pesca.
8: Esatto, perché adesso un'azienda, diciamo, che si occupa di pesca non ha quasi interesse a uscire per quanto costa il gasolio.
5: No, non ha interesse perché da una parte c'è un rincaro vertiginoso del gasolio, dall'altra c'è il problema dei cambiamenti climatici che hanno impoverito la biodiversità marina, dall'altra ancora ci sono le bioplastiche che stanno ormai alterando completamente l'esistenza delle specie, e in più manca il ricambio generazionale.
8: Esatto.
5: I nostri pescatori ormai si avviano ad essere troppo in età avanzata per riuscire ad affrontare le situazioni drammatiche che ormai si sta vivendo per effetto dei cambiamenti climatici, degli eventi catastrofali. Il ciclone Harry è purtroppo un esempio che ha devastato molte aree costiere, soprattutto nel meridione d'Italia.
8: Senta Serpillo, la fermo un attimo, ma lei si è spiegato perché non c'è ricambio generazionale nel settore della pesca? Tra l'altro, diciamo, non è l'unico settore che risente di questo aspetto.
5: No, i giovani cercano di costruire un futuro legato prevalentemente agli agi e alle comodità generate dai servizi, ovviamente, delle grandi metropoli. Spesso ormai scappano all'estero, si considera che circa 160.000 giovani, tra l'altro quelli più preparati ad affrontare dal punto di vista culturale, linguistico e professionale nuove sfide, 160.000 giovani se ne vanno all'estero, e tutto questo impoverisce la possibilità di continuare a praticare le professioni della grande tradizione italiana, che ha generato nel mondo il cibo sano, che ha generato una cultura di solidarietà soprattutto nelle aree interne, dentro le comunità rurali, e che ha generato appunto una tradizione capace di illuminare il mondo, sia dal punto di vista del cibo, il cibo sano appunto, dell'eccellenza dell'agroalimentare, e che oggi purtroppo non si producono più, perché i giovani hanno capito che le sfide nelle aree interne, soprattutto in agricoltura, nel settore dell'agroalimentare, non sono sostenibili e comunque non sono attrattive.
8: Allora, non sono attrattive.
5: La stessa cosa si vive nel settore della pesca.
8: Allora, anzi, Serpillo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Io la ringrazio per essere stato con noi e per averci parlato appunto dei problemi della pesca italiana, che è una grande pesca e però, come lei ci ha detto, è in difficoltà. Ringrazio per essere stato con noi il presidente dell'UCI, Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo. Buon pomeriggio, Serpillo.
5: Grazie a voi e buona Pasqua. Grazie.
8: Altrettanto, Serpillo. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito però a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.

0: armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto oggi il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa di oggi arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignacca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
1: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi, cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta usando la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della guerra fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso, per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della guerra fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
0: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare, come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla guerra fredda. Nulla è cambiato, è ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80.
1: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche, cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio. E quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole estendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientists, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
0: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New START, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
1: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare questa idea di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nella controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo, cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa, l'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
0: E questo lo ha ribadito anche questa mattina Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile, e è notizia di qualche giorno fa, giovedì, quando in Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il provvedimento passerà ora al Senato, mentre il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare, anche dal punto di vista tecnico, che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione, che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il microreattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè, lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto. Quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete. E l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni, a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia, per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo, c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiave in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono, per il 90% dei reattori mondiali, russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo. Poi ci sono alcune aziende occidentali, più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida. Non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire. Vedremo, ma insomma non è una possibilità, diciamo, immediata, certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa, probabilmente, ignoranza sul tema. Il discorso dei rifiuti radioattivi.
2: Sì, sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema, è iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
2: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR e BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi

0: Le 17, il governo dell'Iran ha annunciato la sospensione degli impegni presi nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. La tensione in Medio Oriente resta altissima tra gli attacchi americani e la risposta della Repubblica Islamica contro le basi USA nella regione. Una persona è morta e almeno altre tre sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro le infrastrutture portuali della regione di Odessa in Ucraina. Nel Mar Nero le forze russe hanno attaccato una nave mercantile straniera battente bandiera di Antigua e Barbuda. Il sindaco di New York, Mandami, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale dell'ONU. Bene, per ora è tutto con l'informazione, ma noi ci risentiamo alle ore 18.
1: Le previsioni di domani.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi. C'è stato un tempo in cui il futuro aveva il rumore dei razzi, delle automobili volanti e delle città immaginate dagli artisti. Oggi quel futuro è in qualche modo arrivato, ma spesso ci lascia più domande che certezze. L'intelligenza artificiale, i satelliti, lo spazio, la tecnologia ci stanno cambiando, è evidente, ma stanno anche cambiando il nostro modo di guardare il cielo, la terra e perfino noi stessi. Oggi vi accompagniamo in due mostre che, da luoghi lontani tra loro, parlano in realtà della stessa cosa, del bisogno umano di immaginare il domani. Partiremo dalla Valle d'Aosta, dove l'arte dialoga con letterati, astronauti, filosofi, teologi, scienziati, sotto un cielo sempre più abitato. E poi arriveremo al Man di Nuoro, dove il futuro, sognato nel secondo dopoguerra, torna a interrogarci con una domanda sorprendentemente attuale. Abbiamo ancora il coraggio di immaginare il futuro? Buon ascolto e bentrovati.

0: Guardare il cielo per secoli ha significato cercare risposte. Oggi il cielo, attraversato da satelliti, droni, missioni spaziali, intelligenza artificiale, è ancora il luogo dello stupore? O è diventato uno spazio da controllare? Da queste domande, anche da queste domande, nasce Sotto il cielo di stelle, costellazioni di arte, scienze e culture. Un viaggio che mette insieme artisti come Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Grazia Toderi, Gilberto Zorio e altri, con astronomi, filosofi, ricercatori, letterati, teologi, per riflettere sul nostro rapporto con il cosmo e la tecnologia. Saluto e ringrazio per essere qui con noi il dottor Fortunato D'Amico, curatore di questa esposizione Sotto il cielo di stelle. E, grazie davvero, ricordiamo, fino al 18 ottobre, quindi c'è, anzi addirittura fino al 15 novembre, quindi c'è veramente tempo per ammirare questa esposizione diffusa. Parliamo del progetto, un progetto che sembra suggerire che oggi il cielo non sia più soltanto qualcosa da contemplare, ma uno spazio sempre più abitato, trasformato dall'uomo. Da quale intuizione nasce questa mostra?
1: Beh, allora, intanto buongiorno a tutti. Intuizione nasce intanto dal fatto che la mostra si svolge in Valle d'Aosta, su location diverse. Valle d'Aosta e Piemonte sono un po' dei grandi punti in cui l'avventura spaziale si è sviluppata in questo mezzo secolo. Ci sono società appunto che si occupano dello spazio. Pensate anche che più o meno il 50% della base spaziale è prodotta in Italia, e il controllo avviene in società che sono, il controllo di questa base spaziale avviene a Torino tramite Altec. Per cui da che cosa nasce? Nasce da un territorio che è sempre stato interessato alle stelle, che le stelle sono state coniugate come un linguaggio sulla costruzione stessa del territorio, e quindi ci sembrava il punto ideale. E poi c'è un fatto ancora più interessante, nel senso che mai come adesso abbiamo avuto un cielo antropizzato. Ci pensate bene, noi pensiamo che l'antropizzazione avvenga solo sui territori del nostro pianeta. In realtà tutto il nostro cielo è antropizzato da satelliti, droni, aerei, la base spaziale. Ecco, pensate, detriti di altri astronauti che navigano. Per cui questa lettura nasce dal fatto che forse c'è bisogno di strumenti critici per capire, insieme alla poesia dell'arte, insieme a una relazione con la scienza, di che cosa stiamo parlando, di quale cielo stiamo parlando. Cioè, Sotto il cielo di stelle oggi è una lettura contemporanea di quello che tutti i giorni noi facciamo, anche per esempio stando al telefono, ascoltando la radio, e grazie ai satelliti e ai droni che possiamo ascoltare la radio, che possiamo lavorare su internet, che possiamo parlare di intelligenza artificiale. Ha anche un sottotitolo questa mostra, che è Costellazioni di arte, scienza e cultura, ed ecco che i protagonisti sono non solo gli artisti in questo evento.
0: L'esposizione mette continuamente in dialogo la poesia dell'arte, come ho detto poc'anzi, quindi dunque l'arte, la scienza, l'astronomia e l'intelligenza artificiale. Che cosa può fare l'arte che la scienza da sola non riesce a fare?
1: Ma può fare molto se consideriamo l'arte con la giusta, diciamo, visione di che cos'è l'arte. L'arte fa tutto, cioè la realtà non esiste se non si creano gli artifici. Gli artifici poi possiamo metterli in una scala di valore e dire che sono più o meno artigianali, industriali, o che abbiano un senso di comunicazione artistica, no? Però di fatto sono gli artifici che raccolgono tutto ciò che l'uomo, l'umanità costruisce, e la trasformano, questa umanità, trasformano la natura. Quindi cosa può fare l'artista? Intanto essere consapevole che l'arte in generale, tutto ciò che è artificio, architettura, territorio, paesaggio, tutto ciò che noi pensiamo che sia arte, come lo pensavano i greci, lo pensava Severino Boezio, il Trivium, il Quadrivium, in qualche modo, possono e devono avere una responsabilità sociale, culturale e anche economica, spirituale, di quello che l'arte può fare per aiutare la consapevolezza, la coscienza e il sapere. noi impariamo delle cose, cioè l'osservazione dell'arte è valida solo se quest'arte ci dà qualche cosa e ci fa riflettere, meditare, ci apre una porta in più.
0: E poc'anzi lei parlava di questo cielo antropizzato, un concetto, un'espressione evocativa anche leggermente inquietante. Dovremmo considerarla un progresso o anche un motivo di riflessione etica, secondo lei?
1: Beh, insomma, la tecnologia porta sempre dei grandi vantaggi, ma anche dei grandi disagi. L'ultima enciclica di Papa Leone ci mette proprio davanti a questo problema, l'intelligenza artificiale che oggi governa praticamente tutto il sistema antropizzato dello spazio, e quindi sicuramente quello che l'umanità può fare è mettersi in uno stato da un lato di attenzione, dall'altro non di demonizzazione del fenomeno, perché dipende sempre un valore etico. Parlavamo prima d'arte, a me piace raccontare che l'estetica può esserci, cioè l'estetica, la parte sensibile, l'arte è una parte sensibile, cioè la vedo, la tocco, può profumare, cioè è sensibile ai cinque sensi. L'estasi si raggiunge quando l'arte mi coinvolge completamente, quindi sono immerso nell'arte, cioè la città è arte perché mi consente di utilizzare tutti i cinque sensi. Un'opera d'arte è un'opera d'arte consapevole, in questo caso, quando si capisce che l'estetica è l'estensione dell'etica, e se l'estetica è tutto ciò che è sensibile ai sensi, l'etica è quella parte che noi abbiamo nel pensiero, nella spiritualità, tutto ciò che è immateriale nell'etica ti trasforma in estetica. Il passaggio in questo pontificato, questo ponte di passaggio tra etica ed estetica, noi mettiamo la tecnologia, la partecipazione delle persone, l'utilità di quell'arte all'interno di un contesto. È certo che quindi, anche per rispondere alla domanda di prima, sicuramente quando una consapevolezza generale entra in questo modo nella società, siamo sicuri che gli errori sono sempre di meno e che l'arte ha la sua funzione. Io mi permetterei di segnalare che comunque queste cinque stazioni che ospitano la mostra hanno dei temi specifici. Una parte della mostra è ospitata al Castello Gamba a Châtillon, e abbiamo chiamato questa sezione stazione orbitante, traiettorie espressive del contemporaneo. In questa stazione orbitante abbiamo ospitato le opere di Angelo Bonello, di Franco Perrotti, di Mimmo Paladino, di Grazia Todari, Gilberto Zorio, Daniela Pellegrini e Marco Nereo Rotelli. Ognuno di questi artisti dialoga con la stazione orbitante, traiettoria espressiva del contemporaneo. Diciamo che questa stazione orbitante ha un lato poetico molto, molto, molto forte, perché qui si cerca appunto il dialogo anche della poesia su quello che è il fenomeno stellare, pur analizzato comunque in termini anche scientifici. Un'altra sede è quella del Mega Museo. Pensate, siamo riusciti ad avere l'area megalitica di Aosta, e qui abbiamo pensato di lavorare sul tema archeologia del cielo futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. In quest'area appunto gli artisti si confrontano con l'area dell'archeologica della fondazione preromana di Aosta, che ovviamente ha i suoi orientamenti, i suoi sostizi, alle sue tracce che sono rimaste. Abbiamo poi pensato anche di parlare di spiritualità, perché tra Roma dal 4 dicembre, il congresso mondiale dal 2 al 4 dicembre dei premi Nobel della pace, e saranno ospitati da Papa Leone, e il tema principale è proprio la tecnologia, cioè l'intelligenza artificiale. E quindi in mezzo alle baite della Val Ferret, vicino a Courmayeur, l'altro tema è geografia del cosmo contemporaneo, arte e scienza per immaginare il futuro. E l'altro tema, sempre in una chiesa valdese a Courmayeur, è di Swader, il volo della colomba dall'arca di Noè ai cieli antropizzati. Abbiamo un altro punto di osservazione, ed è proprio il planetario della Valle d'Aosta di San Barthélemy, dove qui i nostri ospiti potranno assistere a una visione del cielo anche con le tecnologie che oggi sono in atto, con microtelescopi, sensori, big data. Entriamo in un futuro che mai avremmo immaginato o potuto vedere, quindi ecco che questo è un uso della tecnologia interessante, perché ci permette di esplorare l'esterno per esplorare anche tutto un sistema anche interiore, se vogliamo, di come oggi dovrebbe essere letta questa relazione col cielo.
0: Dunque, ricordiamo la grande mostra diffusa sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture, curata da Fortunato D'Amico, dove artisti, astronauti, filosofi, archeologi e scienziati ci invitano a ripensare il nostro rapporto con il cosmo e con la tecnologia. Le chiedo in chiusura, dottor D'Amico, un sito di riferimento, gentilmente.
1: Siete tutti invitati a venire, la mostra dura per oltre 2 mesi, quindi il programma lo trovate sul sito di castellogamba.vdavalledaosta.it. Se scrivete appunto sotto il cielo di stelle Valle d'Aosta troverete tutto il programma e anche tutte le location con le inaugurazioni.
0: Bene, la ringrazio davvero, le auguro un buon lavoro e a risentirla.
1: Grazie a lei. Buona giornata.

Forse il cielo non è cambiato, siamo cambiati noi. E forse l'arte serve per questo, a ricordarci che ogni conquista tecnologica vale davvero soltanto se continua a lasciarci lo spazio per lo stupore.

0: Negli anni 70 sembrava tutto possibile. La luna era vicina, le automobili sarebbero volate, le macchine ci avrebbero liberato dal lavoro, il futuro aveva colori accesi, linee geometriche e un entusiasmo contagioso. Oggi invece il futuro sì ci affascina, ma ci spaventa allo stesso tempo. Ed è proprio questo viaggio dentro le nostre aspettative, qualche paura, che racconta Futurama, la nuova mostra del MAN di Nuoro, aperta fino al 15 novembre, curata da Chiara Gatti e Elisabetta Masala. Saluto Chiara Gatti e la ringrazio per essere qui con noi, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Dunque, perché avete scelto proprio il titolo Futurama?
1: Perché è una citazione storica di una mostra, di una grande manifestazione, anzi forse più una fiera, che fu organizzata nel 1939 a New York dalla General Motors e che si intitolava proprio Futurama. Era la classica fiera con stand, padiglioni, eccetera, però dedicata al futuro che si poteva immaginare all'epoca. Per cui stiamo parlando appunto della fine degli anni 30, un immaginario fantascientifico, ma non del tutto, nel senso che già prospettavano case con la domotica, la tecnologia in aiuto all'uomo nelle attività quotidiane, ambienti più salubri, anche diciamo ricerche scientifiche destinate proprio all'avanzamento insomma delle scienze e per il benessere e per un benessere tra l'altro condiviso per la comunità. Per cui era questo grandissimo circo immaginifico che ricordava un po' anche le città di Sant'Elia, per cui con queste architetture un po' spaziali, un po' anche alla Blade Runner, e che raccolse oltre 5 milioni di visitatori entusiasti per questo immaginario di un futuro che doveva essere entusiasmante, sicuramente migliore.
0: Nella mostra compare una bellissima espressione, nostalgia di futuro. Che cosa significa davvero?
1: È la nostalgia di quel futuro che è stato immaginato allora, cioè di un immaginario del futuro pensato prima appunto già con questa mostra, dicevamo, degli anni 30, ma poi soprattutto nel secondo dopoguerra con il boom economico e il ritorno a un benessere condiviso, insomma, che negli anni 50 e 60 ha fatto immaginare molto anche sullo sfondo della corsa allo spazio, per cui l'entusiasmo per le nuove tecnologie, l'entusiasmo anche per le scoperte scientifiche, perché fu scoperta allora per esempio la catena del DNA, per cui una serie di novità e approdi che facevano sognare la possibilità di stare sempre meglio, con anche diciamo superando le disuguaglianze sociali e utilizzando la tecnologia per il benessere collettivo. Per cui lì c'è stato davvero un immaginario favoloso e il futuro però che si è realizzato ha un po' tradito queste premesse, per cui è la nostalgia di un immaginario.
0: Molti artisti però ci hanno visto lungo in qualche modo, avevano intuito molto presto le contraddizioni del progresso. Quali opere oggi sembrano parlarci con maggiore forza di questa contraddizione?
1: Ma sicuramente quelle di Enrico Bai. Enrico Bai nel 1972, siamo un poco dopo le date della nostra mostra, ma nel 72 dice una cosa sull'intelligenza artificiale molto interessante. Lui aveva appena realizzato i suoi robot, i Meccano, per cui si stava confrontando con il tema proprio della robotica, e dice: l'intelligenza artificiale è sicuramente molto affascinante, ma bisogna stare attenti perché può essere risolutiva, ma non è mai propositiva, dice, per cui non ha inventiva, non ha creatività e non ti propone delle altre soluzioni, magari ti risolve delle cose, però dice stiamoci attenti perché potrebbe essere anche pericolosa, e lui lo presagisce negli anni 70, tra l'altro nella sua opera, quando si vedono questi mostri che vengono dallo spazio, gli UFO, questi insettoni, questi lucertoloni verdi che colonizzano sulla falsa riga anche di B-movies, come poteva essere l'invasione degli ultracorpi,
0: certo.
1: Ecco, lui vede proprio, traduce in fumettone quella che è un'inquietudine, per cui la paura dell'ignoto, anche la paura di quello che potrebbe succedere maneggiando male la tecnologia.
0: Il percorso mette insieme arte, design, moda e fantascienza. Quanto è importante raccontare il futuro attraverso questi linguaggi diversi?
1: Era importante all'epoca perché si era manifestata una una dinamica molto particolare, che quella che poi è stata definita l'unità delle arti, il fatto che ci fosse una grande collaborazione fra gli artisti, i designer, gli architetti, gli stilisti, i cineasti. Erano tanti linguaggi per tante discipline diverse che si integravano e si parlavano fra di loro, per cui c'erano artisti che lavoravano con la pubblicità, per esempio per Carosello, per gli artisti che disegnavano gli abiti di moda della Marucelli, se pensiamo a Scheggi o Alviani, grande casa di moda, quella della Marucelli, che ha realizzato appunto dei capi d'alta moda con questi autori, però allo stesso tempo anche i designer che lavorano a stretto contatto con gli artisti. Se pensiamo anche a Lucio Fontana, a quanto ha lavorato per esempio con la Triennale di Milano, o con anche architetti per gli arredi che lo stesso Fontana ha decorato o realizzato, per cui c'era proprio una grande sintonia, un'armonia fra discipline diverse. Era un mondo forse che dialogava di più.
0: Se oggi, a seguito di questa mostra, il visitatore uscisse appunto da questo museo con una sola domanda, quale spererebbe che fosse?
1: Come possiamo tornare a immaginare un futuro migliore? Perché oggi qui a Nuoro ci sono 40 e passa gradi, e il fatto che faccia caldo non è così strano, ma se ci pensiamo bene, comunque il nostro futuro è tutto proiettato su crisi climatica, problemi ecologici, pandemie, guerre, per cui pensando al futuro che immaginiamo oggi, quell'entusiasmo di una volta è decisamente tradito. E allora penso che un visitatore, uscendo di qui, anche dopo essersi, come dire, divertito con tutto quell'immaginario che poi passava attraverso anche la fantaletteratura, da Asimov appunto, la collana Urania eccetera, magari esce chiedendosi quale sia il metodo o quale sia il modo per poter ricominciare a sognare.
0: Ricordo Futurama in programma al MAN di Nuoro fino al 15 novembre, è una mostra curata da Chiara Gatti e Elisabetta Masala. Abbiamo avuto un collegamento telefonico Chiara Gatti, che saluto e ringrazio per essere stata qui con noi, e alla quale auguro una buona giornata e soprattutto di non avere così caldo, di trovare un modo per sconfiggerlo questo caldo. Grazie davvero.
1: Grazie mille, grazie a lei.

Futurama ci ricorda una cosa semplice: il futuro non è un luogo dove arriveremo, è qualcosa che costruiamo giorno dopo giorno, è qualcosa che costruiamo ogni giorno. E forse l'arte continua a essere uno dei pochi spazi dove possiamo ancora immaginarlo prima che accada. C'è una frase di Oscar Wilde che sembra accompagnare il viaggio di oggi: una carta del mondo che non contenga utopia non merita nemmeno uno sguardo. Perché è proprio inseguendo ciò che ancora non esiste che l'umanità continua a cambiare. Le mostre di oggi ci ricordano che il futuro non appartiene soltanto agli ingegneri e agli scienziati, appartiene anche agli artisti. Perché ogni trasformazione nasce sempre da una immagine, da una intuizione, da qualcuno che ha avuto il coraggio di immaginare ciò che ancora non c'era. A presto e buon proseguimento di ascolto. Dalle voci dell'arte è tutto.

0: A Caserta, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
1: Volano le libellule.

volta, eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

venirmi a prendere, mi viene da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

Signore mio, dacci un santo, un artista, Padre eterno, che vinca la morte oltre la fatica e la sorte, allungare la vista oltre le porte per vedere la luna e pure Marte. Signore mio, dacci un parere per

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico in fiamme, si intensificano gli attacchi e le azioni militari ostili tra iraniani e statunitensi nella strategica zona fulcro di molte rotte commerciali navali e il possibile conflitto rischia di estendersi a altri paesi della regione. Caso Roggero, primo giorno da detenuto nel carcere milanese di Bollate per il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. Oggi ha ricevuto la visita del vice premier Salvini. La mossa asfissiante del caldo anomalo comincia a allentare la presa sull'Italia, ma le temperature rimarranno molto alte ancora fino a lunedì. Temporali e piogge in arrivo sul nord, intanto in molti paesi europei è emergenza incendi. Buonasera da Andrea Domaschio. La situazione nel Golfo Persico si fa di giorno in giorno più critica e esplosiva. I reciproci attacchi tra americani e iraniani rischiano infatti di estendere un vero e proprio conflitto a tutti i paesi della regione. E le rotte commerciali nello stretto di Hormuz sono sempre più paralizzate. Nicola Ferrante.
2: Raid aerei, droni, missili e bombe si incendiano i cieli del Medio Oriente. Dopo 7 notti consecutive, un'escalation di fuoco fra Iran e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito le basi americane in Giordania, ferendo anche alcuni militari. I guardiani della rivoluzione esultano per la distruzione di aerei a stelle e strisce. Frenetica l'attività di risposta dei caccia, bombe americane sulle principali città costiere iraniane. La rappresaglia tiene nel mirino pure Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, colpendo impianti idrici di dissalazione ed elevando così il rischio di un coinvolgimento diretto di tutti i paesi del Golfo che denunciano gli attacchi come crimini di guerra. Al centro della crisi resta lo stretto di Hormuz, dove la tensione è altissima. Da parte sua l'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito dell'intesa raggiunta un mese fa con gli Stati Uniti e facendo così calare il sipario su ogni possibile sviluppo dei negoziati. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina continua con pesanti offensive aeree reciproche con droni d'assalto e missili. Intanto oggi è proseguita con altre visite alla popolazione la missione umanitaria del responsabile Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Federica Margaritora.
3: È salito a 8 morti e almeno 60 feriti il bilancio dell'attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovs. Colpiti due impianti che fornivano componenti per droni. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Sul fronte opposto una persona è morta e almeno tre sono state ferite nel massiccio attacco russo contro infrastrutture portuali della regione di Odessa. Intanto in Ucraina continuano le nuove nomine. Oleksandr Poklar è il nuovo capo ad interim del servizio di sicurezza. Zelensky sta anche valutando la rimozione del comandante delle forze armate Sirski, cercando di uscire dalla crisi innescata dal licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste di piazza ancora in corso. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Mario Roggero, il 72enne gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice, da quasi 24 ore è detenuto nel carcere milanese di Bollate. Oggi gli ha fatto visita il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Franco Rossi.
4: Primo giorno nel carcere di Bollate per Mario Roggero, 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga dopo una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La moglie ha presentato la richiesta di grazia questa mattina mentre si svolgeva il presidio di alcuni militanti della Lega davanti all'istituto di pena. Il vice premier Salvini ha incontrato il gioielliere. Il suo legale si è detto fiducioso per la grazia, anche se ha ammesso che i tempi non saranno brevi e che al momento non sono previste misure alternative. Mentre si apre il capitolo dei risarcimenti chiesti dalle famiglie delle vittime, l'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Val d'Aosta stigmatizza ancora gli attacchi ai giudici dopo la sentenza della Cassazione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate per circostanze tuttora al vaglio degli inquirenti inutili gli immediati soccorsi. E oggi la procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni morta in ospedale dopo essere stata risucchiata per i capelli dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, ha iscritto nel registro degli indagati due titolari dello stabilimento balneare Segesta dove è avvenuta la tragedia. Domati, gli incendi attivi da giorni in Umbria, mentre in Sardegna non sono ancora spenti i roghi tra le province di Oristano e Nuoro. Intanto il gran caldo che soffoca l'Italia sta pian piano cedendo. Antonella Mazza Teruel.
5: Alle ore contate il caldo rovente si stanno infatti lentamente muovendo dal nord Europa verso il Mediterraneo, correnti fresche che all'inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, raggiungeranno l'intera penisola e sbaraglieranno l'anticiclone subtropicale, anche se nello scontro con masse d'aria desertica si scateneranno forti temporali e grandinate inizialmente sul nord Italia nel fine settimana in corso. Nel frattempo però anche in questi giorni a dominare incontrastata sul resto del paese resta la calura estiva con conseguente rischio di incendi. Intanto continuano a lievitare le temperature con massime oltre i 30 gradi al sud nelle isole e si allunga la lista dei centri abitati sotto attenta osservazione da parte del Ministero della Salute per gli effetti del meteo sulla popolazione. Saranno 14 domani, aumenteranno a 17 lunedì con qualche variazione. Entrano tra i bollini rossi le città del sud, Catania, Messina, Reggio Calabria, mentre in 36 ore tornano alla normalità quelle settentrionali, Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste e Verona. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E il gran caldo favorisce il divampare di estesi incendi nei principali paesi europei, i roghi che spesso provocano vittime umane e danni materiali incalcolabili. Beatrice Bossi.
6: Le fiamme illuminano la notte spagnola. Ancora non è stato domato l'incendio divampato mercoledì nel nord-est del paese. Quasi 500 vigili del fuoco lavorano senza sosta per fermare l'inferno. Sono 15.000 gli ettari di bosco trasformati in cenere e il fuoco ora minaccia anche le abitazioni. Oltre 1.000 le persone che sono già state costrette ad abbandonare le proprie case. Siamo stati allertati che dovevamo lasciare la città, dice questa ragazza evacuata, che trascorrerà la notte insieme ad altri sfollati in un centro sportivo allestito con brandine e cuscini. Provo molta tristezza, rabbia e impotenza, conclude. È tutto molto triste.
7: Tutto molto triste, la verità.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già lanciato l'allarme. Sono oltre 200.000 le vittime del caldo in Europa negli ultimi 4 anni. Non si tratta più solo di eventi meteorologici, ma di una vera e propria emergenza sanitaria. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Welfare e sostenibilità del sistema pensionistico italiano. Negli ultimi 10 anni i giovani connazionali tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 500.000 e entro il 2029 più di 3 milioni di dipendenti andranno in quiescenza. Chi sostituirà questi lavoratori è quanto si chiede in un'analisi statistica all'ufficio studi della CGA, gli artigiani di Mestre, Lucia Scione.
8: Dipendenti pubblici e privati, autonomi, tra poco più di 3 anni, i nuovi pensionamenti e la crisi demografica che attraversa il paese avranno ricadute enormi sul mondo del lavoro. Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
9: I giovani in Italia diminuiscono e il conto rischiamo di pagarlo molto presto. Entro il 2029, infatti, quasi 3 milioni di addetti usciranno dal mercato del lavoro per andare in pensione. A pagarne il prezzo saranno soprattutto le piccole imprese, che già oggi faticano a trovare personale.
8: Impietoso il confronto con l'Eurozona che nel decennio 2015-2025 ha subito una riduzione media in termini di nuove forze lavoro dello 0,4% contro il 4,3% nostrano. Se anche la Germania ha registrato una decisa flessione, Francia, Spagna e Paesi Bassi sono in netta controtendenza. L'ingresso di giovani immigrati ha invertito il segno meno. Ancora Paolo Zabeo, Centro Studi CGA di Mestre.
9: A rischio ci sono anche molte botteghe artigiane, perché sono sempre meno i giovani che scelgono di imparare una professione manuale.
8: Lucia Scione, linea allo studio.
1: In vigore da domani il regolamento europeo denominato Ecodesign, una norma che impone alle grandi aziende tessili il divieto di distruzione e la tracciabilità della merce invenduta o restituita. Fausto Nicastro.
10: Entra in vigore domani il regolamento europeo Ecodesign, che vieta alle grandi aziende del settore tessile di distruggere vestiti, scarpe e accessori invenduti o restituiti dai consumatori, favorendo così il riciclo, il riutilizzo e la donazione. Una rivoluzione in nome dell'economia circolare per arginare l'enorme impatto ambientale che soprattutto le aziende di fast fashion hanno sul pianeta. Leonardo Becchetti, economista all'Università Tor Vergata di Roma.
7: Il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign è un passo avanti molto importante verso un'economia sostenibile e circolare, perché introduce il passaporto digitale del prodotto, che vuol dire tracciabilità del prodotto, capire da dove viene, che materiale ha utilizzato e che tipo di ciclo di vita ha.
10: Il regolamento riguarderà anche le medie aziende dal 2030, mentre rimangono esclusi i piccoli produttori. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Il Venezuela cerca faticosamente di riprendersi a quasi un mese dal devastante terremoto che ha squassato intere regioni del paese latinoamericano. Migliaia i morti accertati finora, molti di più i feriti e i dispersi, ma gli aiuti internazionali riescono a far sopravvivere almeno le decine di migliaia di sfollati. Marco Burini.
11: A La Guaira, dopo 3 settimane, cercano ancora i corpi dei loro cari. I dispersi sono decine di migliaia, mentre i morti ufficialmente accertati sono ormai più di 5.000. Il 24 giugno scorso, 2 potentissime scosse di terremoto hanno sconvolto la costa nord del Venezuela, lasciandosi dietro oltre 2 milioni di tonnellate di macerie, 2/3 materiali da costruzione e 1/3 oggetti personali, tracce di vita sommerse dal furore della terra. Il governo di Caracas ha annunciato l'avvio di un piano per la raccolta e il riciclo dei detriti, mentre la presidente, Delcy Rodriguez, fa sapere di aver potuto accedere alle risorse del paese presso il Fondo Monetario Internazionale. 346 milioni di dollari che serviranno per le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Aiuti stanno arrivando da tutto il mondo. Domenica 26 luglio, colletta nelle chiese italiane promossa dalla CEI. Marco Burini, linea allo studio.
1: Mondiali di calcio americani agli atti conclusivi stasera alle 23 ore italiane. È in programma al Miami Stadium la finalina per il 3° e 4° posto tra Francia e Inghilterra, domani allo stadio di New York la finalissima tra Argentina e Spagna. E si celebra oggi, nel giorno della sua nascita, il Nelson Mandela International Day. Ce ne parla Giorgia Bresciani.
12: Oggi il Mandela Day per tenere viva l'attenzione sui diritti umani nel mondo. Dall'istituzione nel novembre 2009 le Nazioni Unite invitano a celebrare ogni anno questa giornata apportando un cambiamento positivo nelle proprie comunità, perché ognuno ha la capacità e la responsabilità di cambiare il mondo in meglio. Azione contro la povertà è il tema scelto per quest'anno. Premio Nobel per la pace nel 1993, Nelson Mandela è stato il primo presidente nero del Sudafrica. L'insediamento ufficiale il 10 maggio 1994, dopo le prime elezioni democratiche multirazziali del paese, frutto di una vita di lotta contro l'apartheid e 27 anni di carcere. Durante la cerimonia di insediamento, Mandela pronunciò uno storico discorso di riconciliazione nazionale. Le sue parole, rimaste celebri, sancirono l'inizio di una nuova era di pace ed uguaglianza per il Sudafrica, che purtroppo vive oggi una nuova grave recrudescenza della violenza xenofoba alimentata da una forte crisi economica e da un'elevata disoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ed era l'ultimo servizio, da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata e buona domenica.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: E bentrovate e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori della Radio Vaticana qui a Love Supreme edizione 3 2026. Questa è la seconda puntata, la voce che state ascoltando ai microfoni è quella di Danilo Blaiotta. Benvenute e benvenuti, vi tengo compagnia tutte le settimane di sabato dalle 18.15 alle 18.35 in replica, in diretta invece dalle 12.40 alle 13. Potete scriverci al 335 12 43 722 che è il nostro numero WhatsApp a cui arrivano molti commenti, insomma siamo molto contenti del vostro apporto alle nostre puntate, così entrate e interagite con noi. Allora, ci eravamo lasciati la settimana scorsa con il primo periodo del bebop, cioè di quel genere musicale appartenente diciamo alla grande macro categoria di quello che chiamiamo jazz e che è stato un genere molto importante per dare il via in là al jazz moderno in qualche modo, cioè quello che parte dagli anni 40 nella New York di quel decennio straordinario, anzi anche un po' meno di un decennio durò il fenomeno del bop, ma poi accompagnò di fatto tutta la storia del jazz. Stavamo parlando di grandi interpreti, di locali importanti a Manhattan e parliamo anche di brani che colpirono tantissimo in queste straordinarie jam session che avvenivano. Un brano che aveva colpito molto era Sal Peanuts di Dizzy Gillespie, per esempio, un altro era One Bass Hit di Ray Brown, grande contrabbassista, e poi fu anche marito di Ella Fitzgerald, tra l'altro, per citare un nome che sicuramente conoscete. Un altro era un brano del batterista Max Roach che si chiamava Max Is Making Wax. Insomma, Max Is Making Wax, ecco, diciamo. Le prime orchestre che fecero conoscere il bop, però, oltre ai gruppi, furono quelle di Billy Eckstein e di Dizzy Gillespie stesso, Dizzy Gillespie, grande trombettista. Dopo la separazione del gruppo dell'Onyx, che era quello, diciamo, che la settimana scorsa vi avevo detto fu il primo, considerato il primo gruppo bop della storia, poi a Billy Eckstein, che era cresciuto tantissimo di fama, venne proposto di formare una orchestra e Gillespie fu il direttore musicale e fu la prima orchestra a far conoscere il bebop in varie località degli Stati Uniti, quindi oltre New York. Nell'orchestra era ovviamente presente anche Charlie Parker e c'era anche Bud Johnson, Benny Green, Ted Dameron il pianista e anche la voce della grandissima Sarah Vaughan. L'orchestra ha suonato fino al febbraio del 1947, quindi per qualche anno andarono in giro per gli Stati Uniti e così il bebop poté essere conosciuto veramente da una quantità molto molto maggiore di personaggi. Il bebop era una realtà importante ormai perché molti musicisti della vecchia guardia, tra l'altro molto severi anche con i nuovi bopper, ne parlavano. Per esempio Louis Armstrong diceva, e cito: tutto quello che vogliono fare, dice al downbeat, è dall'esibizionismo e ogni vecchio trucco è buono purché sia differente da quello che voi avete suonato fino adesso. Così tirano fuori tutti quegli accordi strampalati che non significano niente e in principio la gente prova della curiosità soltanto perché si tratta di una novità, ma poi si stanca perché non è veramente buona. Non c'è nessuna melodia che si possa ricordare e nessun ritmo regolare su cui si possa ballare e così tornano a essere di nuovo poveri e non c'è lavoro per nessuno e questo è quanto vi ha combinato la malizia moderna. Questo dice, pensate, Louis Armstrong al downbeat. Intanto diciamo vi faccio ascoltare qualcosa così entriamo in questa orchestra straordinaria che portava in giro il bop in giro per gli Stati Uniti, l'orchestra che abbiamo detto di Billy Eckstein con Dizzy Gillespie direttore musicale. Vi faccio ascoltare questo brano con la voce di Sarah Vaughan e vediamo se riuscite a riconoscerlo da soli.

E questa era Lover Man, non so se l'avete riconosciuta, un grande standard del jazz, cantato qui dalla voce di Sarah Vaughan, composta da Jimmy Davis, Roger Ramirez e James Sherman nel 1941, quindi qualche anno precedente, diciamo, a questa versione che abbiamo ascoltato, bellissima, dall'orchestra di Dizzy Gillespie, con appunto la voce di Sarah Vaughan. Sarah Vaughan cantava nell'orchestra di Billy Eckstein e Dizzy Gillespie. Gillespie appunto portò in giro questa orchestra fino al sud, arrivarono fino al 1946-47 a farsi ascoltare veramente da tutta America. Il bop era un progresso musicale, certamente abbiamo sentito anche le critiche di Louis Armstrong, ma anche una rottura con la musica industrializzata, per esempio, che era ormai lo swing. Ricordiamo i numeri dello swing, vendevano milioni e milioni di dischi e facevano ballare tutta America negli anni 30. Ecco, quell'era era finita, probabilmente era finita anche simbolicamente con quell'incidente che ci fu di Glenn Miller con l'orchestra che precipitò con l'aereo nella Manica, nello stretto della Manica. Stiamo parlando, diciamo, di un Glenn Miller che si era arruolato nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, quella era la grande epoca dello swing. Il bop ruppe con l'industria, ma anche con la musica da ballo, e diciamo che arrivò questo nuovo genere come musica da ascolto, che era veramente squisitamente afroamericana. E i giri armonici, come vi ho detto però già l'altra volta, erano popolari ed erano spesso stati scritti dai bianchi, dal musical bianco degli anni 20, George Gershwin per esempio, Irving Berlin, questi grandi compositori. E col fenomeno del contrafact, cioè del scrivere delle nuove armonie, delle nuove melodie, scusate, su armonie precostituite, era una tecnica, insomma, che secondo me di fatto faceva rispondere a quelli che dicevano se il jazz fosse bianco o nero, un po' tutte e due le cose. Ecco, c'è un'origine chiaramente molto importante dell'Afroamerica, ma ci sono anche tanti musicisti bianchi di tradizione musicale e di studio europea che hanno dato il loro grande contributo all'American Songbook, quello di cui fanno parte questi grandi standard che poi sono suonati e molto strasuonati anche dai bopper. Quali sono alcuni brani che mi viene in mente citarvi come contrafact? Per esempio Ornithology, che è un pezzo di Charlie Parker che veniva da How High the Moon, che è un vecchio standard. I Got Rhythm, che è uno standard di George Gershwin, che poi diventò tantissimi brani, perché Rhythm Changes, così si chiamava la struttura armonica di I Got Rhythm, che appunto diede origine a Leucha, Anthropology e tanti altri. Oppure c'è per esempio un vecchio brano di Gershwin che si chiama Lady Be Good, che diventa Dewey Square Park. A proposito, Dewey Square Park è uno di quelli anche meno ascoltati rispetto a quelli che vi ho raccontato, che vi ho citato poc'anzi, e ve lo faccio ascoltare in questa versione, diciamo, super bop di Dewey Square Park, e poi vi dico da chi viene suonata.

E indovinate un po' da chi era suonata questa Dewey Square Park? Era suonata dal grande Charlie Parker, questa è una delle registrazioni più famose, e viene da Lady Be Good, o Lady Be Good, che era un pezzo di George Gershwin a cui è stata cambiata la melodia col fenomeno appunto del contrafact. Intanto vi ricordo che siete sempre qui a Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni sulle frequenze della Radio Vaticana. Scriveteci al 335 12 43 722. Quali erano i nuovi strumenti che venivano utilizzati? Allora, sicuramente la batteria era molto più protagonista, come avete sentito anche dall'introduzione di questo pezzo. Per esempio, il pianoforte cambiò modo di suonare, i pianisti cambiarono il modo di suonare, ovvero tolsero la mano sinistra dai bassi, perché c'era già il contrabbasso che suonava in quelle frequenze, che era già una cosa che in realtà facevano Clyde Hart e anche un po' Count Basie con la sua orchestra. E la chitarra era, diciamo, meno presente rispetto al passato, perché il pianista in questo caso ha il ruolo preponderante nelle nuove formazioni del bebop. C'è una citazione che vi voglio leggere a proposito di tutto ciò, di Lenny Tristano, che fu un grandissimo musicista, un grande, grande pianista, innovatore di tantissime storie che riguardano il jazz, e dice: "Lo swing era caldo, pesante, rumoroso, il bebop era fresco, leggero e soffice. Il primo procedeva sferragliando e sbuffando come una vecchia locomotiva, cioè lo swing, e invece il secondo, il bebop, ha un beat più sottile che diventa più pronunziato per mezzo dell'implicazione. A un così basso livello di volume si possono introdurre accenti interessanti e complessi." E poi dice: "A differenza di una sezione ritmica che scandisce pesantemente ogni accordo, quattro colpi per misura, così che tre o quattro solisti possono suonare lo stesso accordo, la sezione ritmica bebop usa un sistema di punteggiatura ad accordi. In questo modo il solista è in grado di udire l'accordo senza sentirselo cacciare in gola. Può pensare mentre suona." Citazione straordinaria e che racconta un po' il ruolo dell'interplay di cui stavamo parlando. E pensate un po', a proposito di questa storia del batterista, che il batterista è protagonista a tutti gli effetti anche di alcuni temi. Cioè, venivano suonati dei riff, i cosiddetti riff di batteria, da cui provenivano alcuni temi che alcuni musicisti di bebop composero, cioè proprio presero dei piccoli riff di batteria e composero da lì alcuni brani. Tra questi, per esempio, c'è lo stesso bebop che abbiamo sentito, ma c'è anche O Bop Shabam, che è un pezzo di Dizzy Gillespie che adesso vi faccio ascoltare con la sua orchestra, così lo potete notare da voi che questo tema viene sicuramente da un piccolo assolo di batteria. Questo è l'ultimo brano che vi faccio ascoltare per oggi. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana, con Love Supreme e Danilo Blaiotta ai microfoni, mi raccomando, dalle 12.40 alle 13 o dalle 18.15 alle 18.35, e se volete potete recuperare le puntate che avete perso nella sezione Love Supreme sul sito vaticannews.va/it. Buona giornata a tutti e tutti, e buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.

0: Freddy!
1: Yeah!
0: How'd you like that one?
1: Boy, that was hard as lard and twice as greasy. Say, what's the title of that issue?
0: Ubop Shabam.
1: I ain't mad at you. Man, that was really on. Now, be a nice fella and...
2: This is Vatican News, Radio Vaticana. A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
3: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna. Domanda. Ma perché le cose più importanti ci vengono in mente sotto la doccia?
4: Tipo la risposta perfetta a una discussione 6 ore dopo che è finita? O non lo so, una battuta che avrebbe suonato molto meglio detta diversamente.
3: Oppure quella dichiarazione che dovevi fare e che adesso però vive solo nella tua testa. Bentornati ad Altrove. Oggi parliamo di rimpianti, quelli piccoli, quelli grandi e a quanto pare quelli che ti seguono fino allo shampoo.
4: Buon inizio. Penso che chi ci sente sicuro condivide questa sensazione, anche perché tutti ci pentiamo di qualcosa.
3: Beh,
4: no?
3: Decisamente sì. E no, comunque non vogliamo riprendere la malinconia dell'ultimo episodio o descrivere i nostri rimpianti come se fossimo in un diario. Anzi, ci siamo fatti una domanda: ma i rimpianti avranno un senso oltre la scomodità o possibile tristezza che creano? Noi pensiamo di sì, che il rimpianto ci indica il futuro e dove non commettere gli stessi errori.
4: E partendo dall'inizio, magari quando si pensa al rimpianto si pensa a roba da adulti, da chi ha già vissuto tanto. Infatti dicono, sei così giovane, non puoi avere rimpianti, dai.
3: Sì, classico commento da boomer.
4: Classico. E invece, già adesso, è normale iniziare a chiedersi, chissà com'era l'altra strada. E questo si vede anche nella musica, nell'arte, che in realtà non sempre è prodotta da adulti che hanno già vissuto tantissimo. Infatti ci sono tanti brani, tanti libri fatti da giovani che a modo suo rimpiangono qualcosa.
3: Sì, che diciamo la verità, è un po' triste pensare che possiamo già rimpiangere cose anche se in fondo abbiamo vissuto così poco.
4: Sì, è vero. Però dai, è anche vero che il rimpianto non deve essere per forza qualcosa di molto triste.
3: È vero.
4: Alcuni sì, se non lo so, sono rimpianti importanti, però altri sono solo stupidi.
3: Ok, allora, se parliamo di rimpianti stupidi, io ho un classico. Dire grazie anche a te al cameriere quando ti augura buon appetito. Io non so se ti hai mai fatto una figuraccia del genere.
4: Sì, sì, quello è un classico.
3: Che
4: purtroppo...
3: ti vorresti sotterrare.
4: Purtroppo è già successo a tutti, sì. Penso, dai.
3: Però poi dai, ci sono quelle cose che ci succedono anche quando magari siamo adolescenti e che ci sembrano invece la fine del mondo. E che pensiamo che rimpiangeremo per sempre. I traumi della vita. E poi però, come nella saudade nell'episodio passato, il tempo passa e ci aiuta a guarire e a guardare i rimpianti diversamente.
4: Sì, e da qui partiamo con la prima grande tematica pop. Una canzone molto conosciuta che quasi sicuramente ha accompagnato molti giovani in uno di quei momenti che tu magari riconosci, in cui pensano di vivere in un videoclip e quindi che i suoi errori li perseguiteranno, okay, per
3: quando
4: sempre.
3: Quando sei tipo il main character della tua vita.
4: Esatto, in macchina, guardando, sì, il finestrino, le gocce che,
3: le gocce
4: cadono.
3: Che cadono.
4: Ecco.
3: Scenografico.
4: Molto scenografico. Perché questa canzone è The Night We Met della band americana Lord Huron.
3: Bellissimo.
4: Molto bella. L'hanno fatta per il loro secondo album, Strange Trails, nel 2015, e dopo essere stata inclusa nella serie Netflix 13 Reasons Why, The Night We Met è poi entrata nelle classifiche musicali di diversi paesi.
3: E io capisco questo successo perché è una di quelle canzoni in cui è facile rivedersi. Parla di un momento preciso, la notte in cui conosci qualcuno di speciale, in cui per un attimo effettivamente tutto sembra bello, leggero, insomma, irreale. Poi magari le cose non vanno e tu non riesci ad andare avanti. E ti chiedi se avresti potuto fare, non so, qualcosa di diverso. Però intanto quel fantasma, come dice la canzone appunto, ti rimane sempre lì appiccicato addosso.

0: Ed il rimpianto in questa canzone, come hai menzionato, è molto legato alla vita amorosa. Però la realtà è che si può rimpiangere tante cose, in tante aree diverse della nostra vita. Decisioni a lavoro, parole mancate in un'amicizia, opportunità non seguite.
1: E l'elenco potrebbe andare avanti all'infinito.
0: All'infinito. Perché tutti le abbiamo, ma tutti sappiamo che non si può tornare indietro nel passato. E quindi ritorniamo alla domanda base di questo episodio. A cosa serve rimpiangere? Se ad oggi non possiamo cambiare niente. Non lo so, magari ad imparare con gli errori? Può essere. Però poi chi ci dice che sono stati effettivamente errori se noi non sappiamo cosa sarebbe accaduto veramente?
1: Ecco, in effetti. Comunque una cosa è certa, non si può tornare indietro nel passato. A meno che non siamo in un film. Lì tutto può succedere, no? Ed è il caso di Everything, Everywhere, All at Once, l'opera d'arte che abbiamo scelto per questo episodio.
0: Film che ha vinto l'Oscar nel 2022, diretto da due registi che hanno lo stesso nome.
1: Fun fact. By Elena.
0: Daniel Kwan e Daniel Sheinart.
1: E chiediamo scusa a Daniel se abbiamo sbagliato.
0: Sì. Loro sono noti collettivamente come il duo di registi Daniels.
1: Ok, chiusa parentesi, torniamo alla trama. La protagonista di questo film è Evelyn, una donna di mezza età con una vita ordinaria e problemi ordinari. Gestisce una lavanderia, ha problemi con le tasse, un matrimonio in crisi e una figlia con cui fa un po' fatica a comunicare.
0: Relatable.
1: Abbastanza. Ad un certo punto, senza spoilerare troppo, Evelyn ha accesso ad infiniti multiversi, chiamiamoli, in cui lei ha fatto altre scelte e di conseguenza è diventata qualcun altro. Una cantante famosa, una chef, poi mi ricordo anche tipo un'esperta di kung fu, cintura nera, sono quelli più bravi, no?
0: Bella domanda, a saperlo. Però comunque sappiamo che sarebbe molto bello avere l'opportunità di vedere come sarebbe stata la nostra vita se avessimo fatto altre scelte.
1: Vabbè.
0: Anche perché penso il rimpianto nasce molto dal dubbio, no? O di non vivere benissimo con lo sconosciuto. In realtà è il non sapere come sarebbe stata l'alternativa che un po' ci frega in questo senso.
1: Una bella fregatura, sì. E infatti ogni versione alternativa mostra ad Evelyn, ovviamente, anche tutto quello che ha perso nella vita che sta vivendo in quel momento. Quindi il film intero, per tornare a quello che Elena hai detto prima, è un po' un enorme chissà com'era l'altra strada.
2: It's too late, Wayne.
3: Don't say that.

0: un'altra vita mi sarebbe davvero piaciuto solo fare il bucato e le tasse con te. Questa è una delle frasi più famose del film, che ne riassume un po' tutto il senso. E la pronuncia Waymond, che è il marito di Evelyn, e siamo in uno dei tanti universi paralleli in cui i due non sono sposati e lei in quello mi sembra sia una star del cinema, molto famosa. Vorrebbe dirle un po', anche se non saremmo diventati niente di speciale e se la nostra vita fosse rimasta banale, quindi confusa, piena appunto di scartoffi e detersivo, che poi appunto è proprio quello che succede nell'universo reale, diciamo, io ti avrei comunque scelta. Tanto mi bastava.
1: Che romantico. E quindi... Comunque, immagino che lei capisce, dopo aver visto un po' cosa sarebbe stata la sua vita, se avesse fatto altre scelte, che avrebbe scelto quella che effettivamente ha già.
0: Vabbè.
1: Non so se questo è un enormissimo spoiler. Vabbè.
0: Allora, io se ti dico qualcosa già è spoiler, quindi...
1: È vero. Mm-hmm. Io poi ho questo grandissimo difetto, perché a me piacciono i spoiler.
0: Sì, una cosa che ancora non comprendo, come tu possa vivere nel 2025 in questa maniera.
1: Va bene, dai. Però, siccome... abbiamo parlato di spoiler, aggiungo un piccolo in più a questa idea di mondi alternativi.
0: Prego, prego.
1: E vi pongo questa domanda: sarà che se noi potessimo avere gli spoiler della nostra vita a priori, sarebbe più facile non avere rimpianti? È una domanda un po' difficile da rispondere.
0: Giusto un pochino.
1: Giusto un pochino. Però mi ha portato a ragionare sull'esperimento fatto dal filosofo Robert Nozick, chiamato macchina dell'esperienza o macchina della felicità.
0: Vabbè, non farò finta di sapere di cosa parla, quindi Elena, per favore illustraci.
1: Ok, allora, lui praticamente ci invita ad immaginare una macchina che può simulare qualsiasi esperienza desiderata. Quindi, collegandosi a questa macchina, tu vivresti solo esperienze di piacere massimo, okay. Amore, successo, gioia.
0: Top, quindi.
1: Tutto top. Però tutto sarebbe simulato.
0: Ah, eccola, la fregatura.
1: La fregatura, anche se allo stesso tempo tu non sapresti di essere collegata alla macchina e non ti sveglieresti mai da quello stato.
0: Un plot twist dopo l'altro.
1: Esatto, un plot twist dopo l'altro. La domanda ultima è quindi: se tu avessi questa possibilità, ti collegheresti alla macchina per tutta la vita? Perché se tu rispondi no, è perché tu dai valore a qualcosa in più dal solo il piacere, la felicità, come, non lo so, la realtà, l'autenticità, l'autonomia o la connessione con il mondo reale. Allora penso sia la stessa cosa. Se noi potessimo avere dei spoiler o sapere di non avere mai rimpianti, lo sceglieremo? Magari sì. Però a che costo? Cioè, cosa perderemo dopo?
0: Vabbè, Elena, già noi non dormiamo, se in più ci poni queste domande siamo fregati veramente. Comunque, io penso che alla fine la base di questo esperimento sia anche un po' la base del film e, per arrivare al nostro terzo punto, uno dei posti migliori per trovare questo tipo di esempi è la Bibbia, come nel passaggio che abbiamo scelto appunto in relazione alla tematica della fede, che ci racconta di quando Pietro ha abbandonato Gesù e poi si è pentito.
1: Esatto, e penso sia una delle dimostrazioni più chiare ed evidenti di come le nostre scelte, seppur a volte sbagliate, in fondo ci portino ad essere ciò che davvero siamo e che forse eravamo destinati ad essere.

0: Nell'episodio Pietro rinnega Gesù dopo l'arresto per 3 volte. C'era stata infatti quella profezia proprio di Gesù che diceva: prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. E così succede. 3 accuse di conoscerlo, di essere appunto un discepolo, e 3 negazioni. Poi appunto il suono, il canto del gallo, che è un dettaglio strano e che però diventa un po' la scintilla del rimpianto. Nel Vangelo infatti si legge che dopo quello Pietro pianse amaramente. Ora, io qui ho notato un particolare, anche se magari sto solo romanticizzando, e quindi non fare quel verso che ho fatto io prima, Elena, per favore.
1: Ok.
0: Allora, il canto del gallo segna l'alba, ok, e quindi l'inizio di un nuovo giorno.
1: Mm-hmm.
0: Quindi sì, Pietro cade, tocca al fondo, si spezza, è proprio a terra completamente, però da lì comincia anche la sua redenzione, chiamiamola. Vabbè, non lo so, forse sto leggendo troppo tra le righe. Dimmi tu, Elena, fermami se mi sto facendo dei film peggio di Everything,
1: no.
0: Everywhere.
1: No, no, penso sia in realtà una bella interpretazione quella che hai fatto. Ed in effetti dimostra la ragione per cui serve il rimpianto, o almeno così immaginiamo.
0: Sì.
1: Prima ci siamo posti questa domanda: a cosa serve rimpiangere se non potremo cambiare niente? Mm-hmm. E comunque il rimpianto ci sarà sempre, anche se sappiamo che non può cambiare il passato. Magari allora esiste per cambiare il futuro, come strumento di redenzione, come hai appena detto.

0: Quindi dai ripensamenti più leggeri, sotto la doccia, immaginando una risposta migliore per fare bella figura, oppure al ristorante, immaginandone una diversa per evitarne una brutta col cameriere, fino a quelli più profondi, come il desiderio di poter tornare a quella notte, a quell'incontro. Insomma, i rimpianti sono ovunque, silenziosi, certo, però tanti.
1: E anche se sono fastidiosi o ci creano quel disagio in pancia, se li sappiamo interpretare, magari hanno un senso, un proposito.

Perché in fondo, tra infiniti multiversi possibili, chissà, forse non smetteremo mai di scegliere il nostro, anche se è imperfetto, tra appunto tasse e panni da lavare. E faremo come Pietro, che ha pianto non per una ma per ben tre scelte sbagliate. Eppure però all'alba ha trovato il principio di qualcosa di nuovo.

0: fosse proprio il rimpianto ad indicarci dove siamo ancora in tempo?
1: E allora forse teniamoceli stretti questi rimpianti e utilizziamo questa bussola per guardare avanti.
0: Comunque le domande restano e forse le risposte staranno sempre altrove.
1: Ciao e alla prossima.

0: Altrove è un podcast realizzato da Elena Sequeira ed Edoardo Giribaldi, con la supervisione di Fabio Colagrande e Benedetta Capelli. Alla parte tecnica, Patrizio Ciprari.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

Sono le 7, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio, Luca Rossi per la collaborazione tecnica. L'Iran sospende tutti gli impegni dell'intesa con gli Stati Uniti che attacca impianti di dissalazione e depositi di armi. Il sindaco di New York, Mamdani, dice...

0: assoluto l'arresto di Netanyahu se verrà alla prossima assemblea delle Nazioni Unite. In Ucraina, Mosca è pronta a mobilitare 500.000 soldati in autunno. Intanto, 7 morti in un attacco di Kiev nella Russia occidentale e si intensificano le azioni russe a Odessa. Non manca un giorno che il Papa non preghi per l'Ucraina e per voi uomini e donne di fede. Lo ha detto Monsignor Gallagher, ministro degli esteri del Vaticano, nel terzo giorno di missione in Ucraina come legato del Papa. Tutta la popolazione ucraina è molto stanca e purtroppo per il momento non vediamo una speranza per la fine della guerra. A parlare con Roberto Paglialonga, inviato in Ucraina dei media vaticani, è l'arcivescovo cattolico di Leopoli dei Latini. Ascoltiamolo.
1: Purtroppo la guerra continua e non vediamo neanche per il momento una speranza che finisce. Tutta la gente, tutta la popolazione ucraina è molto stanco, perché ognuno è coinvolto per la guerra, perché oppure i propri familiari combattono, sono tanti, forse anche morti, e ci sono vicini, colleghi, e allora sempre arrivano le notizie brutte dalla guerra, dalle conseguenze, anche qui la gente perde la speranza.
2: Come si riesce a reagire, a ripartire nella vita normale dopo un bombardamento?
1: Non è facile, perché quasi ogni volta sono sempre feriti, sono sempre morti, sono sempre distrutte le case, le proprietà. Ma diciamo, qui abbiamo festeggiato quest'anno 25 anni della visita di Giovanni Paolo II, che ha detto a noi: non avete paura.
0: Stasera alle 21 il cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo ospiterà il concerto in onore di Papa Leone. Il Papa sarà presente all'evento offerto dalla Diocesi di Albano, un dono per il Papa, spiegano gli organizzatori, per manifestare a lui vicinanza e affetto in un momento di autentica bellezza.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdonami.

Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Tu mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni.
3: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dar gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescono insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.

Gesù dice: lasciate che crescano ambedue insieme, grano e zizzania. E che a chi gli propone di sradicare la zizzania, che è un'erba infestante e velenosa, Gesù dice che all'inizio non si distingue la zizzania da una pianticella di frumento, poi si radica così bene che strappandola si sradica anche il grano, cioè il bene. Il male non è solo fuori, ma anche dentro la comunità. È nel cuore di ciascuno. Vorremmo che la comunità, quella cristiana, fosse perfetta, pura e senza difetti, e i maggiori disastri a volte derivano dal fatto di volere eliminare il male, facendo una violenza cosiddetta a fin di bene, ma che viola ogni libertà. Il trionfo del bene sarà solo alla fine e per opera di Dio, non opera nostra. Prima è il tempo della pazienza nostra e di Dio, e diventa occasione di misericordia da parte di Dio ricevuta e che noi dobbiamo trasmettere agli altri. Prima è tempo di pazienza, dunque. La Chiesa non è una setta di puri, c'è posto per tutti. Per tutti. L'umanità, cioè credenti e non credenti, sono racchiusi nella disobbedienza, dice la Scrittura, perché a tutti Dio vuole usare misericordia. Ricordiamoci la lettera ai Romani: dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. La Chiesa è chiamata a vincere il male col bene, così diventa misericordia invece che giudizio di condanna. Spesso ci capita di criticare, di condannare e non di usare misericordia. Il seme è piccolo, ma diventa poi, così è destinato, diventa un grande albero. È una necessità per noi e per Dio. Per noi perché siamo piccoli, prendiamo questa consapevolezza sempre di più. E per Dio perché è amore. E l'amore si fa piccolo e umile, senza paura di sporcarsi. Dio arriva a questo, per venirci incontro. L'attuale dilagare delle situazioni di male, se non diventano dunque un'opportunità per crescere nella misericordia, fanno diventare conniventi. Cioè come se fossimo d'accordo e per questo non agiamo. E questo raffredda l'amore di molti, ci dice la Scrittura. Il giudizio di Dio dunque è solo alla fine, non ora. Ed è fatto da Lui, non da noi. Il presente è sempre tempo della pazienza.
perché tutti giungiamo alla conversione, alla salvezza. E vorrei utilizzare un'immagine. C'era un filosofo che era tormentato ogni giorno da una risposta da dare alla domanda che lo pressava sul senso dell'esistenza terrena. Ha studiato molto, ha cercato il confronto con le persone più sagge e sapienti della terra, ma senza conclusione. È tornato a casa e una volta stava nel suo giardino, c'era la sua bambina di 5 anni che giocava allegramente, la prende in braccio e le chiede: «Bambina mia, ma tu perché sei al mondo?» E la bambina, sorridendo, gli dice: «Per volerti bene, papà». E la risposta dal cuore semplice e innocente: il senso dell'esistenza poggia sulla capacità di amare, che poi diventa perdono, tolleranza, si declina in vario modo. Ricordo che una persona una volta mi ha raccontato la sua esperienza, che poi è diventata un'importante testimonianza. È un medico franco che al tempo della lacrimazione aveva 8 anni e così mi disse: poteva sgattaiolare in mezzo alla folla e arrivare dentro la casa dove la Madonna piangeva, ed era messa su un tavolinetto nel piccolo corridoio d'ingresso, poggiata con la parte superiore sul muro, sulla parete, e in basso su un cuscino, e si trova faccia a faccia. Io gli ho chiesto: cosa ha provato? E lui mi ha risposto secco con una parola: dolcezza. Sì, l'incontro, l'impatto con la Madonna delle lacrime porta pace, dolcezza, speranza. Così sia anche per noi.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre non esclude nessuno dalla sua provvidenza e vuole la salvezza di ogni persona. Con questa fiducia presentiamogli le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi siano testimoni di Gesù morto e risorto, unico Salvatore del mondo, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Per i responsabili delle nazioni, agiscono con responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Per quanti sono provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito, trovino speranza nella parola di Dio e conforto nella carità fraterna, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime affinché possano ottenere la grazia di vivere ogni giorno nella volontà del Signore, preghiamo.
0: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. O Padre, di infinita misericordia, mentre presentiamo le preghiere dei Tuoi figli per le lacrime della Madonna, guidaci nella vita e nella via della pace e della concordia. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre in ogni luogo, Dio eterno e onnipotente. Tu sei l'unico Dio vero e vivo. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli,

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu il regno,

colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvare.

0: salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Tra le donne nominate nei Vangeli canonici, solo due compaiono in tutti e quattro: Maria, madre di Gesù, e Maria Maddalena. Anche questo è un segnale luminoso della centralità della Maddalena. Inoltre, in ogni elenco di discepole, indipendentemente dal contesto narrativo, la Maddalena compare sempre per prima. Un primato simbolico che dice autorevolezza, riconoscimento comunitario, prossimità al Maestro. Lo si vede con grande chiarezza nei brani che descrivono le ore decisive della passione, della morte e dell'alba di risurrezione, quei giorni fondanti per la fede delle prime comunità cristiane. Nel Vangelo di Marco leggiamo: «Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme». Lei è lì, sempre lì. Non fugge, non scompare, non si nasconde. È presenza vigile, testimone ferma, torre che resta in piedi quando tutto crolla. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: «Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Essi avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo». Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto, dice Marco. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria, scrive Matteo. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo, leggiamo ancora in Marco. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba, riprende Matteo. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli, annota Luca. I Vangeli ci consegnano dunque due verità decisive. La prima: accanto al gruppo maschile guidato da Pietro c'era fin dall'inizio un gruppo femminile che seguiva Gesù, lo sosteneva, l'accompagnava. Una presenza reale, strutturata, riconosciuta. La seconda: all'interno di questo gruppo, la figura che emerge, che apre la lista, che dà il tono, è sempre Maria Maddalena. Per l'epoca fu uno scandalo. Un rabbì itinerante circondato non solo da uomini, ma anche da donne che viaggiavano con lui, ascoltavano il suo insegnamento, partecipavano alla missione, sostenevano la comunità nascente e che, nel momento della crisi, rimasero. In mezzo a loro, come una torre che indica la direzione, sta la Maddalena. Il primato femminile che la memoria evangelica non ha mai potuto cancellare. Leggiamo nel Vangelo di Luca. In seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Maria partiva da qui, da un incontro che l'aveva spezzata e ricomposta, da uno sguardo di Gesù che aveva fatto uscire da lei sette demoni. Liberata, restituita a se stessa, guardata con quella qualità d'amore che risveglia l'anima, aveva scelto di seguirlo fino all'estremo. Il quarto Vangelo lo dice con una frase che pesa come una vita: stava sotto la croce. Non è solo un'indicazione geografica, è un luogo interiore, un punto di non ritorno. La croce è l'ultima stazione dell'amore. È rimanere quando tutto fugge, è attraversare il dolore
senza abbandonare l'amato, e arrivare fino al limite in cui l'amore muore e proprio lì si rivela. Ma cosa erano quei sette demoni? Nel linguaggio biblico, il demone non rimanda tanto a una creatura esterna, quanto a tutto ciò che, come una forza oscura, erode il benessere dell'essere umano, malesseri psichici, fratture interiori, paure paralizzanti, ombre che offuscano la vita. Un esempio molto chiaro ci è dato da un'altra guarigione, raccontata nel Vangelo di Marco. Dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra, ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce». Egli allora disse loro: «Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava, schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Questo ragazzo non era vittima del diavolo, ma malato di epilessia. I sintomi sono chiari, solo che al tempo non era ovviamente riconosciuta come malattia neurologica, e ciò che era sconosciuto, misterioso, rientrava nell'alveo del demoniaco, sottoposto a forze non umane. Probabilmente la Maddalena era una donna interiormente fragile, provata nel corpo e nello spirito, così segnata da un male profondo e totalizzante da essere descritta come abitata da sette demoni. Sette, il numero della totalità. Forse una forma di depressione, probabilmente un dolore psichico che non trovava nome, non lo sappiamo. Ma sappiamo ciò che conta: Gesù la libera. Il suo cammino comincia da lì, da una guarigione, da una restituzione, da un amore che ricompone ciò che era frantumato. Lei sente, per la prima volta forse, che qualcuno le restituisce la vita, che la fa rialzare, che la risuscita dall'interno. E quando incontri qualcuno che ti riporta a te stesso, che ti rimette al mondo, non te ne separi più. Da quel momento, dicono i testi, Maria non è solo una discepola, diventa la discepola, l'archetipo della sequela, la prima, la più vicina, quella a cui, secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù affida l'annuncio che ribalta la storia, l'annuncio della risurrezione. Il Vangelo apocrifo di Filippo scriverà: «Il Signore amava Maria Maddalena più di tutti i discepoli». Lei, la donna torre, diventa così la voce che inaugura.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai

0: notte, o Signore, la tua mano ci rivesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: l'intera orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Bentrovati da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana e benvenuti a Per Orchestra. Oggi parliamo di Joseph Haydn, delle sinfonie di Joseph Haydn, in particolare delle sinfonie giovanili, quelle composte all'inizio degli anni 60 del 1700, alcune addirittura alla fine degli anni 50. E sono tutte sinfonie che si caratterizzano per avere un organico molto ridotto ed essere state scritte per delle situazioni particolari, per degli eventi particolari. Haydn era un compositore che aveva un lavoro fisso e quindi scriveva quando c'erano delle celebrazioni, delle feste, dei momenti conviviali, dei momenti di riunione in cui era uso anche presentare musica nuova. Una cosa molto diversa da quella che succede adesso, in cui la musica nuova si presenta in festival specializzati, non si sa perché non arricchisce, per esempio, delle manifestazioni in cui si annuncia qualcosa di nuovo in altri ambiti, ma questo è un altro discorso. Iniziamo oggi ad ascoltare la sinfonia numero 17 in fa maggiore, che è in tre movimenti, allegro, andante ma non troppo, allegro molto, che è una sinfonia proprio tipica di questo periodo e si vede subito dall'organico: due oboi, un fagotto, due corni, archi e basso continuo. Questo è l'organico tipico delle sinfonie che stanno tra la fine del 1750, cioè degli anni 50 del 1700, e quasi per tutto il decennio degli anni 60. Questo perché evidentemente Haydn aveva a disposizione quei musicisti.

e quelli utilizzava. Singolare il fatto che ci sia un fagotto solo e due oboi, oggi non accadrebbe mai. Ascoltiamola questa sinfonia numero 17 in una esecuzione particolare, quella che Christopher Hogwood offre sul podio della Academy of Ancient Music. Un'esecuzione particolare perché tiene conto sia appunto di questi organici sia della prassi esecutiva dell'epoca. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 17 di Joseph Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. Passiamo ora alla 19. La 19 ha lo stesso organico della 17, quindi due oboi, un fagotto, due corni, archi e basso continuo, ed ha un carattere, è omotonale, cioè tutti i movimenti sono nello stesso tono. Certo, scrivere un andante in un tono maggiore sarebbe risultato un po' strano per l'epoca, quindi Haydn non lo fa. L'allegro molto iniziale è in re maggiore, l'andante che segue è in re minore, il presto finale è di nuovo in re maggiore. Ascoltiamola nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 19 di Joseph Haydn, diretta da Christopher Hogwood. Possiamo passare quindi adesso alla 20, che è in Do maggiore, ed è una sinfonia festiva. Anche questa è datata all'inizio degli anni 60 del 1700. È in quattro movimenti: allegro molto, andante cantabile, minuetto, al quale segue il trio come d'uso, e un presto finale. Ma per esempio gli ottoni, due corni e due trombe, nel secondo movimento spariscono, perché si tratta di un andante cantabile. È una formula molto tradizionale che Haydn utilizza in quel periodo, la utilizza ovviamente con il talento che ha, e quindi riesce a tradurre una formula molto tradizionale in un andante cantabile particolarmente riuscito. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 20 di Joseph Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood, che dirige The Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 20 di Joseph Haydn. Christopher Hogwood ha diretto The Academy of Ancient Music. E ora concludiamo la puntata con la sinfonia numero 25 in Do maggiore. Questo lavoro ha anche una caratteristica. A dispetto della maggior parte delle sinfonie in Do maggiore di Haydn, e il Do maggiore è sempre un tono che si utilizza per fare qualcosa di molto affermativo, qui non sono presenti né le trombe né i timpani. E questo è un po' particolare perché invece trombe e timpani servono molto, soprattutto nei finali delle sinfonie in Do maggiore, dove bisogna affermare un principio di bellezza, di gioia di solito. Per questo si utilizza il Do maggiore, almeno all'epoca per questo si utilizzava il Do maggiore. I movimenti sono adagio, allegro molto, minuetto e trio e presto, e come si vede c'è un'altra peculiarità. Una cosa molto rara, il movimento lento sta all'inizio, è l'adagio, e poi non c'è all'interno della sinfonia il classico adagio largo, il classico momento di riflessione. Qui Haydn comincia a mescolare le carte. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 25 in Do maggiore di Joseph Haydn nella esecuzione di Christopher Hogwood a capo della Academy of Ancient Music.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 25 di Joseph Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood alla guida dell'Academy of Ancient Music. Abbiamo fatto un viaggio tra alcune sinfonie giovanili di Joseph Haydn scegliendo esecuzioni che tengono conto della prassi esecutiva dell'epoca e anche della grandezza degli organici. Con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò, così dice il Signore, ecco, io medito contro questa genia una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità. In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà, siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo, non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che ti riassorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni.

non griderà, né alzerà il tono, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Servo umile e mite. Ecco lo stile di Gesù e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, ma con mitezza e fermezza, senza arroganza o imposizioni. La vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa attrazione a Cristo? Con la propria nostra testimonianza, a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta, che è servizio a Gesù, presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino, che porta speranza e amore.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari amici all'ascolto, oggi entriamo veramente in una, non dico nel vivo, però entriamo in un capitolo molto interessante e ancora propedeutico, se volete, al percorso più profondo del castello interiore. E infatti Teresa, dopo le prime mansioni, le prime stanze, dopo i primi due capitoli quindi di quest'opera e il prologo che abbiamo già affrontato, in questa quarta puntata vi voglio proporre alcuni aspetti e dettagli delle seconde mansioni, che sarebbero le seconde stanze del castello. Nel cammino di approfondimento siamo già entrati. L'interlocutore, l'ascoltatore, la persona che desidera fare questo percorso verso la gioia vera, la gioia profonda, è stata invitata ad entrare in se stessa e a conoscersi. Sono un po' i due grandi comandamenti zero, se volete, il primo e il secondo, che precedono un eventuale decalogo, ma che servono per configurare esattamente quali siano le condizioni di endurance, di capacità di resistenza, resistenza fisica e resistenza spirituale dell'anima che entra nel castello. Infatti viene presentato in queste seconde mansioni un unico capitolo che ha alcune raccomandazioni chiave che leggeremo in particolare nel nono paragrafo. Non è l'unico che ne parla, ma considerate che sono anche le stanze più piccole, se volete, però in qualche modo rappresentano un punto di svolta anche queste, insieme alle terze che vedremo nella prossima puntata. In queste stanze Teresa subito d'introduzione spiega che passiamo ora a vedere quali saranno le anime che entrano nelle seconde mansioni. E che cosa vi facciano? Vorrei parlarvene brevemente, perché ne ho parlato altrove assai a lungo, qui fa allusione al suo libro della vita. Mi sarà impossibile perciò non ripetermi in molte cose su questo argomento, non ricordandomi nulla di ciò che ho scritto, se almeno potessi presentarvele in modo diverso. So bene che non vi annoierei, come non ci annoiano i libri che trattano di questo, benché siano molti. Questa breve introduzione, Teresa vuole solamente dire questo, che continuerà a parlare della preghiera, in qualche modo. Lo farà sotto mentite spoglie, lo farà incoraggiando l'anima ad entrare, lo farà soprattutto indicando quali possono essere i pericoli di queste stanze, di queste seconde stanze, che sono un complesso di abitazioni, se volete, che ancora circondano superficialmente, come una sorta di globo, immaginatevi, tutto quello che ancora dovremo trovare all'interno quando la persona, l'anima, come dice Teresa nel linguaggio del Cinquecento, inizia a entrare ancora più in profondità, oppure a scalare le vette, scegliete l'immagine che volete. Ma l'immagine che più ama Teresa è quella che prende a prestito da Sant'Agostino, dalle Confessioni. Si tratta di entrare in se stessi, perché scriverà proprio in queste seconde mansioni: come è possibile desiderare di entrare in cielo, dove vi sono molte stanze che il Signore ha promesso di prepararci per abitare definitivamente nella vita eterna con Lui, come può essere possibile entrare lì se prima non si entra in se stessi? Com'è possibile, ovvero, ammettere nella vita personale una tale ignoranza se prima non ci si muove e per voler poi entrare nel paradiso? Dunque, è questo il paradiso in terra, d'altronde, come il Signore ha promesso di entrare e di abitare in noi stessi. Pensate a questo castello di un terzo cristallo, come abbiamo ascoltato e letto nelle prime stanze, che è luogo e dimora di Dio, e come è paradossale che noi invece viviamo costantemente in fuga da esso. Dunque, tornare a noi stessi e ad amare questo principio di realtà vuol dire desiderare entrare in se stessi, vincendo una serie di fatiche, e incontrare infine, al termine di questo percorso, colui che dimora stabilmente e legittimamente, l'unico che dimora in modo legittimo dentro l'anima che lo cerca. Mi riferisco qui a coloro che hanno già cominciato a praticare l'orazione, la preghiera, e hanno capito quanto importi non fermarsi nelle prime stanze, ma che non hanno ancora tale salda determinazione da non evitare spesso di restarvi, perché non fuggono le occasioni, cosa assai pericolosa. È però grande misericordia divina che talvolta cerchino di sottrarsi a serpenti e a rettili velenosi, comprendendo che è bene allontanarsene. Tutte queste seconde stanze, si intuisce da questa parola, per chi poi leggerà e proseguirà questa sfida nella lettura personale delle seconde stanze, e lo farete, vi assicuro, in un modo molto breve, però vi darà molto da meditare, consiste da parte di Teresa nel individuare e soprattutto far sì che il lettore presti molta attenzione alle tentazioni. Nelle prime stanze, quando si passa il fossato del castello e si entra, ci sono tanti animaletti che rimangono attaccati alla persona, segno delle grandi affezioni per le cose esteriori, per le cose passeggere, transitorie, per le cose sostanzialmente inutili, per i pesi che già ci si portava dietro, affezione per persone e amori disordinati e, da ultimo, affetto per il peccato, per ciò che durante la vita passata e durante la vita ordinariamente getta radici profonde inquinando la purezza dell'amore di Dio. Quindi questo amore impuro, che è un amore idolatrico, seguendo il linguaggio dell'Esodo, il linguaggio della scrittura, è l'idolo che ti rimane attaccato. E Teresa parlerà proprio di questo amore ambiguo. Nelle seconde stanze, se volete, l'anima ha già preso la determinazione di dire: proseguiamo, andiamo avanti, viene introdotta, viene in qualche modo purificata, no? Da certi attaccamenti più forti, però continua ad avere fortissimo l'impulso, l'amore, l'inclinazione a quello, perché vi è abituata come colui che è abituato ai sapori non sapori, cioè al sapore delle cose cattive, brutte. Una cosa è amare un hamburger, no? di qualsiasi tipo di carne, misto carne, e cucinato nella maniera più grossolana possibile. Altro è avere il palato abituato alle cose buone, alle cose veramente non solo buone, ma che si sa che fanno bene, che si sente che non lasciano il palato, lo stomaco, il corpo in una condizione di impurità, di difficoltà di digestione, se volete. Questo fatto dei gusti, questo allenamento, questa accademia dell'educazione del gusto è una cosa molto vicina all'aspetto della vita spirituale. Abituarsi anche ai profumi più tenui, sentire l'aroma delle cose buone, distinguere il tanfo, il maleodore di ciò al quale eravamo abituati, aprire finalmente in una stanza dove c'era un'aria chiusa e viziata, aprire la finestra e respirare l'aria fresca. Ecco, questo lo si può capire solamente quando l'olfatto si abitua a un profumo nuovo, al fresco appunto, nonostante sia stato abituato costantemente a respirare aria viziata, tanto da non rendersene più conto.

Il fatto è che la volontà di Dio è estremamente bella e desiderabile, ma la propria volontà è altrettanto gustosa per coloro che stazionano ancora in queste seconde stanze. E la volontà di Dio è bella, se ne capisce la bontà, se volete, e soprattutto la logica, la ragione, e non hanno bisogno di essere convinte da altri che la volontà di Dio è una cosa buona per noi, è la cosa forse più buona e più desiderabile, ma continua a permanere il gusto per le cose passate. E allora il timore in coloro che transitano o stazionano in queste seconde stanze è quello di essere fortemente tentati di rientrare nelle prime stanze, di andare indietro. Passatemi questa sorta di immagine che ci viene da questo gioco dell'infanzia, no? Il gioco dell'oca, forse non è più vero per le nuove generazioni, ma per una persona di una certa età come il sottoscritto, il gioco dell'oca ricorda molto questa possibilità, che non il caso ma la decisione libera, no? Addirittura nella vita personale ti riporti a situazioni passate, ti riporti indietro, ti riporti appunto ai gusti passati. Perché? Perché il nuovo richiede vigore, richiede forza, richiede impegno, richiede allenamento, richiede fatica, richiede ascesi. Queste sono decisamente delle stanze ascetiche, dove per rimanerci, per passare oltre, si domanda da parte di Dio che ci sia un po' una decisione interiore di dire no, non voglio tornare ai gusti di prima, voglio capirci un po' di più di questa volontà di Dio. Perché questa ascesi? Perché? Perché durante una corsa, durante un evento podistico, per chi si allena, perché transitare attraverso quei chilometri durissimi che anche in una mezza maratona ti dicono 12, 14, 16 chilometri, ti dicono no, andiamo avanti. Voglio vedere cosa si prova resistendo ancora e vedendo curva dopo curva che non si vede ancora il traguardo. Perché vale la pena questa sofferenza? È uno scontro veramente di mentalità che richiede una metanoia, un cambiamento di nous, di intelletto, e ovviamente richiede una fatica. La grazia non mancherà di benedire tutto questo, ma prima della grazia c'è la fatica. La fatica di mantenere alto il livello dell'impegno e dire forse riesco a fare di più di quello che sono solito fare, non abituarsi, non tornare indietro, ripeto, ai gusti facili, perché sono gusti meno elaborati, originari sicuramente, che hanno costituito un blocco costante nella nostra vita, ma che poi si sono rivelate essere delle catene. Il prezzo, il prezzo che si paga è la fatica, il premio sarà una libertà nuova che ovviamente dovrà attraversare nuove prove.

0: grande tentazione dunque è quella di dire volontà di Dio buona, ma gli idoli del tempo passato, i gusti del tempo passato, i peccati della vita passata, che ancora stazionano con le proprie radici, hanno ancora una potenza di germogliare e di riprendere campo, e quindi di riformare in quel campo che abbiamo imparato e abbiamo iniziato lentamente a dissodare, e che il Signore soprattutto ha messo mano perché potesse diventare un giardino, torni ad essere una terra incolta. Ma qual è il paragrafo più importante? Vorrei attardarmi brevemente su questo e dirvi due parole. Ed è il nono paragrafo di questo capitolo. Pertanto, dice Teresa, come vi ho già anticipato, non vi scoraggiate. Se qualche volta vi capita di cadere, così da tralasciare di sforzarvi di andare avanti, perché anche da quella caduta Dio saprà tirar fuori il bene. Come fa chi vende la triaca, che è una sorta di veleno, che serve per indurre il vomito, serviva per indurre il vomito, come chi fa colui che vende la triaca, che per provare se è buona deve prima bere il veleno. Quando anche non vedessimo in altro la nostra miseria e il gran danno che ci procura la nostra dissipazione, se non in questa battaglia da affrontare, prima di tornare a raccoglierci, ciò sarebbe sufficiente. Può forse esserci un male così più grande di quello di non ritrovare noi stessi in casa nostra? Come sperare di godere riposo in casa altrui, se nella nostra non possiamo avere pace, quando perfino i più leali amici e i parenti più stretti con i quali, anche se non lo vogliamo, dobbiamo vivere sempre, cioè le nostre potenze, sembrano muoverci guerra, quasi per vendicarsi di quella che hanno mosso loro, i nostri vizi, pace. Pace, sorelle mie. È la parola del Signore, il monito da Lui ripetuto tante volte ai Suoi apostoli. Credete pure che se non l'abbiamo, questa pace, e non procuriamo di trovarla in casa nostra, non la troveremo presso gli estranei. Abbia fine ormai questa guerra. Per il sangue sparso da Cristo, per noi, lo chiedo a coloro che non hanno ancora cominciato a rientrare in se stessi. A coloro invece che hanno cominciato, chiedo che la prospettiva della lotta non sia sufficiente ragione per farli retrocedere. Considerino che la ricaduta è peggiore della caduta. Essi sanno ormai quale rovina comporti. Confidino nella misericordia di Dio e ben poco in se stessi. Vedranno come Sua Maestà li condurrà da una stanza all'altra, da una mansione all'altra, dove quelle bestie pericolose non potranno nemmeno toccarli, e dove essi invece le assoggetteranno tutte. Si burleranno di loro e godranno di molti più beni di quanti ne potrebbero desiderare, intendo dire anche in questa vita. Questo testo di Teresa è meraviglioso, vi invito a riascoltarlo, soprattutto per la carica di misericordia che lei stessa ha sperimentato nella sua vita. Non abbiate timore delle cadute e dei peccati. Sappiate che anche il gusto del peccato che vi è rimasto nella carne e che vi muove talvolta insensibilmente, involontariamente, è destinato a cadere. È destinato, cioè, queste bestie pericolose a non toccarvi più. Il Signore stesso diventa la nostra promessa, perché quel sangue sparso da Cristo sulla croce per noi è vero sangue, è vera salvezza. Quindi non vi scoraggiate, non vi scoraggiate. Se vi capita qualche volta di cadere, ci sono gli strumenti della misericordia per rialzarsi in piedi, ma soprattutto per timore di cadere, di essere caduti, non rimanete caduti, come diceva Papa Francesco, così da tralasciare di sforzarvi di andare avanti. Perché? Perché dalla caduta, come dall'andare innanzi, Dio saprà trarre il bene, come lo fa anche il venditore di veleno bevendo il veleno stesso. Avanti, fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino.
1: Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Claude Debussy Preludi per pianoforte, libro primo. Esegue al pianoforte Robert Casadesus.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Claude Debussy, Preludi per pianoforte, libro primo. Ha eseguito Robert Casadesus. E per concludere, Zoot Sims al sassofono.

Avete ascoltato musica con Zoot Sims al sassofono. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra ascoltiamo di Orlando Di Lasso Missa Super Triste de Par, The Choir of King's College Cambridge, maestro del coro Stephen Clibury.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Orlando Di Lasso Missa Super Triste de Par. The Choir of King's College Cambridge ha diretto Stephen Clibbery. Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Baldassarre Galuppi, integrale dei concerti per clavicembalo e orchestra, seconda parte. Concerti in Fa maggiore, in Do maggiore, in La maggiore e in Fa maggiore. Rita Peiretti al clavicembalo dirige l'Accademia dei Solinghi.